0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Stay. Kiss Kiss Napoli Meteo.
1: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile, ben assolato su tutta la Campania con cieli sereni e tersi. Nella seconda parte del giorno possibili temporali interesseranno le aree interne, ma tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Caldo intenso ed afoso sulla regione, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37-38 gradi. Sulle zone costiere valori massimi che oscilleranno fra i 31 e i 33 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.

giornata di fuoco ci aspetta e noi l'affronteremo a testa alta. Sì, alzo la testa, così tutti all'ombra, perché se l'alzo io arriva l'eclissi e voi riuscirete finalmente a fruire di un po' di refrigerio. E vi prometto che alzo la testa tutta la giornata, la mia testa diventerà il vostro ombrellone. Poi dite che non vi voglio bene. Buongiorno da Antonio Manganiello, è martedì 30 giugno 2026, domani 1 luglio. Luglio col bene che ti voglio. Ma ti rendi conto? Tu ti lamenti perché fa caldo, ma siamo a luglio e deve far caldo per forza. Le zanzare e il calore, e poi c'è il refrigerio grazie a tutti i metodi che abbiamo scoperto ieri, anche quelli della nonna tramandati. Buongiorno dal pipistrello, raccontateci un po' come state stamattina, a parte il caldo. 342 00 00 100. Saluto anche Fabio Esposito in regia, partiamo subito. È un po' di...

0: Lo dicevo poco fa a Fabio Esposito, c'è un messaggio, dice: ciao Manga, chi sta godendo come me per l'uscita della Germania dai mondiali? Che goduria! E poi le paraguayane, so bella assai. Massimiliano da Bacoli, ti confesso che anch'io sto godendo calcisticamente parlando, poi sono un tifosotto, ma tifavo assolutamente contro la Germania, così come tifavo per il Marocco contro l'Olanda, quindi alla fine è andata bene. E vabbè, vi dico ancora di più, tifavo anche per il Giappone, non ce l'ha fatta, ha detto il nostro Carletto Ancelotti, va bene anche così, l'unica rappresentanza o quasi dell'Italia, allenatore del Brasile, cioè tifo sempre per quelle squadre meno blasonate, a me proprio mi piace sognare, e alla fine ieri quasi tutte squadre non favorite hanno vinto poi e sono arrivate agli ottavi. Sì? Ok, ha ciuzzeccato tutto, è incredibile. Sto migliorando. Allora, un po' di messaggi da leggere. Buongiorno pipistrelli. Fulgenzio, Fiat di Pomigliano, sempre presente. Un abbraccio a te e a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Fiat di Pomigliano, da tutte le fabbriche, ai muratori, gli autisti. Voi sì che soffrite il caldo e ci lamentiamo noi che abbiamo due climatizzatori in questo momento, neanche uno, due, e mi sono lamentato perché ne voglio un terzo. Voglio il terzo condizionatore. Voglio tre condizionatori. Detto questo, 342 00 00 100, questi siete voi. Sentiamo un po' come siete messi
1: mister
0: stamattina.
1: Mister Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciccio, mi giocalizzo 268 direzione Casoria.
0: Com'è?
1: Mangani, ieri mi viene una bella una di fest. E tamar.
0: È fatto bene.
1: A Pichequenza faccio un must. E domenica andai allo stadio a vedere il concerto
0: di Joliet.
1: Di Joliet.
0: Grande.
1: È stato molto, molto bello. Bello spettacolo.
0: Sì. Grande spettacolo di Joliet. Devo dire, un weekend meraviglioso. La faccio Romast, Vico Iquense, Joliet. Ma cosa vuoi di più dalla vita? Pronto?
2: Magari buongiorno, Michele da Ciampino.
0: Ciao, Michele.
2: Sto facendo una camminata.
0: La camminata ce la fai.
2: Però ci dice la verità. Sì. Stamattina, forse.
0: Sì.
2: Se stanno poco meglio.
0: Insomma.
2: Almeno qui c'è stato un po' di arietta.
0: Sei romano, giusto?
2: Perché proprio. Buona giornata a tutti, voglio meno male che pure giugno siamo, la vada chi lo posso.
0: C'è l'accento romanesco, no? A Fiumicino, ancora pronto?
3: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Alessio da Aquariano, mi geolocalizzo. Sto a Milano.
0: A Milano.
3: È stata una settimana a Fuerteventura in vacanza, sì. Sto tornando a Napoli.

0: batti il caldo, è sempre bella.
1: Buongiorno,
0: pronto?
1: Manganini.
0: Buongiorno.
1: Questa altra tu affronterenda due studio puffrisci,
0: eh? Certo.
1: Andiamo a noi a 40 gradi.
0: Ho capito, ragazzi.
1: Poi ci sovrisi,
0: Però aspetta.
1: A testa alta.
0: Però aspetta, immagina un attimo lo speaker di turno senza climatizzatori, ok? Con un caldo terribile. Come faccio a trasmettervi poi la gioia, il fatto di pensare positivo? È impossibile, dai, stare tipo così. Voglio fare un capri pazzi. Allora. Mamma mia, vedi su, fare come smettono di scherzare. Cioè, vedi, non va bene, vedi, dobbiamo stare bello bimbante perché dobbiamo avere anche l'ambiente consono per poter poi darvi l'energia. Pronto?
2: Manganini, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Maurizio Lasciel.
0: Magari
2: stamattina stavo sull'orio di servizio al bar.
0: Hai visto?
2: Ma c'era una folla esagerata. Ah. All'improvviso una persona hit. Oggi fui, sto arrivando a Manganini.
0: Per non pagare. No, è perché poi mi offrono, hai capito? Fanno a capire a chi mi offre il caffè, allora per quello, no? Pronto?
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: È lui?
3: I pipistrelli, Antonio, buongiorno con te, sono Giovanni da Pozzuoli.
0: Ciao Giovanni.
3: Antonio, ieri ti ho nominato lo Schiacchier. Tu vai girando il mondo, non conosci lo Schiacchier.
0: Sì, hai ragione.
3: Antonio, ti faccio una domanda.
0: Vai.
3: Là c'è un ristorantino di un parente di mia moglie, si chiama La Catagna.
0: No.
3: Allora voglio fare un sondaggio.
0: Vai.
3: Che cos'è La Catagna?
0: La Catagna? Vabbè, ma che ne sa, La Catagna. Cos'è La Catagna, ragazzi? A quest'ora, alle 7:10, se ce la fate a rispondere, non è un quiz, quasi, quello lanciato dal nostro pipistrello. 342-00-00-100, viabilità, temperature e soprattutto la geolocalizzazione, ma se volete anche il primo pensiero del mattino.

0: Cavolo, mi scrive: buongiorno Manganiello, direzione Pomigliano in azienda, faccio scarpar, beato te, nel senso, aspetta, non beato te, aspetta, no, devo correggermi, in bocca al lupo, perché volevo dire, è un mestiere che ormai non c'è più, e allora beato te che porti avanti, no, un mestiere che sta per scomparire, anche perché poi dopo aggiunge, vado a prendermi sti 50 gradi e che calore, quindi non è beato te. In bocca al lupo, supereroe. Poi, buongiorno Manganiello, oggi è il compleanno di Rosaria da Gragnano, ci tengo, se ci fai gli auguri, grazie Bredo Pittore. Ma c'è del tenero tra Bredo Pittore e Rosaria da Gragnano, fammi sapere. Poi, la Catagna e la Castagna in dialetto stretto delle zone sud dello Stivale, e non lo so se è vero così. Poi vediamo ancora qualche messaggio. Buongiorno Pipistrelli, Tonino, sai che dopo tanti anni mi sono accorto, stavo cambiando l'asciugamano al bidet, più piccola per il lato B e della faccia è più grande, come mai? Lo sa qualcuno? Ma cos'è sta roba? Cioè, gli effetti del caldo, cioè addirittura ti sei accorto di una roba, boh, non ho capito neanche poi il senso, ti dico la verità. Buongiorno Manga, anch'io sto godendo per la vittoria dell'altra squadra, non ricordo quale, contro la Germania, stai più guai di me, allora qual era, il Paraguay? Può essere? Ok, sentiamo ancora vocali che riguardano un po' la geolocalizzazione, primo pensiero del mattino al 342 00 00 100, nonostante il caldo siamo qui, vai
1: Manganiello. Buongiorno a tutti i pipistrelli, arrivo da Mugnano d'Arco.
0: Vai
1: Tony, domani 1° luglio, oramai manca poco alle vacanze.
0: Bravo.
1: Il programma coppia e vacanze.
0: Lo faremo domani... stamattina, le fregature. È vero, stamattina.
2: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Salvatore Capitano.
0: Vai.
2: Direzione Castellammare di Stabia. Ieri l'amico amico Quenzi, a chi era andato via? Perché io stasera sera ha gipiato una besta racco e viene che aiuta a rimanere fermo. Forupur.
0: Addirittura. No, ieri dobbiamo indagare. Ancora qualcuno, pronto?
3: Buongiorno Manga.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno Pipistrelli. Mi ci localizzo.
0: Bene.
3: Direzione Pozzuoli da Quarto.
0: Basta.
3: Amico.
0: Ok, c'è traffico ragazzi,
3: mamma
0: non credo.
3: Mia, fortunatamente, ringraziando a Dio, si respira stamattina. Mamma mia, che goduria.
0: Ma a me non sembrava, anzi, quando mi sono svegliato a caso ho detto porca miseria, fa ancora più caldo di ieri. Ognuno ha la percezione diversa del caldo, che vi devo dire. Pronto?
4: Mastandone amabile, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Chi è?
4: Sandro da Nettuno.
0: Vai, oh amico
4: mio. Un abbraccio
0: mio.
4: A tutti e buona giornata.
0: Grande anche a te, poi buongiorno Manganiello, oggi ti ascolto dalle Fiamme Azzurre Roma, mio figlio fa le prove fisiche per la polizia penitenziaria, firmato Antonio, in bocca al lupo per tuo figlio, mi auguro di non incrociarlo mai in qualche carcere, vediamo, insomma mai sa bene la vita. Vabbè, tra poco lanciamo un argomento, un amico ha detto ma perché non lanci un argomento che ha a che fare con le vacanze, lo faremo, guarda un po', parleremo però delle fregature d'estate, per saperne di più restate con il Pipistrello.

0: mattina parliamo delle fregature d'estate. Qualche ascoltatore ha già detto: perché non parliamo un po' delle vacanze? Ma certo che lo facciamo, ormai siamo a ridosso del mese di luglio. Parecchi scelgono le vacanze proprio nel mese migliore, secondo me, perché si spende meno, c'è meno gente, e poi ci sono quelli che per forza maggiore devono scegliere agosto, dove c'è veramente un carnaio sulla spiaggia, e quelle non sono vacanze, quelle sono, vabbè, delle giornate particolari, per non dire altro. Le fregature d'estate, le vacanze ce le immaginiamo sempre perfette, no? Mare cristallino, tramonti, relax, zero pensieri. Poi però arriva la realtà, l'appartamento magari che nelle foto sembrava un resort e invece è un wash, oppure l'hotel con la piscina chiusa, la settimana al mare sotto la pioggia, o magari un viaggio iniziato con ore e ore di coda sulla Salerno Reggio Calabria, o magari un viaggio rovinato da persone maleducate. Anche quello è quello che io odio di più in assoluto, no? Il vicino d'ombrellone che ti rompe i... c'entra anche, no? Fa anche rima, ma non lo posso dire. In poche parole, io vi chiedo: qual è stata la vostra vacanza da dimenticare fino ad oggi? Dove eravate e cosa è successo? Raccontatelo con un WhatsApp al 342 00 00 100. Ci sono tante cose che possono rovinare un po' le vacanze. Ho messo giù delle cose tipo: casa vista mare, ok? Il mare si vedeva solo con il binocolo. Oppure 7 giorni di vacanza, 7 giorni di pioggia, ci può stare. Mare bellissimo, peccato il divieto di balneazione. Sono cose reali, che ho scoperto grazie a un sito internet. Poi hotel a 2 passi dal mare, quante volte lo avete visto? Vai lì, sono 2 chilometri dal mare, dice vabbè, ma si vede, ho capito, ma su 2 chilometri. Oppure dice: guarda, si raggiunge in 300 metri, sì, ma sono tutti scalini. E fin quando scendi i 300 scalini, a posto. Prova a risalire intorno alle 13:30 per andare a fare la pennichella, cioè muori al 3° scalino. Quindi, per farla breve, io vi chiedo: la più grande fregatura estiva della vostra vita e per quale motivo? Siamo curiosi, così ci aprite anche un po' gli occhi. Ovviamente cercate di non dirci proprio la location giusta, no? Tipo l'hotel, come si chiamava, ci potete dire il posto, il mare, la spiaggia, l'ombrellone, ma evitate i tanti dettagli, mi raccomando. Al 342 00 00 100, tra poco le vostre fregature d'estate.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da €29 e in un attimo sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli €209. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
5: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
6: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da 1 chilo, vari gusti, a soli €3,49. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli €4,79. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
8: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
9: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
10: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta, basta, altrimenti perdo la voce, anche perché non ne ho. Buongiorno, signor Manganiello. Ma signor Manganiello, ma evita sto signore, signor Stangiello, per l'amor di Dio. Gianfranco, oggi è una bella giornata di sole, ci scrive dalla Svezia. Pensate un po', 17 gradi, beata a te, direzione circolo polare. Ma veramente, comunque qui è bello d'estate, ma d'inverno fa veramente freddo. Lo scorso inverno, temperatura minima meno 27 gradi. Porca miseria, un po' troppo per noi, poco. Siamo abituati ad altro. Ancora dice: nel dialetto e nel gergo dei pescatori di Bacoli e dei campi flegrei, la Catania è la tana del polipo. Va bene, accantoniamo la Catania e riparliamo dell'argomento di stamattina per i nuovi arrivati, le fregature d'estate. È mai capitata un'estate rovinata da qualcosa, da qualcuno? Quello vogliamo sapere al 342 00 00 100. Leggo giusto qualche messaggio, poi passiamo ai vocali, caro Fabio Esposito. Antonio scrive: buongiorno, sono andato in Calabria con mio fratello, una casa fatiscente, letto pieno di muffa, senza televisore. Beh, senza televisore ci può stare, è l'ultimo dei problemi, anche perché dici vado in vacanza, sta televisione, ma chi se la vede? Poi se tu hai un'esigenza particolare, anche quello è un problema. Doccia senza acqua calda, mare 15 chilometri. Vabbè, ma non hai visto prima, scusami, c'è un mare a 15 chilometri. Partivi da casa direttamente a piedi, andavi all'Icola, che ti devo dire? Morale della favola: ho lasciato i soldi a mio fratello perché lui è arrestato, io sono partito il giorno dopo, Antonio da Gerola. Adesso io sto parlando delle fregature d'estate, però anche voi a volte dovete un attimo capire, dovete organizzarvi, magari andate direttamente sul posto. Faccio un esempio: se affittate una casa a Diamante o a Cirella Marina, faccio un'ipotesi, partite da qui, andate a vederla direttamente, o comunque cercate di capire bene se dall'altra parte c'è la fregatura o meno. Diciamo, come faccio a capire? Però come si fa ad andare lì e scoprire che il mare è a 15 chilometri? Dai, non è possibile. L'ultimo: la vacanza che vorrei dimenticare è quella fatta con i parenti e cugini in Sardegna 30 anni fa circa, a Pula, provincia di Cagliari. Mi hanno prima invitato e poi criticato, per esempio anche l'acqua che bevi non l'hanno detto a me, ma sai com'è, in famiglia prima o poi le cose vengono fuori, quindi consiglio meglio estranei che parenti per le vacanze. Guarda, sfondi una porta apertissima. Io un anno ho fatto la vacanza con mia sorella, quindi con i nostri rispettivi figli, da premettere che abbiamo un rapporto meraviglioso, ma quell'anno stavamo per chiudere i rapporti. Ma basta poco, ragazzi, d'estate come se fossimo ancora più permalosi, più nervosi, è il paradosso. Sentiamo un po' di vocali. Bene, pronto?
1: Tanto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Pasquale da Marigliano.
0: Vai, Pasquale.
1: Io le fregature d'estate un anno è capitato al contrario. Cioè che io ho fregato a loro.
0: Veramente.
1: Nel senso, ma ci ha fatto questo marina in un villaggio, ho pagato solo il giorno d'entrata e il giorno di uscita.
0: E come? In che senso?
1: Non dimenticare, troppo stavamo in un villaggio pure importante, Partur. Solo da poi è fallito questo villaggio.
0: È colpa tua. Tu hai fatto fallire, scusami.
2: Manganiello,
0: l'impossibile.
2: Io vado sempre in Calabria, da
0: pure
2: sempre.
0: Okay.
2: Calabria è zona Ionio.
0: Okay.
2: Però mo sono usciti, proprio quasi abbaccia tutto. Però una volta che stavo a Sibari,
0: sì,
2: chiovevo sempre. Tutte io.
0: Tutte io.
2: La ricetta, 20 giorni, 15 giorni, giovette sempre.
0: Com'è brutto. Com'è brutto quando piove al mare perché non sai che cacchio devi fare, no? Pronto?
3: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Nicola Damarano.
0: Vai, Nicola.
3: La vacanza rovinata sarà questa, perché mia moglie mi ha appena detto che con noi verrà mia suocera.
0: No!
3: Quindi la puoi portare ovunque, un lamento continuo, vacanza rovinata.
0: Assolutamente sì, con la suocera proprio no, con tutto il bene che voglio alle suocere, alle mamme, ai suoceri, però veramente, ragazzi, facciteci sta quieta, almeno quei pochi giorni. Pronto?
4: Magani, buongiorno.
0: Giorno.
4: Buongiorno a te e a tutti i pipistrelli.
0: Anche a te.
4: Pipistrelle.
0: Vai.
4: Magani, viaggio in Croazia.
0: Rovinato?
4: Tutto bello, tutto preparato. A pochi metri dal mare.
0: Sì.
4: A da passare niente.
0: Ma chi?
4: A 300 metri dal mare.
0: Vabbè, mica
4: salita in coppa una montagna.
0: Ah, ok, ok.
4: Ogni volta c'era mare, tira a casa. Mamma mia, coppa una notte di mare.
0: Arrivavi morto.
4: Era proprio. Cioè, non è che quando vai volavano.
0: Fate attenzione, perché anche quando vi dicono 300 metri dal mare, ma bisogna capire come devi fare quei 300 metri. Pronto?
5: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Allora, una 10-12 anni fa,
0: sì, te la ricordi ancora?
5: Al mare, al villaggio Valtur a Ostuni.
0: Bello, lo conosco.
5: Una settimana terribile.
0: Perché? Che è successo?
5: Pioggia, ma soprattutto un freddo incredibile, al punto che la direzione fece arrivare le felpe, le tute felpate.
0: Madonna.
5: Con il logo Valtur Marileiva, cioè mamma la località di montagna.
0: Addirittura, vedi, a volte il meteo rovina letteralmente le vacanze, quindi accontentiamoci del caldo quando siamo al mare. Pronto?
6: Mamma, mi mancano la più grande fregatura.
0: Stai ancora male, guarda,
6: due settimane in vacanza nel villaggio a Policoro.
0: Sì.
6: Mamma mia.
0: Che è successo?
6: Tre settimane di frega.
0: No, ma veramente. Guarda, poi un'altra cosa che succede, no? Vai in vacanza, non prendi l'influenza, la prendi quando sei lì o la prende tuo figlio piccolo che ti rovina la settimana. Pronto?
7: Buongiorno Franco Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno bro.
7: Andiamo un favore, mi fai un saluto a Vincenzo da Mondragone.
0: Come
7: stamattina è partito per la Svizzera.
0: Da Mondragone alla Svizzera con furore a fare cosa? A lavorare, suppongo, perché a Svizzera si va a faticare, non si va in vacanza, credo. Un abbraccio forte in bocca al lupo. Pronto?
8: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
8: Dunque, la Catania non è altro che la tana del pesce.
0: Ok, del polpo, se ho capito bene. Va bene, tra poco ancora le fregature estive. Ne avete mai prese di fregature? Parliamo del vicino d'ombrellone, parliamo di quella casa che sembrava una villa, della un tugurio, parliamo lo scarafone sotto l'etro, Rosorge e di tante altre cose che possono succedere. Sfogatevi finalmente, la fregatura.

0: Attenti alle fregature d'estate, ne leggiamo qualcuna così vi apriamo un po' gli occhi. Stefano, abbiamo prenotato una casa vista mare. Il mare si vedeva solo sporgendosi dal balcone, salendo su una sedia addirittura. Vabbè, però ci avevi la vista mare lo stesso. Prima notte in campeggio, temporale fortissimo, tenda allagata e tutti a dormire in macchina. E poi villaggio con piscina, animazione, spiaggia privata, la piscina era chiusa, l'animazione non era ancora partita e la spiaggia era pubblica, che cacchio, non c'era una cosa buona. Poi, buongiorno Antonio, mi dice Fabio, un piccolo consiglio. Io guardo sempre su Google Maps, lì ho sempre una buona panoramica delle distanze. Saluti da Fabio, lo faccio anch'io in 3D, così riesco a capire un pochettino dove si trova precisamente la location che ho scelto per le vacanze. E ancora mi dice un amico, Valtura Tropea mai esistito. Quindi quell'amico di prima ha detto una bugia. Amico che hai menzionato Valtura Tropea, facci sapere se hai sbagliato, che sono molto precisi. L'ultimo, e poi ascoltiamo vocali di Vinci. Qualche anno fa prenoto con la mia fidanzata un last minute di fine agosto a Terracina, in un villaggio campeggio sul mare. Seppur un po' piccolo, era carina, fino a quando il titolare non ci accompagna al bungalow, perché si chiama bungalow, noi lo chiamiamo bungalow, vabbè, chiamiamolo bungalow, vai. Era un tugurio vecchio, sembrava una grotta nella roccia, come le case di tufo, caldo, senza condizionatore. Ti racconto una cosa, il bagno era 3 metri quadrati e il water era esattamente sotto la doccia, cioè per fare la doccia ti dovevi letteralmente sedere sulla tazza, ma veramente... ci metteva anche i piedi dentro, ma che schifo, ti faceva anche il bidet. Comunque feci un casino assurdo e mi feci spostare con una piccola maggioranza in un alloggio decente. Vincenzo da San Nicola alla strada. Abbiamo qualcuno al telefono? Pronto?
1: Ciao, buongiorno, Antonio Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno a te, chi sei?
1: Carmine da Palma Campania.
0: Vai Carmine, racconta questa fregatura d'estate.
1: No, fregatura proprio no. Però prima ho sentito il fatto delle scale.
0: Sì.
1: Io 5 anni fa andai in vacanza a Santa Maria di Leuba.
0: Ok.
1: Non so se hai presente. Mm-hmm. Io alloggiavo nell'albergo che sta proprio dove sta il faro sullo scoglione, proprio alla fine dell'Italia praticamente.
0: Bel posto, no? Sulla carta, bello.
1: No, no, è bello, è bellissimo. È solo che per andare in spiaggia e ritornare in albergo dovevi farti quella famosa scalinata che sta a Santa Maria di Leuba, che saranno forse 200 scalini.
0: Mamma mia!
1: Andata e ritorno, ma andando la mattina, il problema era il pomeriggio o la sera quando tornavi dalla spiaggia.
0: Certo, perché tornavi
1: già. Era pesantissimo dopo una giornata di mare, tutti quei scalini.
0: E ce l'hai fatta però, poi a resistere lì tutti i giorni?
1: Sì. Il posto è meraviglioso, però la scalinata un po' meno.
0: Senti, ma hai perso qualche chiletto, almeno quello?
1: Sì, a voglia, sì.
0: Vedila sul lato positivo, no? Almeno facevi un po' di movimento, anche se veramente devastante, perché poi dopo una giornata di mare.
1: Poi tornare dalla spiaggia all'1 o alle 2 sotto il sole, farsi 200 scalini.
0: Guarda, è terribile.
1: È abbastanza pesante.
0: Terribile, però ce l'hai fatta, sei vivo e questa cosa è positiva.
1: Sì, la vacanza sarà bellissima.
0: Meno male. Ti abbraccio, grazie mille di aver raccontato la tua disavventura estiva. Continuate a farlo, 342 00 00 100. L'ultimissimo proprio dice l'hotel con l'aria condizionata inclusa, peccato che funzionasse solo nella reception. Solo per loro funzionava. Ragazzi, delle cose incredibili stanno uscendo fuori, ma tra poco si continua qui nel Pipistrello.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Capolavoro, lo avete scritto anche voi, la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, fantastica, canto d'amore, tormentone estate 2026, anzi tormentone credo che sia anche un po' offensivo perché è un capolavoro assoluto, credo non di un'estate via, ma la porteremo con noi per parecchio tempo. Ancora messaggi che riguardano le fregature d'estate, c'è il nostro Raffaele da Mainz, anche lui ha avuto la fregatura, oltre ad Antonio Manganiello a Mainz c'è un'altra fregatura. Vediamo un po', lo leggo come se fosse lui. Ciao Antonio, sono Raffaele da Mainz, 2018, le mie vacanze con la mia famiglia, non dimentico più quando siamo andati a Rimini, l'hotel doveva essere 4 stelle, abbiamo pagato come un hotel a 4 stelle, ma per me le stelle erano 3.
2: Cioè, voglio dire, da 3 a 4 c'è poca differenza. Credevo 4 e magari era una, no? Oppure era un motel. Che ti devo dire? Va bene così. Dai, non ti lamentare troppo. Andiamo avanti ancora. Vai, pronto?
3: Vabbè, però posso dire la verità?
1: Sì.
3: Buongiorno a tutti. A vai, quelli belli e a quelli brutti, buongiorno Manganiello.
1: Lo sapevo, vai.
3: Pure la gente si fa fisse.
1: È quello volevo dire.
3: Cioè, chi ci vuoi mettere l'indirizzo tuo dove hai fittato la casa su Google?
1: Bravo,
3: e
1: bravo.
3: E vieni su Mar, stai vicino a Salondone.
1: È quello che ho detto poco fa anch'io.
4: Manganiello?
1: Sì, chi è?
4: Bombo. Chi c'è contro le soci? Manganiello
1: perché è una suocera, sembrava più bombolo.
5: Mangani, buongiorno. A proposito di fregatur, ma stai facendo venire a mente il programma Fregatur.
1: Fregatur
5: facevano in coppa Canale 9.
1: Sì, bravo, programma di cabaret se non erro, stile tele Garibaldi, quel tipo di mood.
6: Buongiorno,
1: buongiorno.
6: Fregatura estiva Procida di 10 anni fa.
1: Sì.
6: Arriviamo il primo giorno di vacanze, mia figlia piccola Umurbil,
1: eccola lì,
6: 15 giorni
1: porca miseria, non è
6: mamma
1: possibile
6: mia, mamma
1: che te lo dica fare. Vi dico anche una fregatura mia, un anno andai a Santa Maria del Cedro e prenotai un bungalow bellissimo, tra l'altro proprio vista mare, tutto a posto. Il tempo di scaricare le valigie, stavo scaricando le valigie, ragazzi, mio figlio urla, era piccolo all'epoca, si spaccava la capa, 4 punti, cioè nel momento in cui neanche le valigie sono riuscito a scendere, che sono andato a pronto soccorso a Belvedere all'ospedale, incredibile, però poi dopo tutto a posto. Pronto?
7: Antonio, buongiorno,
1: buongiorno.
7: Salvatore da Torre Annunziata.
1: Vai,
7: un anno in Turchia.
1: Pure in Turchia, fregatura.
7: Cacatelle, diciamo, fuori alle stanze.
1: Ah, il topo.
7: Feci le foto e tutto.
1: Sì.
7: E niente, quando tornai diedi tutto in mano all'avvocato e ebbi il rimborso totale della vacanza.
1: Tutto a posto, ma le cacatelle di cosa? Cioè, facci capire. Dei topi, oppure le hai messe tu? In modo tale che poi dopo con questo escamotage hai risparmiato sulla vacanza. Fammi capire, di la verità, devi essere un po' più chiaro. Escrementi di cosa? Pronto?
8: Manganiello e pipistrelli, Stefano.
1: Ma è lui, Altero. Il mio grande amico.
8: Allora, vacanza disastrosa, mi ricordo una a Creta, io e mia moglie.
1: Pure.
8: Villaggio bellissimo, arrivi lì, allora all'inizio, ma un concerto di cicale bellissimo.
1: No? Bello, dice, bello, bello, come no, sinonimo d'estate.
8: Dopo 2 giorni le cicale era un trasforo inimmaginabile, non puoi stare in mezzo alle cicale, un villaggio pieno di cicale.
1: Cioè,
8: addirittura una notte sono andato a caccia di cicale,
1: no.
8: Mi ho portato una a casa per ricordarmi.
1: Eccole qua.
8: Questa vacanza distruttiva, senza sonno, le cicale che
1: cicale ovunque,
8: l'orecchia tutta.
1: E le cicale, bellissimo. Senti qua quante cicale. Io adoro le cicale, è proprio il sinonimo estivo per eccellenza, il simbolo. Però se sei devastato da milioni e milioni di esseri.
9: Antonio, buongiorno e buongiorno a tutti i pipistrelli. A
1: è
9: proposito di vacanze rovinate,
1: sì.
9: Mi ricordo come se fosse ieri.
1: Sì.
9: Io ero abbastanza piccola, potevo avere 6-7 anni. Ed ero insieme ai miei genitori, mio fratello un po' più piccolo e della stessa età di mio fratello.
1: Sì.
9: Venne un amichetto con noi. In ogni caso, prima volta in tenda, la vacanza doveva durare 2 settimane.
1: Sì.
9: Ma dopo appena 5 giorni successe l'impossibile. La prima cosa, ci allagammo perché venne un diluvio universale.
1: Devi essere esperta.
9: La seconda cosa, i bambini piccolini
1: con le tende
9: presero la febbre.
1: Su due.
9: La terza cosa.
1: Terza.
9: Una sera praticamente di questi 5 giorni.
1: Sì.
9: Il bambino che stava con noi, quindi sotto la nostra responsabilità, si perse nel villaggio.
1: Non è possibile.
9: E non si trovava più.
1: Addirittura.
9: Per finire ciliegina sulla torta.
1: Ancora.
9: Mio padre a fare i bagagli e a tornare indietro.
1: Sì.
9: uno sciame di api a un semaforo.
1: E vabbè, basta.
9: Uno sciame di api in base
1: a. Cioè, ragazzi,
9: ti ho detto tutto.
1: Cioè, praticamente Fantozzi è un uomo fortunato rispetto a questa vacanza. Una fregatura, ma una sfiga pazzesca. L'ultimo, dai, sentiamolo. Voglio, Fabio.
10: Buongiorno.
1: Buongiorno.
10: Diciamo che per casa da incubo, un'altra sì. Andai a Lido Marini. Mm. E l'andò a vedere anche un mio amico, per me.
1: Sì.
10: Disse tutto a posto. Andò io a doccia con la fatta a casa. Era che lì casa vecchia. Quello legno che quando ci va a doccia, pure che un po' che la roba lo legno. Però la sera rimpetto a me.
1: Sì.
10: A Giappaiano, gruppi svedesi.
1: Ecco qua.
10: La
1: e
10: sera
1: allora.
10: Si spingiamo a nulla, so ci vedo doccia, me la
1: prendi in casa. Hai risolto! Hai svoltato! Devo dire che poi fondamentalmente con le svedesi ti sei sistemato la vacanza. Le foto dell'appartamento erano spettacolari, mi dice Davide, dal vivo sembrava fermo agli anni 70. Ecco, dovete controllare meglio quando prenotate le strutture che non conoscete, quando andate per la prima volta. A volte perciò è saggio scegliere stessa spiaggia, stesso mare, perché sai già quello che ti aspetta più o meno. Abbiamo ancora qualche vocale, Fabio?
11: Buongiorno,
1: pronto?
11: Pipistrelli.
1: Buongiorno.
11: Buongiorno Manganiello.
1: Buongiorno a te.
11: L'unico posto non c'è mai avuto fregatura.
1: Sì.
11: È Scalea, voglio.
1: È vero, mare, io confermo. È come
11: passeggiata
1: no.
11: Su corso. Crepe sei gelato in quantità.
1: Quanto hai ragione. È questo dicevo. Io giro tutta l'Europa, giro tantissimo, ma quando arrivo alla Riviera dei Cedri mi sento a casa, so dove andare a mangiare il gelato, so dove andare a mangiare la granita, a Reggio Emilia a benzina, conosco il gommista, cioè conosco praticamente tutti e il problema si risolve. Dobbiamo andare con le news con il mio grande amico professionista. Lo voglio dire, Lucio Pengue, vi ricordo solo l'appuntamento con i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? È il momento giusto per farlo. Scrivete il WhatsApp e lo spedite al 342-00-00-100.
12: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Apertura con la cronaca, ancora spari nel quartiere Montesanto, a pochi passi dalla stazione Cumana. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in strada, seminando il panico tra residenti e passanti. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza registrato negli ultimi giorni tra Montesanto e i quartieri spagnoli. Investigatori stanno lavorando per chiarire la matrice della cosiddetta stesa, senza escludere che dietro gli episodi possa esserci uno scontro tra baby gang per il controllo del territorio. Ancora cronaca, i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiori hanno individuato il conducente dell'auto che sabato sera ha investito un bambino di 11 anni a Sant'Egidio del Monte Albino in provincia di Salerno, allontanatosi senza prestare soccorso. Si tratta di un 32enne di Angri che avrebbe ammesso le proprie responsabilità. La sua posizione ora al vaglio della procura di Nocera Inferiore. Restano gravissime invece le condizioni del piccolo ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santo Bono di Napoli. Prosegue l'emergenza caldo. Il Ministero della Salute conferma per Napoli il bollino rosso livello 3 di allerta fino a mercoledì 1 luglio. Le temperature percepite toccheranno i 36 gradi con condizioni di rischio elevato soprattutto per gli anziani, bambini e persone fragili. Le autorità invitano la popolazione a limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e a mantenersi costantemente idratata. Cambiamo argomento. Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato il nuovo piano per la programmazione delle aperture delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali nel centro storico, patrimonio UNESCO e nella cosiddetta buffer zone. Il provvedimento introduce nuove regole per le aperture con l'obiettivo di tutelare il decoro urbano e la qualità dell'offerta commerciale nel cuore della città. Chiudiamo con lo sport. È ormai questione di ore per l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Definiti gli ultimi dettagli dopo la chiusura del rapporto con il Milan, il tecnico firmerà un contratto triennale fino al 2029 con un ingaggio di 4,5 milioni di euro a stagione più bonus legati ai risultati, tra cui Scudetto e Champions League. Intanto, dal ritiro della nazionale belga impegnata ai mondiali, Romelu Lukaku guarda già al futuro. L'attaccante azzurro ha rivelato in conferenza stampa di voler intraprendere la carriera da allenatore una volta conclusa quella da calciatore. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: E ancora buongiorno, Radio Kiss Napoli con Antonio Manganiello non vi abbandona, nonostante il caldo, nonostante sia il 30 di giugno 2026, domani 1 luglio, resteremo qui per tutto il mese di luglio, poi anche noi, siamo figli di, come diceva un mio vecchio amico, andremo qualche giorno al mare. Ma attenzione, abbiamo uno scoop. Qualche settimana fa una mamma mi disse: vuoi chiamare mio figlio che ha deciso di fare un viaggio in bicicletta, ma non un viaggio qualsiasi, vuole fare un momento 8000 chilometri partendo da Capo Nord, e noi lo stiamo seguendo e vogliamo sapere in questo momento dove si trova. In realtà lo sappiamo, è in Polonia in bicicletta. Facciamo un riassunto di quello che è successo da quando la mamma lo ha chiamato grazie a noi ad oggi. Carissimo Michele, buongiorno.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Oh, ma io so che tu stai... Ti stiamo anche mettendo in sottofondo Indiana Jones, no? Perché sei un avventuriero. Sappiamo che questo viaggio non sta andando proprio liscissimo, no? Ci vuoi raccontare un po' in questi ultimi giorni cosa è successo e cosa hai fatto da quando non ci sentiamo, più o meno? Vai.
1: Allora ragazzi, questo qua è un ultra cycling, è una gara senza supporto, la più lunga al mondo, senza supporto, che va da Capo Nord e arriva fino a Tarifa. Però per adesso la parte più facile è fino all'Italia, perché poi dall'Italia in poi, ma già fa tutte le Alpi, tutti
0: mamma mia,
1: i Pirenei, tutte le montagne.
0: Michele, però facciamo così, diciamo già tutte le tappe che hai fatto più o meno. Tu sei partito da dove di preciso, per quelli
1: da
0: che
1: Capo
0: non lo sapessero?
1: Nord.
0: Da Capo Nord.
1: Da Capo Nord, che
0: okay,
1: è il punto più a nord dell'Europa, dove finisce l'Europa a nord.
0: E io ho visto delle storie che condivido sui miei social, bellissimo. Sì. Tu hai detto qui finisce l'Europa, no? Proprio in quel punto.
1: Sì. È proprio su uno strapiombo. Hai una sensazione di immenso davanti a te proprio.
0: Mamma mia. Dice,
1: cavolo, qua finisce. Finisce la terra fino là, capito?
0: Che bello.
1: È un posto incantevole, veramente.
0: Bene. Poi
1: siamo partiti a mezzanotte.
0: Sì.
1: Abbiamo iniziato la discesa, diciamo così. Che poi discesa non è, non vi fate ingannare. Non è che dice tu parta a nord, devi andare a sud, è tutta discesa.
0: Non è vero.
1: Sì, magari. No, perché qualcuno dice può fare battute.
0: Ecco, dice vabbè, tanto è tutta discesa per andare al sud. Non è così, perché quando uno dice io scendo al sud, non significa che ci sta la discesa. No,
1: non vado a sud, non è che
0: certo.
1: Così. Comunque ho attraversato un pezzettino della Norvegia,
0: sì,
1: e poi tutta la Finlandia.
0: Mamma mia.
1: Poi ho preso una nave a Helsinki,
0: sì,
1: sono sbarcato a Tallinn, che è in Estonia. Ho fatto Estonia, Lettonia, Lituania,
0: porca miseria,
1: Polonia.
0: Mamma mia, da quanti giorni sei in viaggio?
1: Oggi è l'undicesimo giorno e ho fatto circa 2700-2800 chilometri.
0: Senti, allora, non voglio parlare...
1: Minuto puntato, proprio.
0: È incredibile. Tu dormi dove? Così all'improvviso ti viene sonno e ti metti con una tenda?
1: Allora,
0: a dormire.
1: No, io in realtà sì, sulla mia bici è una bici camper, tengo tutte cose, potessi
0: sulla bici
1: 24 ore al giorno potrei stare, capito?
0: E col cibo come fai?
1: Da cappello. Beh, ci stanno i supermercati,
0: ma
1: i supermercati, capito? Prendo le prelibatezze
0: del posto,
1: del posto qua.
0: Ok. Senti,
1: sta che è meglio.
0: La cosa più assurda che ti è successa, no, in questi giorni? Insomma, qualcosa di assurdo, incredibile, fantoziano, c'è stato?
1: Allora no, fantoziano no, però sentite che parlavate di sorprese durante i viaggi.
0: Sì, così, di fregature estive, sì, sì.
1: E mi è capitato una volta di prendere una stanza e di arrivare nel B&B e c'era il pittore che stava pitturando e voleva fare un mimo e disse pittava.
0: No!
1: A Vienna, stava a Vienna, dicette, poi noi parliamo a gesti, non è che
0: faccio
1: l'inglese.
0: Neanche io.
1: Non parli, I'm not speak English, I speak Italian e napoletano, ride sempre.
0: Bravo, come faccio io. Che poi con la pittura, secondo me, tu inalavi la pittura e dormivi, no? Perché...
1: Ma no, andavi, era un postaccio, guarda, io ero un postaccio.
0: Senti.
1: Troppo a volte di sorprese capitano e devi fare sempre un piano B.
0: È vero, è vero.
1: Serve pure un piano C.
0: A te hai voglia. Allora, Michele, facciamo così. Noi ci sentiamo tra qualche giorno. Adesso sei in Polonia, direzione, dove sei diretto?
1: Repubblica Ceca.
0: Mamma rugarma, ma voi rendete conto?
1: Repubblica Ceca.
0: cioè sti ciclist si sentono i pataterne che fanno, che ti devo dire, da Napoli a, che ne sa, a Capodimonte, per dire, da Piazza Garibaldi a Capodimonte, e tu che devi dire? Tu sei un supereroe.
1: No, guarda, lasciami dire una cosa, io apprezzo la gente che fa. Chi fa tanto o chi fa poco, l'importante è che ognuno faccia quello che gli piace fare.
0: Vai.
1: E che si sente soddisfatti, capito?
0: Sei un grande saggezza.
1: Anche poco, però se uno è soddisfatto dice piuttosto è meglio che sta un coppo di pane, capito?
0: Su questo non ci va. Quindi anch'io posso essere soddisfatto perché faccio un po' di ciclette davanti al divano con l'aria condizionata, sono soddisfatto.
1: Capito, secondo...

0: Sicuro che è molto bravo, contrariamente a quello che si dica, a costruire rapporti umani importanti. L'abbiamo visto con Antonio Conte. Io ti ricordo che cosa si diceva all'inizio quando Conte è arrivato a Napoli. Ma figurati, ma questi dopo 24 ore si mettono le mani addosso, ma chissà come chiuderanno. Hanno chiuso con una stretta di mano e con un sorriso. Allo stesso modo sarà quando tra 100 anni accadrà con Massimiliano Allegri, perché questo è molto importante nel Napoli, avere un buon rapporto. Io non ricordo di litigi, a parte l'anno turbolento con Garcia, Calzone e Mazzarri, ma io non ricordo di litigi tra il presidente e l'allenatore. Io ricordo che i rapporti si sono sempre chiusi più o meno bene, diciamo.
1: Ma non per il Napoli, io parlo per Allegri. Allegri fece la stessa cosa anche nell'Allegri 2 della Juve. Anche se
0: sì, però sono due AD turbolenti, sono due AD turbolenti, va detto questo.
1: Però turbolento 1, turbolento 2, diciamo, due indizi fanno una prova, no? Come si dice. Quindi secondo me nel momento in cui viene superato, Allegri pretenderà la buona uscita, e nel momento in cui è sostanziosa, veramente sarà costretto invece a non poterlo esonerare. A me questo spaventa, perché non è il tipo che scende troppo a patti sostanzialmente. Lui si garantisce 3 anni di contratto, si garantisce quei 15 milioni, 12 milioni e ne vuole tutti, al di là se l'allena o non l'allena.
0: Ragazzi, allora, prima di tutto io credo che è il diritto di un lavoratore che firma un contratto pretendere quello che gli spetta, a maggior ragione se viene esonerato e se non si dimette. Io la penso così, poi magari mi sbaglio, ma io ti dico quello che è il mio pensiero. Seconda cosa, secondo me Marco, mai fasciarsi la testa prima che le cose accadano. Cioè Allegri qua ancora deve firmare con il Napoli, ancora deve essere ufficializzato e già stiamo pensando a quando se ne va. Secondo me noi dobbiamo pensare e essere bravi a pensare giorno dopo giorno, perché con questo abbiamo costruito la nostra mentalità vincente e duratura nel corso degli anni con la società di De Laurentiis. Io la penso così.
1: Ma sicuramente il campo, poi il primo sarà l'ultimo giudice, poi a me interessa il campo, sono tifoso del Napoli, quindi forza Napoli a prescindere, chiaramente. Però diciamo, secondo me con Allegri, facendo ragionamenti, la squadra è già forte, prendiamo il gestore che deve fare quel modulo, deve mettere solo i giocatori in campo perché i giocatori sono forti, questo discorso qui l'ho sentito prima di Garcia. Sono discorsi molto simili, quindi diciamo ho un po' di timore per l'anno prossimo.
0: Vabbè, dai, non ti fasciare la testa prima che le cose accadano. Accompagniamo il Napoli verso questo avvio di stagione, accompagniamo il mister, tutti i calciatori presenti in rosa, perché io l'ho detto sempre, anche calciatori che l'anno scorso magari sono stati esuberi, quest'anno possono diventare delle risorse. Quindi noi dobbiamo stare vicini alla squadra, dobbiamo sostenerla e dobbiamo accompagnarla verso l'avvio di questo campionato, che non sarà semplice perché altre squadre anche si stanno rinforzando, stanno cambiando molte cose, ma il Napoli deve continuare a essere lì e a rompere le palle a chi per anni ha dominato il calcio italiano. Scusate la parola forte, però io la penso esattamente così. Grazie Marco, buona giornata.
1: Ciao.
0: È l'obiettivo del Napoli, deve rimanere lì, dare fastidio, rompere le scatole. È vero, la qualificazione in Champions è importante, come dice Manna, perché garantisce tanti soldi, e dal giorno d'oggi non ti puoi privare di una qualificazione che ti dà così tanti soldi, ovviamente tanto prestigio, perché poi la Champions League, lo sappiamo, ci fa tremare ogni volta che sentiamo l'inno Champions, e ci siamo abituati bene perché ci siamo da 15 anni dentro, quindi diciamo che l'importanza non ve la devo raccontare io, ma la conoscete. Dal punto di vista economico, che è anche aumentato nel corso di questi anni, soprattutto con la nuova formula di Champions League che ti garantisce più entrate economiche, è chiaro che è fondamentale. Ma ovviamente uno degli obiettivi del Napoli sarà nel provare a stare lì, a rompere le scatole a chi parte con il dovere di vincere lo scudetto. Il Napoli questo non ce l'ha, ma ci prova, e negli ultimi anni c'è anche riuscito, per nostra fortuna. Nello, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Sono Nello dal Bellincieri.
0: Ciao Nello.
2: Senti, no, io voglio essere un po' critico con i miei, diciamo, colleghi tifosi del Napoli.
0: Vai.
2: Cioè, è un'esagerazione. Abbiamo una storia, l'ultima storia dei 20 anni del Napoli, 21 anni se non erro. Cioè, dice tutto. E noi ogni anno al nostro presidente, ai nostri allenatori, chi deve venire o meno, già diamo le sentenze con tutto ciò che prima una storia, no? Una storia, posso dire da parte mia, una storia vincente, tranne qualche anno purtroppo che è andato male, dopo scudetto Spalletti, mo che se è andato Conte, il secondo anno di Conte, cioè teniamo sempre a ricevere. Ma com'è possibile? Cioè, mo per esempio l'ultimo ascoltatore, quest'altro caro amico, cioè noi già stiamo sentenziando, già stiamo accedendo a sto Cristiano. Ma io ti voglio dire una cosa, a me mi è antipatico, tutti che lo pulimo noi, mi è sempre stato antipatico come

0: antipatico, diciamo, Conte, ma poi alla fine oggi l'allenatore del Napoli, basta, per me abbiamo detto tutto, dobbiamo tifare Napoli, tifare Napoli, e per tifare Napoli a ma sta a fianco alla società, non è che all'epoca mi ricordo te quasi Pappo cacci i soldi, cioè un Pappo ha fatto vedere che i soldi che si fanno, fanno quello che le altre società purtroppo non riescono a fare, oppure se li fanno sotto banco facendo determinate situazioni che noi non stanno a riconoscere, comunque di quello che si dice. Solo questo voglio dire. Forza Napoli e basta.
1: Un abbraccio Nello, grazie. Grazie per aver telefonato. È la filosofia di Nello, secondo me è quella giusta, cioè nel pensare magari quell'allenatore che il Napoli sta prendendo in questo momento non mi sta simpatico al 100%, però diventa l'allenatore del Napoli e quindi io sarò il suo primo sostenitore. Questa secondo me è una giusta filosofia per non far crollare tutto, perché l'obiettivo del tifoso qual è secondo me? Sperare che le cose per la maglia azzurra vadano sempre al meglio. Se la società che negli ultimi anni ha deciso bene, ha fatto vincere il Napoli, perché l'ha fatto vincere, perché parliamo di due scudetti negli ultimi 4 anni, evidentemente un minimo di fiducia penso che la possa meritare, no, da parte dei tifosi. Quindi se la società ha fatto questa scelta, evidentemente per far mantenere al Napoli l'asticella alta, per far mantenere al Napoli la vetta della classifica, perché così è stato negli ultimi anni, perché l'anno scorso io l'ho detto anche nell'anno passato, no? Nella stagione che è appena terminata, qualche mese, un mese fa, io ho sempre detto la stessa cosa, qui si è distrutto tutto quello che ha fatto il Napoli di Conte, gli infortuni e pipipi e papapà, e il Napoli comunque è arrivato secondo, quindi pensate con il Napoli a organico completo al 100% che cosa può dire a questo campionato e soprattutto alla Champions League, che è andata male per una serie di fattori, perché è andata male sotto gli occhi di tutti e il Napoli deve migliorare, perché se il Karabakh si qualifica alle fasi finali della Champions League ci deve andare anche il Napoli, però sono successe tante cose che sono da attenuare, tanti infortuni che se non dovessero accadere nel corso di questa stagione, allora io credo che il Napoli potrebbe veramente dire la sua alla grande con un allenatore d'esperienza che la Champions League l'ha giocata, ci è arrivato anche in finale 2 volte per dirla tutta, e lo scudetto l'ha vinto tante volte. Ciro, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Forza,
1: ciao,
2: Napoli,
1: sempre.
2: Io condivido tutto quello che ha detto Nello da Bellinci, condivido al 100% che ha detto lui, e voglio rispondere alla prima telefonata. Ma il signor Allegri è stato licenziato, ma che sta facendo di male? Sta chiedendo i soldi suoi? Per me ha ragione, quindi perché scagliarsi addosso il presidente a chi si sta mettendo in casa? Ma lui sta chiedendo i soldi suoi, perché lui ha stipulato un contratto, i contratti si scrivono per essere rispettati, quindi per me sta facendo non bene ma benissimo a chiedere il suo. Quindi io sono per Allegri, perché la persona può essere antipatica, ma io non è che devo andare a dormire con Allegri, voglio dire, non è mio marito. Io sono contento perché secondo me abbiamo un allenatore vincente, per me è vincente Allegri. Poi sai quanti tifosi questi qua poi si richiederanno, perché io ricordo bene con Spalletti, io ricordo bene tutti gli allenatori che sono passati per il Napoli, lui c'è stato uno che ha detto ah bello, siamo contenti che è arrivato Benitez. Io ricordo sempre le critiche a tutti, a prescindere. Cioè questa almeno ha da firmare la prima telefonata, già la sparta a zero. E non va bene, come diceva Lello, non essere tifoso, dobbiamo tifare. Oramai lui è l'allenatore, forza mister, sei il benvenuto a Napoli, sei il benvenuto, facci vincere e sei un grande, questo voglio dire, forza Napoli.
1: Ciao Ciro, che bella questa telefonata, mi piacciono tantissimo queste telefonate piene di entusiasmo. Ragazzi, vi leggo anche nei messaggi, siete molto carichi, vado prima da Oscar e poi leggo un po' di messaggi. Ciao Oscar, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno, ciao Luca.
1: Ciao.
3: Senti caro, volevo chiedere una cosa per quanto riguarda il mercato, però a livello tattico.
1: Vai,
3: diciamo,
1: vai, vai.
3: Il nuovo da Allegri, che ormai tutti ne parlano.
1: Sì.
3: Il rinnovo di Spinazzola, che cosa comporta a livello tattico? Cioè nel senso, mo che fa? Lo ha Lange in più, perché Spinazzola non si è mai capito, gioca sulla sinistra, ma non si sa se è 3/4, fascia oppure difensore.
1: Secondo me Spinazzola è utile perché ti può coprire più ruoli. Può fare il terzino sinistro, può fare l'esterno a tutta fascia, può fare l'esterno da offensivo, l'abbiamo visto più volte con Conte. Quindi secondo me questa sua duttilità, secondo me è molto utile al Napoli, e la sua esperienza ovviamente, perché è un giocatore d'esperienza.
3: Perché per carità Spinazzola io mi piace, figurati, lo adoro. Per questo dico, però non mi aspettavo questo rinnovo, dato che si parlava di cerchiamento, di compagnia bella, hai capito? Poi sulla sinistra si parlava di nuovo di Noalan, ho detto ma Spinazzola, com'è? Perché poi stanno Gutierrez, sta Oliveira, capito quello che voglio dire?
1: Sì, sì, no, ho capito. Io sinceramente io la intendo molto bene invece questo rinnovo di Spinazzola, perché è un calciatore che allora io penso che un direttore sportivo, quando vada ad analizzare, ovviamente insieme anche all'allenatore e alla società, quando vada ad analizzare quella che è la storicità di un calciatore, perché uno vede tante cose, no? Il fattore campo certo è fondamentale, è importante. Io credo che Spinazzola in questi anni ci abbia dimostrato di essere un calciatore valido, ma a parte questo è importante avere un calciatore che ci sta con la testa, che ama la piazza, perché così Spinazzola vive Napoli, ama i napoletani, si è innamorato perdutamente di questa città, ha stretto amicizia con tanti compagni di squadra, ha tanti amici di Napoli, te lo dico con estrema certezza, anche amici di amici che conoscono bene il ragazzo, sanno quanto è innamorato di questa città. Quando ci sono tutti questi fattori che si uniscono, più metti il fattore campo, la sua duttilità, che ovviamente è la cosa più importante, il suo voler dare una mano alla squadra, la sua esperienza, secondo me questo ti porta a fare il rinnovo, nonostante tu poi stai facendo dei ragionamenti per cercare di, abbiamo detto sempre, è brutto come termine, a me non piace svecchiare la rosa, però insomma di ringiovanire un pochino quella che è l'età media della squadra. Secondo me tu le devi pensare queste cose, e Spinazzola è un calciatore che alla fine, facendo e contando tutte queste cose qui, merita il rinnovo di contratto, secondo me.
3: Vabbè, io lo dicevo anche a livello tattico, perché si parlava di nuovi giocatori, a prescindere.
1: Sì, sì, no, ma dico a livello tattico, a maggior ragione, secondo me lui è utilissimo con tutti
3: forse
1: i moduli.
3: Perché non hanno rinnovato Elmas e hanno tenuto Spinazzola.
1: No, Elmas non andava rinnovato, non è stato semplicemente riscattato, anche perché la cifra che chiedeva Ellipsia era eccessiva effettivamente per il calciatore.
3: Mi dispiace da un lato per Elmas.
1: Sicuramente, però poi dopo, quando il calciatore è di proprietà di un'altra squadra, devi trovare un accordo economico, se non lo trovi, amen, insomma.
3: Come Spinazzola. Sì. Se lo sarebbe meritato. Vabbè, comunque ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
1: Ciao. Un abbraccio Oscar, ciao. Se De Laurentiis è il primo a sottolineare che i contratti vanno rispettati, perché dovrebbe spaventarsi per la condotta di Allegri verso il Milan? Ce lo scrive Mario Dal Vomero e io sono d'accordo con te. De Laurentiis, oltre che è un uomo che crede molto a quella che è la la compattezza, la sicurezza dei contratti, crede anche molto in accordi in stretta di mano, no? Gentleman agreement, noi sappiamo quello che è il suo pensiero, gli fa, devo dire la verità, molto onore, perché poi è quello che conta, e il Napoli, devo dire la verità, non ha mai avuto problemi sotto questo punto di vista, a parte che con calciatori con la testa un pochino calda, come però poi dopo è riuscita a risolverla alla grande. Mi viene in mente a pensare a Osimhen, negli ultimi mesi a Napoli era una grana per il Napoli, però il Napoli ha fatto una grande giocata nel cercare nel cederlo al Galatasaray, si poteva mettere peggio, il Napoli comunque l'è riuscito a vendere a una buona cifra, magari non nella cifra del valore del ragazzo, però comunque per come si era messa la situazione un altro club faceva la fine di che ha fatto per esempio la Juventus con Vlahovic. Mi viene a pensare, un calciatore che comunque vale una bella somma, e la Juventus perde a zero perché non rinnova il suo contratto, almeno per il momento, e va a scadenza. Quindi queste cose sono pericolose e vanno valutate attentamente dalla società. Allora, vi vedo molto scatenati sull'argomento, abbiamo giusto 70 secondi di pubblicità e poi rientriamo.
4: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
5: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
6: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica la Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci, eccoci, questo amico che ci scrive: la vostra cotanto decantata Germania calcio migliore più forte dell'Italia, piripi parapà, negli ultimi tre mondiali non è arrivata nemmeno una volta agli ottavi. Amico mio, se ci hai sentito a me dire nel corso di queste settimane, l'allarme sulla Germania l'avevamo lanciato. Comunque, se vuoi sapere la mia, ho detto la stessa cosa. Stamattina io ho detto che la Germania è un'Italia che ce l'ha fatta a qualificarsi ai mondiali, solo che ha un europeo in meno rispetto all'Italia, però male male la Germania negli ultimi 10 anni, sicuramente quella generazione d'oro che ha portato al mondiale poi non è più ritornata, ed è una cosa che capita un po' a tutti, a quasi a tutte le nazionali che non riescono ad avere un rinfresco, diciamo, generazionale. Quello per cui mi dispiace molto, l'ho detto anche in apertura di trasmissione, è l'Olanda, perché l'Olanda avrebbe meritato di più in tutti i mondiali negli ultimi anni, ha una squadra secondo me molto forte, però ha avuto la sfortuna di incrociare un Marocco che comunque darà filo da torcere un po' a tutti. Giuseppe, per ritornare sull'argomento, Massimiliano Allegri, ciao Giuseppe, buongiorno.
10: Ciao Gianluca, buongiorno.
1: Ciao.
10: Allora Gianluca, io mi allaccio al discorso dell'ultimo, uno degli ultimi ascoltatori. Allora, pure Conte era antipatico, poi ce l'abbiamo pianto quando se n'è andato, pure a me non è simpatico Max Allegri, ma è l'allenatore di Napoli, punto. Cioè, di cosa parliamo? Se vincesse tutte le partite, 38 partite 1-0, tutte le dicembre se vincemmo campionato, il Champions League, da chi c'è antipatico a Roppa Allegri? Cioè, ma di cosa parliamo, ragazzi? Ma allora, tutto ok, ma è l'allenatore di Napoli, punto, forza Max Allegri, punto. È inutile girarci via tutte queste cavolate, è l'allenatore di Napoli e non ci piace, non c'è neanche qua questo.
1: Ah, ma io la penso come te, Giuseppe.
10: Allora, se andiamo a manicomio, cioè ogni volta è Conte era antipatico e poi se n'è andato e tutti ma conto. E mo Allegri antipatico, poi vince qualcosa, ma Allegri. Ragazzi, noi dobbiamo fare Napoli, punto. E tutto il resto dice la società, decide chi mette i soldi. Anche noi li mettiamo soldi, ovviamente. Però purtroppo decide la società. Forza Max Allegri e forza Napoli, un bacio.
1: Un abbraccio Giuseppe, mi piacciono queste telefonate cariche di energia. Sentiamo Lorenzo cosa ne pensa. Ciao Lorenzo.
11: Ciao Gianluca.
1: Ciao.
11: Allora, due cose. No, sicuro, quando uno diventa allenatore del Napoli, diventa allenatore del Napoli, punto. Non c'è poco da pensare.
1: Esatto.
11: È l'allenatore del Napoli. No, volevo invece intervenire, sono molto contento per il rinnovo di Spinazzola. Spinazzola per me è un giocatore fortissimo, ovviamente paga il peso degli anni, le disavventure fisiche che ha avuto, si avvertono quando arriva una fase della stagione cruciale che non regge tutto il tempo, però è un ricambio, un uomo a disposizione tecnicamente fortissimo, in alcune partite ti fa comodo da ricambio, da esperienza, e poi dal lato umano si è visto subito un giocatore che ci teneva a finire la carriera a Napoli, quindi sono molto molto contento del rinnovo di Spinazzola. E poi una domanda a voi, ci siete a Casteldefranco con qualche trasmissione là?
1: Ma guarda, in questi giorni stiamo organizzando quello che è tutto il programma, quindi a breve non è compito mio, lo sai bene, sarà il direttore Walter De Maggio a comunicare tutte quelle che saranno poi le nuove cose in vista della prossima stagione. Va bene? Tanto so che sei un assiduo ascoltatore di Kiss Kiss Napoli, quindi non vi preoccupate che poi vi aggiorneremo su tutto quello che sarà la marcia di Kiss Kiss Napoli in vista della prossima stagione.
11: Va bene.
1: Un abbraccio. Grazie. Lorenzo, ciao, ciao, un abbraccio. Pasquale, ciao, buongiorno.
12: Buongiorno Gianluca, Pasquale da Villaricca.
1: Ciao Pasquale.
12: Allora, io volevo porgere una riflessione, no? Perché noi abbiamo dimenticato, ma forse io sono un pochino più là con gli anni, ho 43 anni, ho iniziato a seguire il Napoli sul post Maradona, quindi... Ma noi abbiamo dimenticato quando dovevamo elemosinare personaggi in panchina, e a me dispiace fare nomi, ma noi abbiamo avuto Agostinelli, abbiamo avuto, con tutto il rispetto, Renzo Olivieri, cioè noi qua stiamo trattando negli ultimi anni, penso che a Napoli siano venuti i migliori allenatori italiani, penso che manca Mancini. Vogliamo metterci anche a Maresca, che è andato al Manchester City, e vabbè, però Antonio Conte, Spalletti, Benitez, Sarri, e sto dimenticando qualcun altro, Ancelotti, ma noi veramente scherziamo degli allenatori che oggi in quest'epoca storica stanno arrivando a Napoli? Chi sono? Cosa hanno fatto? E la loro storia?
1: Dici bene,
12: ma veramente,
1: dici bene,
12: vogliamo, sì, veramente vogliamo tornare all'inizio degli anni 2000, fine anni 90, quando pregavamo Agostinelli per venire a Napoli? Ma questi si stanno dimenticando il passato, secondo me. E poi al di là di chi è l'allenatore del Napoli, può essere più o meno simpatico, e sono passati tutti, come hanno detto gli ascoltatori precedenti, a quanto era antipatico Conte e oggi gli vorrebbero baciare pure i piedi. E lo stesso sarà per Allegri, oggi va sostenuto e basta, punto. Poi ecco qua, come ha detto l'altro ascoltatore, tra un anno o due vorrei vedere gli stessi che cosa diranno, se le cose andranno come tutti speriamo, attenzione, perché certo, qua non c'è nulla di scontato, non c'è nulla di scontato.
1: No, no, ma ormai purtroppo c'è questa credenza in giro che il Napoli per forza deve arrivare primo o secondo, perché altrimenti è un fallimento. Ci siamo abituati troppo bene negli ultimi anni. Il mondo del calcio è vario e tante squadre si stanno rinforzando, quindi diciamo che non la voglio fare in modo pessimistico e nera, però insomma io credo che il Napoli lotterà per la vetta della classifica, però non è una cosa scontata, cioè va detto e va ricordato, non è una cosa scontata.
12: Gianluca, perdonami, prima che vincessimo lo scudetto con Spalletti, quindi è da prima, io sono stato anche favorevole alla rivoluzione totale che c'è stata.
1: Sì, sì, sì,
12: ma
1: sì,
12: stai parlando con me che sono abbonato in curva da 6 anni consecutivi. Quindi ho vissuto, diciamo, questa sorta di rinascita, e sono molto più pro che contro alle scelte di De Laurentiis. Io sono un estimatore, perché se proprio noi ci siamo imborghesiti, la colpa è solo di De Laurentiis. Come si dice a Napoli, c'è fatta stagione rouge o doce.
1: Una bella colpa, però, una bella colpa, una piacevole colpa, diciamo.
12: Sì, ma attenzione, lo dico con...
1: No, no, ho capito perfettamente.
12: Io dico fortemente che De Laurentiis ci ha ingolosito.
1: Diciamo così, e se ci siamo imborghesiti, il merito è di De Laurentiis, diciamo così.
12: Esatto, perfetto. Quello che voglio dire è che ormai ci hanno fatto a bocca, e qua sembra scontato che vincere ogni anno poi deve essere la normalità. Ma io, ma è stato parte anni, la grande Inter in questi ultimi anni ha vinto due scudetti. La grande Inter, che noi, è vero, ha fatto anche dei percorsi importanti in Champions che li ha portati a disputare due finali, ma l'Inter negli ultimi anni ha vinto due scudetti.
1: Sì, senza, esattamente.
12: Senza contare quello là di Conte, che era il primo della grande rinascita,
1: sì,
12: dopo l'egemonia Juve. Ma uno, due e tre, noi ne abbiamo vinto solo uno in meno all'Inter.
1: Fai veramente un ragionamento che fila, Pasquale. Ti saluto e ti ringrazio per questa bella telefonata. Grazie. Ciao Pasquale. Roberto, ciao, buongiorno. Ci sei, Roberto?
13: Pronto?
1: Roberto, ciao, buongiorno.
13: Ciao, buongiorno, è un piacere aver preso...
1: Piacere mio, ti devo chiedere una cortesia solamente di abbassare radio e televisione, perché sennò non ti sento bene, e poi vai.
13: Perdonami.
1: Vai, figurati, vai.
13: Buongiorno, buongiorno, è un piacere parlare con te, Gianluca, buongiorno.
1: Piacere è tutto mio, vai.
13: La mia su Max Allegri.
1: Vai.
13: Sono contento di questa allenatura, l'importante... è sempre Forza Napoli, l'importante è che ci porti a risultati positivi, e va bene così. Alla fine i conti si fanno sempre alla fine, comunque sempre Forza Napoli, squadra e città. Grazie dello spazio e buona giornata.
1: Grazie a te Roberto, buona giornata. C'è Lino che ci scrive: complimenti al radioascoltatore per questa osservazione, in pochi ci pensano. Per Allegri il Napoli ha troppi attaccanti, a lui servono solo un centravanti titolare e uno in panchina, tutti gli altri dovranno solo difendere. Il modulo di Allegri sarà 6-3-1 Francesco D'Aversa, e questa è un'altra credenza sbagliata, te lo posso assicurare, e poi vedremo nel corso della stagione come questa credenza anche verrà eliminata. Allegri si adatta in base alle squadre che ha. Se il potenziale, e mi riferisco all'ultima esperienza di Allegri al Milan, che è stata, l'abbiamo detto, disastrosa, senza scuse, perché il Milan in Champions ci doveva andare quest'anno, però dobbiamo anche essere onesti nel valutare quella che è la squadra. Gimenez penso che negli ultimi anni, anche con il Messico, ha fatto malissimo, anche senza Allegri, perché lui è stato preso a gennaio di 2 anni fa. Nkunku è un giocatore che io non so come il Milan abbia potuto spendere tutti quei soldi per un calciatore che era così, 37 milioni, grazie Fabio Esposito, per un calciatore del genere, e ovviamente poi non ha fatto bene anche in maglia rossonera. Il centrocampo certamente era forte, in difesa veramente ragazzi parliamo di Gabbia, e con tutto il rispetto, cioè comunque andando perdite Hernandez, avevi Estupinian, ha dovuto lanciare un giovane molto bravo, secondo me Bartesaghi, che ha avuto il coraggio di lanciare Allegri, perché è bravo anche nel lanciare i giovani. Insomma, delle cose importanti lui le ha fatte. Poi è chiaro che bisogna anche essere onesti nel valutare quello che è il valore di una rosa. Secondo me il valore del Milan è nettamente inferiore a quello del Napoli. Quindi aspettiamo prima di fasciarci la testa. Non è stato ancora ufficializzato, lo sarà a breve. Da quando lo sarà, come hanno detto molti ascoltatori che hanno chiamato nella giornata di oggi, bisogna essere i primi sostenitori di Massimiliano Allegri, che sarà la guida del Napoli nelle prossime stagioni. Raffaele, ciao, buongiorno.
14: Allora, mi collego manco a farlo apposta, perché da poco ho acceso mi sono sintonizzato sulla vostra
1: emittente, vai, ti ascolto.
14: Scusami, perché avevo un rimbombo della linea. Allora,
1: vai, non ti preoccupare.
14: Abbracciando un poco il tutto, a prescindere, sempre forse Napoli ci mancherebbe, però si sta troppo dibattendo su Allegri, il modulo difensivista, risultatista, giochista. Io penso una cosa, che è sempre dipende dal materiale tecnico che si ha a disposizione, e qua si sta perdendo tempo, in virtù del fatto che bisogna prima vendere eccetera eccetera, si sta perdendo tempo perdendo gli obiettivi che sono i primi della lista per alcuni ruoli. Faccio l'esempio di Giga, faccio l'esempio di Italiano, che sarebbe un ottimo prospetto, e finalmente avremo un vice di Lorenzo, perché poi se dobbiamo andare sulle seconde, terze, quarte scelte, si rischia di fare la fine di Noaland, di Lucca, eccetera eccetera, poi dopo ci ritroviamo sul gruppone. Allora io penso che sia più opportuno battere fare il focus sulla campagna acquisti, perché qua questa scusa del fatto che abbiamo speso l'altro anno, ma allora un progetto deve andare avanti, o bisogna essere come l'Ascoli perché non bisogna pretendere di vincere, no, per l'amor di Dio, però pretendere di competere significa comunque fare il massimo laddove c'è possibilità di prendere bei giocatori, che sono anche quelli.
1: E credo che il Napoli sia rimasto nella competizione negli ultimi anni, però.
14: Sì, sicuramente, Gianluca, però noto che c'è sempre una sorta di non affrontare certi problemi. Faccio un esempio.
1: In che senso? Vai, spiegami.
14: Non ho capito, scusa.
1: Vai, spiegami in che senso, voglio capire, perché no, voglio provare a capire.
14: Faccio un altro esempio ancora. Vai. Antonio Corbo, su Repubblica, ho letto il suo giornale l'altro giorno.
1: Però ti devo chiedere una cortesia, a me non piace parlare e fare nomi di persone che non possono difendersi. Nel momento in cui stiamo parlando, quando si parla di miei colleghi e della mia categoria, vi prego di rispettare questa cosa, che è una mia volontà. Non mi piace parlare male delle altre persone quando non si possono difendere.
14: No, tutt'altro. Il collega che ho citato, il tuo collega che ho citato, tutt'altro, ho apprezzato quello che ha scritto. Faccio un esempio, anche il fatto di affrontare prima o poi la problematica di infortuni, e giustamente l'editoriale del giornalista.
1: Sì, di Antonio.
14: Per me aveva ragione, cioè bisogna essere così ancora conservativi nell'affrontare problematiche di centro medico e quant'altro, innovare, perché il tempo passa per tanti aspetti, si fanno progressi anche nel campo medico della prevenzione, e là si tratta di investire. Tralasciamo il centro sportivo, tralasciamo lo stadio, però noto come sempre che qua si tende quasi a distrarsi su Allegri, sul modulo, perché alla fine il modulo e anche il calcio spettacolo se lo fanno fare i giocatori. E faccio un'ultima cosa, Luca, poi mi direi se sei d'accordo o meno, che si aggancia un poco con tutto che sto dicendo, si aggancia, e cioè ci avete fatto caso che il Napoli come punti fatti in campionato è andato con la freccia verso il basso da quando è andato via Kvaratskhelia, e ha fatto ottime partite solo quando ha avuto in gran spolvero Neres. Questo per dire che alla fine la differenza la fanno i giocatori, soprattutto sulla tre quarti, chiamiamoli esterni, mezze punte, quello che siano, perché alla fine anche l'avversario, anche il più debole, riesce a mettere muri contro muri, misure contro misure, se non è il giocatore di un certo tipo. E voglio dire,
1: allora, che ci voglia la carne nelle salsicce, come sempre diciamo, è una cosa, è come si dice a Napoli, è una cosa fuori discussione ed è ovvio, ci vogliono i giocatori, ma io credo che il Napoli giocatori di qualità ne abbia. Poi, se, per riprendere il tuo discorso sugli infortuni, siamo d'accordo che è una cosa che deve assolutamente cambiare, l'abbiamo detta, la ripeto, la penso ancora, cioè non può mai accadere e succedere quello che è accaduto l'anno scorso, perché evidentemente, noi lo dicevamo sempre con Conte, Conte non può ridurre sempre tutto a sfortuna e infortuna, perché qualcosa è successo nei 3 milioni di infortuni che ha avuto il Napoli, e se il Napoli non ha i calciatori per giocare le partite, è chiaro che poi dopo non può lottare per lo scudetto fino all'ultima giornata, come secondo me avrebbe fatto se ci fossero stati. Poi sulla questione centro sportivo, centro medico, io sono assolutamente d'accordo con te e noi abbiamo sempre detto che ci piacerebbe tantissimo avere un centro sportivo all'avanguardia, un centro medico all'avanguardia. Il problema è che in questo paese fare le cose è molto difficile. Ti assicuro che la società lo vuole fare, ci sta provando, è chiaro che però ti vai a scontrare con cose molto più grandi di te, perché se metti una pietra e ti bloccano la pietra dopo 2 giorni di lavori, capirai che diventa difficile investire.
14: Perdonami, al netto di questo io battevo sul discorso più, diciamo così, più immediato, e cioè faccio un esempio, sono d'accordo con Diego Junior, Pelang, con tutto il rispetto, non è un giocatore che è da poter aspirare a chissà quanto. Alla fine voglio di fare il turnover, ma quello è il materiale, perché Lang, oltre ad essere un giocatore non è limitato, è anche un giocatore che pensa più ad altro che al campo in sé per sé.
1: Allora, su questo ne parlo, ti devo salutare Raffaele, così diamo spazio a tutti. Ciao, che già c'è, ciao, un abbraccio, già c'è Francesco in attesa da qualche minuto. Sui calciatori le valutazioni le devono fare gli addetti ai lavori, allenatore, direttore sportivo e società. Credo che tutti abbiano bisogno di una chance, ossia essere valutati dall'allenatore che non li ha visti. Se fosse stato Conte ti avrei detto ok, Lolang è meglio che viene venduto subito, perché tanto Conte già lo ha valutato, per lui questo è e questo è. Però con il nuovo allenatore sicuramente la società vorrà fornire tutta quella che è la sua base, come ha detto anche Manna, la rosa è completa, all'allenatore, e poi l'allenatore valuterà quelle che sono le condizioni dei calciatori e ad ogni uscita corrisponderà un'entrata per quanto riguarda quelle che sono invece le domande sul mercato. Francesco, prima della pubblicità. Ciao Francesco.
15: Ciao Gianluca. Ciao. Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
15: Io ti chiamo da Fano, ci siamo diverse volte dalle Marche.
1: Come no Francesco.
15: E ti volevo dire questo, io sono perché tifoso del Napoli da tantissimi anni, più di 60 anni, sono stato sempre abbonato, adesso da quando sono qui nelle Marche praticamente ogni partita in casa del Napoli per me è una trasferta, e quindi io ci vengo volentieri, vengo a vedere il mio Napoli, a parte diciamo la diatriba, ecco, quando è stato scelto il nome di Allegri, io ti dico la verità, a caldo ho detto no, io quest'anno allo stadio non ci vado, perché, ma non tanto per la figura di Allegri, era perché è stato fatto questo dualismo con Conte, essendo difensivista Conte, che non ci direttivamo allo stadio, mentre con Allegri, ecco. Ma poi ragionando, diciamo, ho pensato che in realtà noi, come dicevi anche tu, non bisogna lasciarsi
1: la testa prima che si rompa, esattamente.
15: Ecco, l'unica cosa che io ti chiedo è questo, è vero, il modulo non è importante, ma fino a un certo punto, perché secondo me, al mio modesto parere, con la rosa che ha in Napoli, con tutti questi esterni, a meno che Allegri non si adatti partita per partita a cambiare il 4-3 anche con il 3-5-2 che lui tanto piace, insomma dovremmo pensare anche a questo, perché noi abbiamo degli esterni molto forti con un modulo solitamente che qualche volta di più fa lui 3-5-2, ci sacrificheremo molto. Detto questo, io continuerò a vedere il mio Napoli finché l'ultimo respiro sarà nel mio corpo.
1: Bravi. Ma poi delle volte magari per il, io dico sempre, è giustifico così, perché per esempio anche io, no, commenti a caldo subito dopo le partite, delle volte si dicono delle cose per eccesso d'amore che magari non si pensano, no? Ma questo accade nella vita, no? Anche in una discussione con una persona, magari con un caro amico, con una compagna, si tendono a dire delle cose che non si pensano, perché è l'eccesso d'amore che ti fa arrabbiare talmente tanto quando una cosa non va bene, che poi dici delle cose che non pensi. Però in realtà poi dopo, tornando lucidi, si capisce che bisogna avere un po' più di equilibrio. La parola chiave secondo me deve essere questa tra di noi, no? Equilibrio per cercare di arrivare bene a questa nuova stagione, secondo me.
15: Certo. Se mi dici poi qua io attacco, logicamente devo spiegare, se mi dici qualcosa sul tuo pensiero, ecco, su un modulo adattivo rispetto alle partite, rispetto anche alla rosa che
1: ti rispondo su questo, Francesco, un abbraccio. Noi l'abbiamo ne abbiamo parlato anche con Diego, un abbraccio Francesco, ne abbiamo parlato anche con Diego, no? Il Napoli è una rosa molto ampia, una rosa completa, come ha detto Manna, sicuramente tutto quello che vogliamo, però io discorsi tecnico-tattici, prima che inizi il ritiro, prima che Allegri inizi a valutare quelli che sono i suoi calciatori, inizi gli allenamenti e ci faccia capire qualcosa, ancora non ne voglio fare, perché secondo me si tratta di parlare di fantacalcio. Bisogna capire quella che è l'idea dell'allenatore, che ancora deve parlare, ancora deve firmare, ancora deve essere presentato. Quando sarà fatto, tra pochissimo, ve lo assicuro, verranno chiarite tutte queste dinamiche e potremo iniziare a immaginare quello che sarà uno schema tattico del nuovo allenatore del Napoli. Allora, facciamo così. Abbiamo 70 secondi di pubblicità e poi rientriamo per il rush finale tra qualche secondo.
16: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
17: Sotto costo!
16: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97€.
17: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
18: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
19: Super promo 48, Cerciello Auto.
18: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
20: Non è estate senza
21: mare, tranquillità,
20: le cene all'aperto,
21: le angurie freschissime
20: e le infradito.
21: Ma la cosa che proprio non può mancare
20: è il sole.
21: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
20: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
21: Sole 365, la spesa tranquilli.
22: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Eccoci rientrati per questo rush finale. C'è Claudio. Ciao Claudio, buongiorno.
23: Buongiorno a voi, come Ciao. State?
1: Molto bene, grazie. Tu come stai?
23: Un caldo infernale.
1: Hai ragione.
23: Ti chiamo dal Mantovano, sono di Napoli, ma chiamo dal Mantovano.
1: Quindi tu stai messo peggio di noi praticamente.
23: No, sono guaiato, mi hanno Beh ragazzi, allora no, io volevo fare solo una semplice reazione e volevo sapere. Allora, capisco che bisogna attendere l'ufficializzazione del
1: nuovo allenatore,
23: eccetera, eccetera. Però quando si comincia a portare avanti le trattative in maniera tipo parto plurigemellare, in più di un'occasione abbiamo visto che calciatori che erano papabili per il Napoli sono andati poi in un'altra società, hanno seguito altre strade. Mi preoccupa soprattutto non tanto Kalili, insomma il israeliano della fascia destra, quanto Ghila. Perché si è fatto male Ian al mondiale, il centrale della Svezia che gioca nell'Atalanta. Ora Ghila è un pupillo di Sarri, l'Atalanta ha denaro contante da spendere nell'immediato, non vorrei che vista questa congiuntura
1: ci prendono la polpetta dal piatto, dici tu?
23: Praticamente. Allora, perché tutte queste trattative non vengono chiuse immediatamente, prima ancora? Anche perché Manna, e poi chiudo, Manna ha già dichiarato, esce qualcuno, entra qualcuno, ma la rosa già è forte. Io non sono d'accordo. Voi che cosa ne pensate?
1: Ma no, ma per un fatto numerico, però, aspetta Claudio, per un fatto numerico ha ragione, cioè nel senso tu devi prima cedere i calciatori prima di poterli comprare.
23: Juan Jesus è uscito,
1: Sì, però ma infatti il Napoli ci sta lavorando sul difensore, poi devi fare anche le trattative con un altro club. Se l'altro club ti chiede una cifra spropositata per un calciatore che vale meno e che magari è anche a scadenza di contratto, ovviamente tu puoi cercare di abbassare il prezzo, no? Faccio un esempio, non sto parlando di Gila, faccio l'esempio di una trattativa.
23: Ok, però parlando di io per questo il mio focus è su Gila. perché tutto sommato Lotito ha bisogno di soldi anche immediatamente. È vero che il 50% deve andare al Real Madrid, ma il Napoli, se si è fermato a 15, almeno da quello che leggiamo, fallo su Sports. Capito quello che voglio dire?
1: Sì, cioè, però,
23: il giocatore,
1: sì,
23: portatelo a casa.
1: Ok, hai ragione, ma non è proprio così semplice come la stai facendo, Claudio. Hai ragione, la pensiamo tutti così, ma non è proprio così semplice come la stai facendo, perché ci sono una serie di problematiche all'interno della trattativa, all'interno, che cambiano di giorno in giorno, a maggior ragione quando ci sono altri club interessati al calciatore che fanno scatenare le aste. Capito?
23: Però quando si scatena l'asta, quanti ne abbiamo persi quando si sono scatenate le aste?
1: Lo so, ma capita questo nel mercato, però ne abbiamo presi anche di forti, devo dire la verità, perché su McTominay per esempio abbiamo anticipato tutti.
23: Là siamo stati geniali, la Manna è stato geniale, nulla da dire.
1: E questo ti dimostra che quando può Manna le fa queste cose, capito?
23: Perfetto, però uno come Chila a 20 milioni è regalato, per quanto è forte, c'ha 25 anni, cioè è un 2001. Capito perché non
1: si sì, no, no, ma certo, certo. Però sappi che il mercato non è una cosa così semplice come la dipingono, ma fa storia a sé, ogni trattativa e ogni trattativa ha le sue complicazioni.
23: C'ho una certa età, quindi so come vanno le cose, ripeto, il mio timore è quello lì, che ci facciamo soffiare da una squadra che farà la Conference, cioè l'Atalanta, un calciatore che a noi oggi serve come il pane, perché il buon Rachmani va per i 33, Beuche, ma tutto sommato deve ancora dimostrare.
1: Ma dimostrerà, perché è stato fatto un investimento importante e si farà di tutto per fargli dimostrare.
23: Di modulo, perché Beuche mi era abituato a giocare a 4.
1: Sì, però devo dire la verità, anche di testa, secondo me anche di testa, molto di testa, il ragazzo deve essere aiutato un qualcosina in più e sarà data veramente, secondo me, tanta chance quest'anno a lui. Ti devo salutare, Claudio, un abbraccio.
23: Ragazzi, mi fate sentire vicini a Napoli come sempre.
1: Grazie a te per la fiducia, un abbraccio, Claudio. Ciao. Torniamo al telefono, c'è Giovanni. Ciao Giovanni, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ciao. Giovanni, vai, sei in diretta, ti ascolto.
0: Allora, no, dico, noi tifosi napoletani non siamo dei tecnici, degli amministratori di società, dei direttori sportivi. Ci sono questa gente che critica, ma voi che ne sapete veramente delle trattative che stanno facendo o non stanno facendo? Cioè, è proprio questo che dà fastidio, secondo me. Cioè, hai capito?
1: No, ma ho capito, ma l'ho detto, insomma, ci può stare, Giovanni, che un tifoso la pensi in un modo e magari vuole dire la sua, poi dopo gli viene spiegata quella che è la realtà dei fatti.
0: Se vuole sostituire al direttore sportivo, all'allenatore.
1: Vabbè, però è anche il bello di essere tifosi, è anche il bello di essere tifosi. Io quello che dico sempre, nonostante io cerco di spiegare, allo stesso tempo dico anche che tifoso essere bello, è bello essere tifosi anche per questo, perché comunque si partecipa attivamente a quella che è la vita della società, della squadra, e delle volte si dicono anche delle cose perché si è talmente dentro a quello che è l'amore per il Napoli che ti porta a dire delle cose che magari non conosci perché sei esterno alle trattative.
0: Guarda, io sono un malato del Napoli.
1: Lo so.
0: Ma questi livelli di alcuni tifosi, cioè, non mi abbasso mai, perché loro si sentono, si credono con le critiche alla società, alla cosa. Cioè, lasciamo fare, questo è quello che dico. Cioè, noi abbiamo attraversato anni, scusa la parola di merda, Serie C, cose. Mo stiamo nell'elite del calcio.
1: Certo, ci sono tante critiche, però quello che dico sempre, salutiamo Giovanni, e anche il bello di essere tifosi. Buongiorno Gianluca, che cosa ne pensi del portiere del Paraguay come portiere della prossima stagione? A me mi ha affascinato moltissimo, ha già rubato i cuori di tanti tifosi, il portiere del Paraguay ieri, che è stato un vero eroe, tra l'altro una storia molto molto bella. Pensate, quando ancora non era professionista e giocava nell'Under 20, si è dovuto praticamente vendere tutto per pagare le cure del figlio, anche le sue scarpette da calcio, perché il figlio non stava bene, per fortuna oggi sta benissimo, un bambino meraviglioso. Ieri era allo stadio e si è goduto il successo del padre, meraviglioso. Queste sono le storie del calcio, l'ho letta dal collega Pietrella della Gazzetta dello Sport, questa storia meravigliosa, che è molto bravo a raccontare tutti questi aneddoti. Queste sono storie che ti fanno veramente vivere ancora di più quello che sono i personaggi che ci sono soprattutto dietro alle nazionali, sorpresa come il Paraguay. Pensate che in Paraguay oggi è festa nazionale per aver passato il turno del mondiale. Sono contento quando avvengono veramente queste cose. Ci stava anche riuscendo il Giappone, però il Brasile poi al 95esimo, con il colpo di fortuna solito di Carlo Ancelotti, è riuscito a sbloccarla nel finale e quindi si è aggiudicato questi ottavi di finale. Dal Brasile francamente mi aspetto qualcosina in più per quello che abbiamo visto fino a questo momento. Stessa cosa dal Portogallo, che per le potenzialità che ha ancora non le ha dimostrate. Bene l'Argentina, secondo me, con Scaloni che è riuscito a continuare a dare questa identità meravigliosa alla squadra. La Francia sembra una squadra costruita alla PlayStation, quindi non può che fare bene oppure decidere di suicidarsi, sportivamente parlando naturalmente. Vedremo, sarà secondo me un bel mondiale, inizieranno le belle partite adesso in queste fasi finali. Dobbiamo chiudere, da Gianluca Miranda è tutto, io torno domani, saluto anche il mio compagno di viaggi Diego Maradona Giù, che ci tornerà, ovviamente tornerà qui a trovarci in studio, tornerà a essere qui in studio, che è casa sua, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13. Grazie a Fabio Esposito in regia, a Flavio Esposito alla regia video. Tra pochissimo le ultime notizie con Lucio Pegu, poi non perdetevi Radio Gol dalle 13 alle 16. Vi do appuntamento a domani, le ultime notizie.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Nuovi sviluppi sull'episodio di violenza avvenuto a Piazza Montesanto nel cuore di Napoli. Un video finito al vaglio della squadra mobile mostra un uomo incappucciato e vestito di nero mentre attraversa la piazza tra la folla impugnando quella che sarebbe una mitraglietta. Secondo le prime ricostruzioni, prima degli spari ci sarebbe stata una violenta lite tra due gruppi. Dopo la sparatoria è scattato un blitz della polizia, un 38enne è stato arrestato con una pistola clandestina nascosta in casa, mentre sotto un'auto è stato trovato un fucile d'assalto AK-47. Le indagini proseguono per identificare i responsabili del raid e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ancora cronaca, accesa nel Casertano una lite tra condomini per la pulizia del cortile, è degenerata nel sangue. Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver ferito con un oggetto appuntito due vicini di casa. Al culmine della discussione i feriti hanno riportato prognosi rispettivamente di 7 e 20 giorni. Controlli straordinari della Guardia di Finanza durante i concerti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I finanzieri hanno sequestrato 368 gadget contraffatti con i loghi degli artisti, denunciato 18 venditori abusivi e sequestrato 27 grammi tra hashish e marijuana. 21 persone sono state inoltre segnalate al prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti. Restiamo sull'attualità, prosegue l'ondata di caldo su Napoli, il Ministero della Salute conferma il bollettino rosso livello 3 di allerta fino a mercoledì 1 luglio, le temperature percepite raggiungeranno i 36 gradi e le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili, invitando a limitare l'esposizione nelle ore più calde della giornata. A causa di un doppio guasto sulla rete di distribuzione dell'energia elettrica provocato dalle eccezionali ondate di calore che hanno danneggiato cavi di media tensione nell'area del Parco Elena, circa 2.000 utenze risultano attualmente prive di fornitura. A renderlo noto il Comune di Napoli, i tecnici della E-Distributions sono intervenuti tempestivamente e stanno operando in costante coordinamento con l'ente di Palazzo San Giacomo, in particolare con l'area infrastrutture stradali e tecnologiche, che sta seguendo l'evoluzione della situazione fin dalle prime ore del disservizio. Chiudiamo con lo sport, ormai questione di ore per l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha definito l'accordo con il club azzurro, contratto triennale fino al 2029 con un ingaggio di 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus legati ai risultati, compresi Scudetto e Champions League. Tutti gli approfondimenti nel corso di Radio Gol. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Abemus Allegri, buon pomeriggio da Walter De Maggio, sono le 13, bentrovati. È l'ultimo giorno di giugno, martedì 30 giugno. Vi consiglio di non perdere la puntata di oggi, vi daremo notizie esclusive su Massimiliano Allegri, ieri liberato, finalmente aggiungerei, quindi Massimiliano Allegri liberato dal Milan, ha già firmato il contratto che lo legherà al Napoli per le prossime 3 stagioni. Subito una notizia: domani viene annunciato Allegri, domani verrà annunciato Massimiliano Allegri. Ieri un suo collaboratore tecnico era a Castel Volturno per visionare le strutture, per definire al meglio i test medici fisici del prossimo 15-16 luglio. E perché 15-16? Perché il 17 mattina il Napoli volerà su Verona, in quanto dal 17 partirà ufficialmente il ritiro di Di Maro. E prima di salutare Vincenzo Perna, vi do un'altra notizia esclusiva. Contrariamente a quanto un po' tutti noi avevamo ipotizzato in termini di presentazione, indicando come Di Maro Folgarida la sede della presentazione ufficiale, non sarà così, perché Massimiliano Allegri, domani il Napoli lo annuncia, il tecnico, il nuovo tecnico del Napoli sarà presentato in città tra il 14 e il 16 luglio. 14, 15, 16, in questa finestra verrà presentato. E posso dirvi di più, che il presidente De Laurentiis in prima persona sta valutando location di livello altissimo per dare seguito a quanto accaduto al Real Bosco, al museo del Real Bosco di Capodimonte con Garcia, a Palazzo Reale, al Teatrino di Corte con Antonio Conte. Ci sta lavorando il presidente, quindi tra martedì, mercoledì e giovedì 14, 15, 16 verrà presentato a Napoli, nella città di Napoli, Massimiliano Allegri. Ma le notizie che vi daremo in esclusiva saranno tante, anche sul mercato, con la logica di un'uscita, un'entrata. Non perdete Radio Gol e fatemi salutare subito Vincenzo Perna. Tra l'altro voglio, adesso cadeva pure il microfono, siamo agitati stamattina, e Vincenzo Perna che vi racconterà tutta la stagione del Napoli nella prossima stagione, a partire da sabato 22 agosto, esordio in Serie A Genoa-Napoli. Vincenzo Perna con i suoi compagni di viaggio vi racconterà tutto il campionato, tutta la Champions e tutta la Coppa Italia e tutte le gare ufficiali del Napoli. Allora fatemelo salutare. Buon pomeriggio Vincenzo Perna.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori. Napoli, parla Giovanni Manna. Dal 1 luglio avremo l'allenatore, il Milan libera Allegri e allora ormai la firma è data. Manna sul mercato parla di un'uscita per poter fare un acquisto, mentre De Bruyne viene confermato al centro del progetto, mentre Lukaku verranno fatte delle valutazioni, così come anche per Luca. Kalaili intanto è un passo, però c'è l'insidia Inter sullo sfondo. Ghila obiettivo numero uno, ma occhio all'Atalanta. E per quanto riguarda la questione portiere, Kovar e Vicario sono in lizza. Zeballos, ore calde, calciatore bloccato ma ancora in stand by. E poi passiamo al mondiale, con il Brasile di Ancelotti che vince col Giappone al 95esimo, la decide Martinelli, mentre invece Germania e Olanda vanno fuori ai calci di rigore. Avanti sia il Marocco che il Paraguay. Stasera in campo alle 19 la Norvegia contro la Costa d'Avorio, alle 23 c'è Francia-Svizzera e nella notte Messico-Ecuador.
0: E allora naturalmente ci occuperemo nel corso della puntata anche del mondiale. Domani l'annuncio ufficiale, Massimiliano Allegri, presentazione ufficiale a Napoli e non a Di Maro, come contrariamente avevamo un po' tutti ipotizzato, con il presidente De Laurentiis che in prima persona sta valutando la location più adatta per una presentazione in grande, grandissimo stile. A proposito di presentazioni, vi ricordo che lunedì verrà presentata la maglia del centenario, e quindi già lunedì sarà una data particolarmente importante, verrà svelata la maglia ufficiale la prossima stagione, che ricopre e riveste un'importanza diversa proprio perché la maglia è il centenario. Parleremo a lungo di mercato, tra l'altro Manna è al lavoro per trovare una soluzione, perché posso dirvi che il direttore è molto impegnato per trovare una sistemazione adeguata a Milinkovic-Savic. Quindi sarà Savic a lasciare il Napoli dopo una sola stagione, resterà Meret, arriverà un altro portiere. Aggiornamento esclusivo su Ezequiel Ceballos. Il Napoli ha l'accordo totale con il calciatore e con l'entourage. La novità di giornata è che il Napoli ha trovato l'accordo con il Boca. Questo non vuol dire che Ceballos arriverà. E perché? Perché nella logica, prima un'uscita, poi un'entrata, bisognerà prima perfezionare un'uscita. Potrebbe esserci la cessione di Nualang, o vedremo magari di David Neres, e a quel punto, lo voglio ribadire, ma hanno anticipato tutti accordo totale con il calciatore e col Boca. Però partiamo da Massimiliano Allegri e, perché no, dalle parole di Giovanni Manna ieri a Sky. Ne parliamo con il collega proprio di Sky, Massimo Golini. Buon pomeriggio, Massimo.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: E ben trovato. Allora, Massimo, era un po' nell'aria, Allegri finalmente liberato, domani il Napoli lo annuncia, lo presenteranno a Napoli tra il 14 e il 16 luglio, si riparte da Allegri, e ieri Manna Sky dice: non solo avremo l'allenatore Allegri, perché domani verrà fatto l'annuncio ufficiale, De Bruyne sarà il centro del progetto. Mi sembra che è venuto fuori un dipinto: Allegri, De Bruyne il centro del progetto, Massimo Golini.
3: Sì, però insomma, siccome le vie del mercato sono infinite, Walter, buon pomeriggio a tutti di nuovo, secondo me è anche opportuno aspettare il faccia a faccia, l'incontro che ci sarà tra De Bruyne e Allegri. I piani della società sono abbastanza chiari in questo senso, cioè bisogna alleggerire il monte ingaggi. E da questo punto di vista Romelu Lukaku probabilmente è il principale indiziato, no, a lasciare Napoli, anche per quello che è successo in primavera.
0: Eh sì, poi Manna ne ha parlato e Lukaku ha detto: lì è diverso, faremo delle opportune valutazioni sia su Lukaku, su Lucca, ma poi insomma avremo modo di parlarne. Però Massimo, a rigor di logica, mi sembra di capire che si ripartirà dall'idea originaria. Quale? L'anno scorso, quando sembrava che Conte potesse andar via, arriva De Bruyne, l'allenatore destinato a guidare il Napoli era Allegri, poi Conte resta e adesso però Allegri arriva.
3: Sì, ma lo sappiamo tutti che c'è una forte e produttiva connessione tra Allegri e Manna, e si conoscono, si stimano, e questo è un aspetto, non che Manna non si stimasse con Conte, ci mancherebbe, però hanno lavorato insieme, hanno già una piena e totale affinità anche di vedute, e quindi questo è un aspetto assolutamente importante. Poi lo abbiamo detto tante volte, Walter, insomma io credo che i tifosi del Napoli si meritino una stagione con Kevin De Bruyne al 100%, insomma perfettamente integrato nel progetto, a posto fisicamente. I segnali che stanno arrivando dal mondiale comunque sono segnali positivi, un giocatore in crescita, lo abbiamo visto tutti, quindi io credo che ci siano tutti gli estremi, come dicevi tu, insomma tutti i parametri per far sì che questo matrimonio continui anche nella prossima stagione. Poi ripeto, ci sono tante dinamiche,
0: tante variabili, certo.
3: Questo mercato ricco di sorprese e colpi di scena, quindi aspettiamo. Però è ovvio che l'indicazione fornita dal direttore sportivo Giovanni Manna sia sicuramente di segno positivo in merito alla permanenza, alla probabile permanenza di De Bruyne.
0: Giovanni Manna, che se vogliamo ha anche tracciato un po' il cronoprogramma del mercato del Napoli, cioè ad ogni uscita corrisponderà un'entrata. Lucca ha molte richieste, alcuni calciatori verranno valutati nel ritiro, soprattutto nella prima parte di ritiro. Vi ricordo che il Napoli andrà a Di Maro Folgarida e noi seguiremo il ritiro con collegamenti giornalieri, con Susi Fiorillo, con il nostro occhio sugli allenamenti live, il nostro Paolo Del Genio, e poi mancheranno, non mancheranno le sorprese, ma insomma abbiamo 17 giorni e quindi mano a mano vi aggiornerò, ma insomma le sorprese saranno davvero tante, così come saranno tante anche per seguire la seconda parte del ritiro estivo, quello previsto in Abruzzo Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 di agosto. Un abbraccio, anzi Massimo, puoi stare ancora qualche minuto con noi?
3: Certo, sì.
0: Perché noi abbiamo dato una notizia prima, ovvero che Giovanni Manna è al lavoro per trovare una soluzione in uscita per Milinkovic-Savic, resterà Meret, arriverà un altro portiere, e allora abbiamo invitato, e io poi sono sempre contento quando lui interviene, un portiere che è stato allenato da Massimiliano Allegri, Federico Marchetti. Ciao portierone, ciao Federico.
4: Ciao a tutti.
0: Come stai?
4: Dell'invito.
0: Tutto bene.
4: Sempre.
0: Senti
4: tutto
0: Federico,
4: bene.
0: Cosa chiede Massimiliano Allegri all'estremo difensore, al numero uno, al portiere? Che tipo di operazioni gli chiede anche in termini di costruzione dal basso, magari con i piedi? A te cosa chiedeva a Cagliari?
4: Beh, all'inizio ovviamente sono passati 15 anni, anzi 16, era un calcio diverso, diciamo che il portiere era coinvolto meno nella fase di costruzione, c'era solo insomma di sbrogliare le situazioni e

0: e quindi è un po' più semplice, però quello che ha fatto come risultati De Laurentiis bisogna solamente elogiarlo.
1: Assolutamente. Senti Gianni, tu hai giocato da napoletano nel Napoli, no? Ora io sto prendendo come riferimento il calcio e ho fatto un riferimento a Nino Musella, ma anche spaziando tra virgolette in altri ambiti, io ero cresciuto negli anni avendo una visione, cioè che Napoli i suoi figli li ama a dismisura, ma arriva un momento in cui c'è una cosa che non ti perdona, che io non mi ero mai spiegato e devo dire negli anni mi aveva fatto molto male. Napoli ti porta al successo, ma quando ci arrivi non te lo perdona. E devo dire che vedendo invece quello che è accaduto a Geolier, anche questo è cambiato. È una Napoli che si culla i suoi figli, perché Geolier arriva al successo enorme grazie a Napoli, ai napoletani, e a differenza di qualche esempio del passato se lo protegge, se lo coccola, lo esalta e lo porta in cima al successo, e questa è una cosa stupenda che è accaduta con Geolier.
0: No, sono d'accordo, ma sai, il popolo napoletano diciamo è additato per quello che caratterialmente moralmente parlando, degli alti e bassi. È vero, nella nostra natura c'è questo, però come giustamente hai fatto tu l'esempio, si va avanti, si matura e si capisce poi che i propri tesori bisogna proteggerli,
1: certo, certo.
0: Nel vero senso della parola. Ma noi, guarda, attraverso quello che la nostra città sta esprimendo ultimamente, io penso che siamo maturi al punto di proteggere tutta quanta la bellezza che ci ha dato la nostra città, che c'ha il nostro popolo, che il nostro popolo è un popolo eccezionale, non ce ne sono altri uguali. Gli altri ci invidiano perché siamo di una spanna superiore.
1: Ah, senza dubbio alcuno, Gianni. Senza dubbio alcuno.
0: Sempre prima degli altri.
1: Un abbraccio speciale al baronetto di Posillipo, eccellenza della nostra città, Gianni Improta. Ciao Gianni.
0: Ciao Walter.
1: Grazie, grazie davvero. E devo dire che mi è molto piaciuto non solo l'amore che la città ha dimostrato a Geolier, ma mi sono piaciute due cose su tutte. A, che Geolier abbia scelto di continuare a vivere a Napoli, e già questo mi piace da impazzire. E poi la sera in cui ha annunciato che farà altri concerti l'anno prossimo, ha detto una cosa che mi ha molto colpito. Io stavo vedendo la diretta su Prime quando lui ha annunciato le altre tre date. E a un certo punto ha detto: i miei concerti l'anno prossimo saranno tutti a Napoli, perché mentre prima abbiamo portato Napoli in Italia, questa volta porteremo l'Italia a Napoli. Così quei pochi che ancora non sono venuti, quei pochi che hanno degli stupidi pregiudizi, capiranno cos'è Napoli, che umanità c'è, l'amore che c'è, la bellezza che c'è. E quindi veramente bravo Geolier, e sono felice che Napoli, che credetemi non è Napoli ti porta in cima, ma quando arrivi in cima è come se non ti perdona il successo. Bene, tutto questo è cambiato con Geolier. Detto questo, Gianluca Vigliotti, l'uomo del bar dello sport, buon pomeriggio Gianluca, come stai?
2: Io sto bene, buongiorno, buongiorno Walter, buongiorno a tutti gli amici di Kiss Kiss.
1: Il centenario è alle porte, tu ne hai fatto parte di questo centenario, tu sei storia del Napoli anche da dirigente, da ufficio stampa, da capo della comunicazione. Il 6 di luglio, quindi lunedì, verrà presentata la maglia del centenario. So che ci sarà un richiamo al centenario, anche una sorta di nuovo logo che richiamerà questo centenario, stagione del centenario. Massimiliano Allegri lo annunciano domani, e insomma Gianluca, domani parte ufficialmente la stagione del centenario.
2: Bello, bello.
1: Abbiamo un problema del collegamento con Gianluca Vigliotti al telefono, ma vedo già il coordinamento, il nostro Vincenzo Perna operativo nel ristabilire al meglio

0: Io ne approfitto per ricordarvi che sarà proprio Perna a raccontarvi la stagione del centenario. Tutte le partite del Napoli, interne, esterne, campionato, Champions League, Coppa Italia, sarà lui la voce narrante. Sarà Vincenzo Perna a raccontarvi la stagione del centenario. Dicevo, Gianluca, centenario con Allegri.
1: No, io dicevo, Walter, che mi sembra giusto caratterizzare, mettere un timbro a questo centenario, quindi al di là della questione del logo, di quelle che possono essere le manifestazioni, insomma un secolo di storia non si va raccontata, va vissuta e va celebrata, quindi questa mi piace molto, è un'ottima idea. Inizia Allegri, sappiamo che domani sarà ufficializzato, sappiamo che avrà 3 anni di contratto, sappiamo che il Napoli resta così come negli ultimi anni ad un livello, da un punto di vista di pedigree, fammi passare il termine, del tecnico, di alto livello, di grande profilo. La storia insegna di Benitez, la storia insegna di Ancelotti, la storia insegna di Antonio Conte, di Spalletti, di Allegri, insomma, voglio dire, sotto questo aspetto davvero, davvero non si può dire nulla, soprattutto per quanto riguarda la gesto degli ultimi 20 anni. Ma se dobbiamo fare un passo indietro, ovviamente, visto che ho parlato di secolo, voglio dire, per quelli là un attimino un po' più grandicelli, con i capelli bianchi, non più virgulti, però noi dobbiamo ricordare i signori Vinicio, i signori Ottavio Bianchi, i signori Bigoni, insomma, voglio dire, sotto questo aspetto,
0: come è giusto che sia.
1: Sempre ha avuto dei tecnici, per non dimenticare, stavo facendo Chiedo Venia, il mitico petista.
0: Il petista. Senti Gianluca, stai parlando di allenatori, l'excursus dei tecnici in questi 22 anni, De Laurentiis, i grandi allenatori del passato, arriva Allegri e ieri il direttore Manna ci fa sapere che De Bruyne sarà il centro del progetto, che evidentemente era l'idea originaria della passata stagione, quando oramai Conte sembrava un passo dall'addio, sarebbe arrivato Allegri, poi è rimasto Conte, ma De Bruyne era arrivato e De Bruyne sarà il centro del progetto. Io lo voglio chiedere ad un allenatore: come dobbiamo interpretarla questa dichiarazione di Manna, cioè dal punto di vista calcistico? Cosa vuol dire che De Bruyne sarà il centro del progetto del Napoli futuro di Allegri? Ezio Capuano, poi tutti lo chiamano Eziolino e lo chiamo anch'io, ce l'ho nel cuore Ezio Capuano. Ciao grande mister, come stai?
2: Buongiorno, bene, un buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Ma allora, io mi auguro che De Bruyne, innanzitutto, per essere al centro del progetto tecnico-tattico del Napoli, sia quello non di quest'anno, ma sia quello di qualche stagione fa. Su questo penso che non ci sia ombra di dubbio.
0: Dal punto di vista fisico, soprattutto, è chiaro che.
2: Dal punto di vista fisico, dopo, perché il giocatore, le qualità di De Bruyne sono, voglio dire, indiscusse. Parliamo di uno dei giocatori più forti d'Europa, voglio dire, perlomeno degli ultimi anni. Io voglio vedere però De Bruyne come sta. Se De Bruyne è quello di quest'anno, che possa essere al centro del progetto, qualche dubbio ce l'ho. Detto ciò, bisogna vedere dove Allegri lo voglia strutturare. Allegri non può mai giocare col 3-5-2, a lui tanto caro, con la rosa che ha a disposizione il Napoli in questo momento, altrimenti iniziamo dagli esterni, li dobbiamo.
0: Ma l'idea potrebbe essere un sottopunta dietro Højlund?
2: Esatto, un 3-5-1-1, se volesse giocare, ma io penso che il Napoli, ecco, per sfruttare De Bruyne dovrebbe giocare con un 4-2-3-1, vale a dire con due esterni larghi e con De Bruyne sotto
0: punta, e poi in fase di non possesso De Bruyne andrebbe a dare una mano allo botte che è McTominay.
2: Ma per me De Bruyne in questo momento, non me ne voglia nessuno, è una mia convinzione, può giocare solo in quel ruolo, perché deve giocare vicino alla porta, perché è fantastico nell'imbucare, è fantastico nel momento in cui verticalizza, fa molto più fatica quando deve fare le corse verso la propria porta e quando deve difendere.
0: Non c'è dubbio che non ha più quella tenuta atletica che ci ha fatto vedere negli anni del City.
2: Dire di costruire un Napoli attorno a De Bruyne può essere una frase di un uomo intelligente, di un uomo di un dirigente di spessore, ma non so fino a quando lo ha detto nel convincimento.
0: E sono da Gianluca Vigliotti, che immagino avrà una domanda per il mister, è così, vero Vigliotti?
1: Sì, fammelo prima abbracciare, però che non l'ho.
2: Ciao Gianluca, buongiorno, è un piacere sempre risentirti, ecco.
0: Che poi voi avete fatto televisione insieme, ogni tanto ero ospite anch'io nel salotto televisivo del Buon Vigliotti dove c'era il mister.
2: È vero, tanti anni fa, quando il calcio era più romantico, è un calcio molto più di marketing, così mi piace parlare a me, ecco, prima era un calcio più romantico.
1: Ed è, mister, prevede quanto vale, siccome stiamo parlando di uno dei più grandi centrocampisti, parliamo di De Bruyne, sì. Ma dimmi il livello di McTominay, che è il giocatore più importante del Napoli.
2: Io sono un estimatore innamorato folle calcisticamente di Bruno Guimarães. Un tuo collega, non più di un'ora fa, mi ha fatto una domanda: chi preferisci, McTominay o Bruno Guimarães? Ho detto McTominay.
0: Hola! Questa è impegnativa però come cosa, eh?
2: Ti sto dicendo che un vostro collega autorevole come voi, ora circa un'ora e mezza fa in una trasmissione, mi ha fatto questa domanda e io ho risposto McTominay, essendo io uno dei più grandi estimatori di Bruno Guimarães. Voglio dire, per me McTominay, con tutti i 30 anni che c'hai, è un giocatore stratosferico, straordinario. Ecco, se uno mi si dice organizzo il Napoli tatticamente intorno a McTominay, è più credibile di dire attorno a De Bruyne.
0: E poi lo vedremo, perché insomma domani viene annunciato Allegri, verrà presentato entro il 16 luglio a Napoli, quindi non più a Di Maro Folgarida. Addirittura mi risulta che il presidente in prima persona sta scegliendo una location d'eccezione. Capiremo se sabato 11 luglio, poi domenica 12 no, oppure 13, 14, 15. Sono questi i tre giorni più l'11 luglio dove dovrebbe esserci la presentazione di Allegri. Un abbraccio mister Rezzolino Capuano, a presto.
2: Ciao Gianluca, un abbraccio a tutti i nostri radioascoltatori, a presto.
0: Grazie. Ciao. A presto e soprattutto a domattina ore 9, sapete che apriamo il bar dello sport, poi siccome il giorno dell'annuncio capiremo a che ora il presidente farà il suo tweet con benvenuto Max, e tutti noi daremo il benvenuto ad Allegri, che torna a lavorare a Napoli, laddove ci aveva già lavorato da calciatore, e Napoli, che è una città accogliente, darà il benvenuto a Massimiliano Allegri. Grazie Gianluca, a domani.
1: Ciao ragazzi, ciao Walter, è stato per un mese mio giocatore Allegri, pensate.
0: Ah, è vero, ma tu eri nel Napoli?
1: Sì.
0: Ma sai che l'avevo...
1: Quando venne il compianto Galeone,
0: fu una stagione difficile, Gianluca, Mutti, Mazzone, Galeone, Montefusco, me la ricordo.
1: Galeone portò per un mese
0: Giannini, Allegri e Allegri, Mazzone e Giannini.
1: E Mazzone invece portò Giannini. Pensa a te,
0: vedi?
1: Non hanno Giannini e Allegri, vedi?
0: Alla grandissima, grazie a Gianluca Vigliotti. Ciao Gianluca.
1: Ciao ragazzi, a domani.
0: A proposito, Gianluca, io devo fare un annuncio. Ha chiuso già Gianluca? No, perché ho detto che Vincenzo Perna racconterà ovviamente tutto il campionato, ma ovviamente ci sarà nuovamente il bar dello sport post partita con tante novità. E quindi, insomma, vi ho raccontato, avremo diretta azzurra con Vincenzo Perna che ci racconterà la stagione del Napoli, e poi il commento al caldo, apriremo il bar dello sport post partita tutte le volte che giocherà il Napoli con Gianluca Vigliotti. Detto questo, anche perché è chiaro che al Napoli stanno lavorando in modo importante, devo dire, alla stagione del centenario. Il presidente sta anche lavorando al film sul centenario, scenografia, sceneggiatura d'eccezione con una grandissima firma, e però anche a Kiss Kiss Napoli stiamo lavorando alla stagione del centenario, perché dovrà essere una stagione speciale, è perché quella del centenario. Porca miseria. Detto questo, pubblicità.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.
5: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
6: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
7: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Maggio da Walter De Maggio, calciomercato aperto ufficialmente ieri a Rimini. I battenti si entra nel vivo, Manna ha spiegato prima un'uscita, poi un'entrata. Ciro Troise, collega del Corriere del Mezzogiorno. Buon pomeriggio Ciro.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E a proposito di calciatori, ecco qui mi sbilancio, io voglio essere proprio chiaro in modo da non essere frainteso. Il Napoli ha bloccato Calaili, il Napoli ha bloccato Zeballos. Da mesi ha un accordo col calciatore, da mesi. E la notizia nuova è che ha trovato l'accordo col Boca. Allora direte, allora Zeballos è un giocatore del Napoli? No. Purtroppo non è ancora detto che arrivi. Secondo me alla fine arriva. Però anche qui vale la regola, prima un'uscita, poi un'entrata. Senti Ciro, e ad uscire potrebbe essere Nualang? O dobbiamo cominciare anche a ipotizzare che esca David Neres?
1: No, allora, da Nualang potrebbe uscire. Sarebbe il profilo perfetto per aprire a Zeballos. Neres, se arrivasse un'offerta importante però, perché l'hai pagato
0: 30 milioni di euro.
1: 2024. Quindi, però, per me non ci sono incedibili a prescindere. Quindi, se arrivasse una proposta, sarebbe valutata, però credo che il profilo perfetto per far entrare Zeballos sia Nualang.
0: Poi Giovanni Manna ci ha fatto sapere in termini di attaccanti ovviamente c'è Højlund, poi tutto sta a capire. Lukaku ha detto faremo valutazioni, Luca ha delle richieste, il vice Højlund sarà giovane o Ciro dobbiamo ipotizzare che il Napoli guarderà anche in quel ruolo con un'altra prima punta?
1: Per me il Napoli sta guardando, però deve aspettare un po' anche, sì, soprattutto cosa accadrà con Lukaku.
0: Certo.
1: E poi come giocherà Allegri, con le prime indicazioni che arriveranno al ritiro, che se non per tutti gli allenatori Giovane è un attaccante puro. Fosse arrivato Maurizio Sarri, per esempio, Giovane sarebbe stato il vice Højlund. Non so se per Allegri sarà così, magari lo può considerare più una seconda punta, uno che ruota attorno all'attaccante, quindi questa valutazione qui dobbiamo aspettare il ritiro, secondo me.
0: Ecco, a proposito di logica uscite entrate, è chiaro che per far arrivare Calaili l'indiziato sembrerebbe Mazzocchi.
1: Assolutamente sì. Anche perché ha un solo anno di contratto, non ha rinnovato, e penso che era già in uscita un anno fa, non fu inserito in lista Champions, lui e Marianucci a memoria. E quindi credo che è lui l'indiziato per, ma anche Mario Ghila, su cui il Napoli lavora da mesi, avrebbe comunque bisogno di qualche uscita. Non credo che uscirà
0: Al netto del mancato rinnovo di Juan Jesus, uno tra Rafa Marin, Marianucci, Beukema ha destinato probabilmente a lasciare Napoli per consentire l'ingresso di Mario Ghila, giusto?
1: Assolutamente sì.
0: E poi,
1: ma anche un fatto numerico,
0: certo. Capitolo a parte, a mio avviso riguarda Rabiot, perché nel caso Anguissa dovesse uscire, a quel punto Ciro, secondo me, ieri Manna diceva noi siamo a posto in quel ruolo, abbiamo Anguissa, Lobotka, McTominay, De Bruyne, abbiamo Gilmour, abbiamo Vergara, poi se dovesse uscire Anguissa, e allora Anguissa per quanto riguarda Rabiot.
1: No. Per me Anguissa e De Bruyne, per motivi diversi, non sono, a differenza di quello che ha detto, non sono certo che rimarranno a Napoli, assolutamente, soprattutto per Anguissa. Quindi se esce qualcuno, ovviamente il Napoli è pronto a inserire degli innesti. Rabiot, quando c'è Allegri in panchina, è sempre un nome da seguire.
0: Ce lo dice la storia, alla Juventus prima, al Milan poi. Ciro, io ti auguro buona giornata, buon lavoro, a prestissimo. Grazie Ciro Troise. A prestissimo. A proposito di mercato, ieri aperto i battenti e incontriamo uno degli agenti più importanti, un agente FIFA, è Vincenzo Morabito. Caro Vincenzo, come stai?
2: Ciao direttore, buon pomeriggio
0: a te. Senti Vincenzo, aperto i battenti, lo dicevamo l'altra volta che sei stato nostro ospite, ovviamente c'è un mondiale in corso e quindi col mondiale in corso non c'è la partenza boom, no? Anche perché i club fanno valutazioni, secondo me qualche opportunità da cogliere da questo mondiale ci sarà.
2: Ma ci sarà senz'altro, poi però bisogna anche considerare che i prezzi cambiano, no? Devo dire comunque che rispetto all'anno scorso veramente la partenza molto molto lenta, e soprattutto mi riferisco al mercato anche di chi doveva fare qualcosa veramente, no? Che sembrava, guardate la Juventus, no? La Roma che ad oggi non è riuscita a fare quelle plusvalenze di cui aveva bisogno per il fair play UEFA, quindi l'Inter che ha perso Palestra, ma secondo me ha fatto un affare, perché 50 milioni per Palestra mi sembrano un'esagerazione.
0: Tra l'altro, ecco, tu fai un riferimento a Palestra, no? A differenza dei, cioè il Real Madrid vuole Dumfries, se lo prende, e il Chelsea vuole Palestra, lo prende, i nostri club hanno bisogno di partire diesel, magari per cogliere quelle opportunità che oggi sono forse impossibili e che domani possono diventare una possibilità.
2: Senz'altro, lì devo dire che la colpa sorpresa l'ha fatto il Milan, anche se ormai insomma vediamo che Milan è attrazione portoghese, no? Perché comunque il mercato si sta un po' indirizzando su quel versante là. È ovvio che potrebbero esserci delle uscite importanti, e una potrebbe essere proprio quella di Rabiot.
0: Beh, anche perché Rabiot, insomma, non credo che puta caso, no, Vincenzo, dovesse vincere la Francia, tu ti ritroveresti da campione del mondo per il secondo anno consecutivo senza la Champions. Uno come Rabiot, secondo me, felicissimo non sarebbe, perché dice: io sono venuto a Milan senza Champions, ma c'era Allegri.
2: Senza Champions, chiamato da Allegri, esattamente, hai colto nel segno, quella è stata determinante, quindi io credo che potrebbe esserci senz'altro un'opportunità per il Napoli su Rabiot, ma questo è un mercato che ancora una settimana, 10 giorni ci farà di attendere, anche perché dobbiamo aspettare qualche uscita ancora importante. Ieri è uscito l'Olanda, è uscita la Germania, attenzione adesso alle prossime, che potrebbero essere Belgio e Inghilterra, perché io vedo un mondiale onestamente molto afro-sudamericano,
0: E soprattutto molto più equilibrato, al netto del fatto che ci fossero 48 squadre. Però Vincenzo, certo, qui siamo dinanzi già a due sorprese, una non tanto, il Marocco che elimina l'Olanda, però il Paraguay che elimina la Germania è clamoroso.
2: Assolutamente, e non dimentichiamo che il Brasile è passato all'ultimo secondo, quindi io sul Giappone puntavo molto, devo dire la verità, perché comunque è una squadra molto ben organizzata, difficile giocarci contro, e aver passato ieri quel turno il Brasile secondo me ha fatto un risultato molto più importante di quello che può essere il punteggio definitivo, che insomma stiamo in sito, però non era facile.
0: Senti, mi racconti una cosa, se puoi illuminarmi, da grande addetto ai lavori quali sei. Ne parlavamo in redazione. Tu hai fatto cenno al Milan, a Gonzalo Ramos, no? Si parla di 70 milioni di euro, che a me sembra una cifra enorme, supportata, poi non lo so quanto devo valutarlo, diciamo, io lo valuto molto attendibile. Parlo di Transfer Market, che indica nel costo cartellino di Gonzalo Ramos 35 milioni di euro. Ora, per me anche 35 sono troppi. Ma perché si arriva a 70? Perché io non ci arrivo mica, Vincenzo.
2: Guarda, quando c'è di mezzo Mendes succedono queste anomalie, no, sui prezzi. Poi però all'improvviso ti rendi conto che parte un giocatore del Milan da qualche parte dove lo indirizza Mendes a una cifra anche quella molto più elevata rispetto al valore di Transfer Market. Sono le plusvalenze di Mendes queste qua. Quindi,
0: un genio del calciomercato.
2: Non mi sorprende, no, sai, è sicuramente il più bravo, quindi bisogna dirlo, ma è bravo perché comunque all'operazione di acquisto lui associa sempre quella di vendita. Lo fece ad esempio col West Ham a gennaio, dove fece spendere 20 milioni di euro per Pablo, però nello stesso tempo gli aveva venduto un giocatore che quindi... È sicuramente questa secondo me la chiave per capire queste cifre molto più elevate rispetto, perché poi tu sono due plusvalenze, una in uscita e una in entrata.
0: Senti, io non lo so che colpi ci riserverà il calciomercato in questa stagione estiva del 2026, però mi sbilancio su una cosa, che fin qui il vero colpo l'ha messo a segno il Como con Nico Pass.
2: Sì, l'ha messo a segno con Nico Pass, anche se è un giocatore che comunque non si, tra virgolette, non è un acquisto, perché già era lì l'anno scorso, ma era evidente che c'era difficoltà a trattenerlo. È stato secondo me importante comunque anche il fatto che il Como si sia qualificato per la Champions League, ma anche lì comunque noi stiamo parlando di Nico Paz, che noi vediamo che tutti questi giocatori hanno un valore estremamente più elevato rispetto a quello che dovrebbe essere poi il valore reale, no? Perché comunque poi ci troviamo di fronte a delle anomalie, proprio per il fatto che è difficile attrarre giocatori al campionato italiano, e quando li attrai devi spendere magari qualche cosa in più.
0: È una lettura molto interessante quella che tu stai dando, Vincenzo.
2: Sì, è così. Però poi ci sono delle opportunità dove vediamo Malen, ad esempio. Io stamattina ho fatto un post su questa cosa qua, che da noi irresistibile, Malen è campionato mondiale deludente come tanti altri giocatori dell'Olanda, e lì secondo me farà difficoltà anche la Juventus a sistemare con Miners, che per l'ennesima volta ha dimostrato tutti i suoi limiti. Quindi noi dobbiamo oggi valutare che l'Italia non è un
0: ci dobbiamo parametrare alla realtà.
2: Sì, esatto, è questo. È un campionato per giocatori di seconda fascia che vengono da noi, a meno che poi, se vuoi la prima fascia, devi spendere tanto.
0: A meno che non hai un'intuizione straordinaria, e lasciamelo dire, credo che una l'abbia avuta il Napoli, perché per me comprare McTominay a 30 milioni io lo reputo un affare strepitoso, cioè quando sento le cifre di altri calciatori, ragazzi, ma McTominay a 30 milioni è un capolavoro. Va bene, Vincenzo Morabito, grazie.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Buon lavoro a te. Tra poco Vincenzo Perna, gli highlights. Poi il pomeriggio con Enzo e Mario, un grande pomeriggio, non lo perdete. Alle 18 c'è Paolo Del Genio e alle 19 c'è il nostro super bomber, top bomber, Emanuele Calaiò. Grazie a tutti, a domani.
3: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 euro. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 millilitri, 3,97 euro.
4: Grandi offerte da Pro7! Scoprile tutte su pro7.it.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com. Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rush finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Allora permettetemi di salutare e ringraziare chi vi ha accompagnato nel corso di questa puntata di Radio Gol, ovvero il nostro direttore Walter De Maggio. Grazie. In redazione a Lucio Pengua, Gianluca Miranda, Marcello Galvano, Riccardo Catapano. Per quanto riguarda la regia audio a Ciro Frovio, Fabio Esposito e Nello Iorio, invece a Flavio Esposito per la regia video. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto. Prima di lasciarvi alle ultime news e poi anche a quello che è l'intrattenimento fino alle ore 18 con Enzo e Mario, arrivano però i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Non è detto che domani si sappia chi sarà l'allenatore della nazionale. Non so se il presidente della federazione ha già scelto.
3: È già nelle condizioni magari di poterlo comunicare, dici?
2: Di poterlo comunicare, questo non so, probabilmente no, perché saranno aperte le trattative. No, proprio è un tema che non conosco, non gliel'ho neanche domandato mai, perché è lui che deve fare questa scelta. Può darsi anche che me lo chieda domani, ma non lo so, perché la scelta è sua personale, certo. E perché poi lì ci saranno tanti ruoli, perché ci dovrà essere il responsabile dell'area tecnica che riguarda la nazionale, quindi è un discorso che è abbastanza complesso e molto articolato anche, e domani vedremo. Via, non credo che domani conosceremo
3: il nome del nuovo CT. Siccome tu sei toscano, Allegri anche, lui ha avuto delle esperienze: Walter Mazzarri, Maurizio Sarri, Luciano Spalletti. Mi sembra di poter dire che il feeling con i toscani è un feeling molto positivo, no?
2: Sì, abbastanza positivo, probabilmente perché siamo abituati a parlare molto chiaro e a dire quello che pensiamo senza mezze frasi e mezze cose, e probabilmente questo modo di comportarsi a De Laurentiis piace.
4: Come le vie del mercato sono infinite, Walter, buon pomeriggio a tutti di nuovo. Secondo me è anche opportuno aspettare il faccia a faccia, l'incontro che ci sarà tra De Bruyne e Allegri. I piani della società sono abbastanza chiari in questo senso, cioè bisogna alleggerire il monte ingaggi, e da questo punto di vista Romelu Lukaku probabilmente è il principale indiziato, no, a lasciare Napoli, anche per quello che è successo in primavera.
5: Lo sappiamo tutti che c'è una forte e produttiva connessione tra Allegri e Manna, che si conoscono, si stimano, e questo è un aspetto, non che Manna non si stimasse con Conte, ci mancherebbe, però hanno lavorato insieme, hanno già una piena e totale affinità anche di vedute, e quindi questo è un aspetto assolutamente importante. Poi lo abbiamo detto tante volte, Walter, insomma, io credo che i tifosi del Napoli si meritino una stagione con Kevin De Bruyne al 100%, insomma, perfettamente integrato nel progetto, a posto fisicamente. I segnali che stanno arrivando dal mondiale comunque sono segnali positivi, un giocatore in crescita, lo abbiamo visto tutti, quindi io credo che ci siano tutti gli estremi, come dicevi tu, insomma, tutti i parametri per far sì che questo matrimonio continui anche nella prossima stagione. Poi ripeto, ci sono tante dinamiche,
3: tante variabili, certo.
5: Questo mercato ricco di sorprese e colpi di scena, quindi aspettiamo, però è ovvio che l'indicazione fornita dal direttore sportivo Giovanni Manna sia sicuramente di segno positivo in merito alla permanenza, alla probabile permanenza di De Bruyne.
6: All'inizio ovviamente sono passati 15 anni, anzi 16, era un calcio diverso, diciamo che il portiere era coinvolto meno nella fase di costruzione, c'era solo, insomma, di sbrogliare le situazioni con rinvio se la palla veniva comunque giostrata dalla parte, dai difensori, insomma, via. Ora sì, ovviamente il mister si è evoluto, però ho visto con il Milan che Maignan è un portiere comunque abile con i piedi e sa fare comunque la costruzione molto bene anche a cercare la profondità direttamente con l'attaccante se si trova uno contro uno, però non l'ha usato molto, ha preferito ovviamente andare su altri principi, sicuramente in base a quello che ha, perché se i braccetti non la vogliono non chiede grosse cose al portiere, quindi credo che anche a Napoli non so che altro profilo accompagnerà la permanenza di Meret, però non si inventa nulla, ti chiede di parare e di uscire quando c'è da uscire.
3: Allegri avrà una sua idea tattica, quale potrebbe essere, Gigi? Lo chiedo a te, visto che per Allegri De Bruyne sarà il centro del progetto.
7: Può essere certamente una mezzala, un rifinitore dietro la punta o dietro le due punte, dipende da chi siano queste punte. Ma grandi giocatori non sono mai un problema, i giocatori di talento, perché sanno trovare.
3: È loro che si trovano la posizione in campo, è vero.
7: Sanno muoversi in quegli spazi dove insomma possono ricevere il pallone e poi possono giostrarlo come meglio a loro aggrada, insomma. Quindi poi è poliedrico, un giocatore che insomma sta bene in tutti i ruoli di centrocampo, per cui sinceramente non vedo proprio il problema di un'eventuale
3: collocazione,
7: insomma, in linea concettuale, no? Non è un grosso problema. Esistono gli scambi di ruolo fra l'attaccante più vicino ad una zona, recupera prima del centrocampista e si invertono i ruoli, ma è sempre un fatto momentaneo. Il calcio è uno sport di movimento e quindi come tale è sempre in continua evoluzione.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. Apertura con la cronaca, nuovi sviluppi sull'episodio di violenza avvenuto in piazza Montesanto nel cuore di Napoli. Un video finito al vaglio della squadra mobile mostra un uomo incappucciato e vestito di nero mentre attraversa la piazza tra la folla impugnando quella che sembrerebbe una mitraglietta. Secondo le prime ricostruzioni, prima degli spari ci sarebbe stata una violenta lite tra due gruppi. Dopo la sparatoria è scattato un blitz della polizia e un 38enne è stato arrestato con una pistola clandestina nascosta in casa, mentre sotto un'auto è stato trovato un fucile d'assalto AK-47. Le indagini proseguono per identificare i responsabili del raid e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ancora cronaca, sequestro di droga oggi nel carcere di Napoli a Poggio Reale in occasione della giornata dedicata a San Basilide, protettore della polizia penitenziaria. La polizia, appunto, nel padiglione Firenze ha trovato ben 500 grammi di hashish e si indaga per individuare i responsabili. Cambiamo argomento, controlli straordinari della Guardia di Finanza durante i concerti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I finanzieri hanno sequestrato 368 gadget contraffatti con i loghi degli artisti, denunciato 18 venditori abusivi e sequestrato 27 grammi tra hashish e marijuana. 21 persone sono state inoltre segnalate al prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti. Restiamo sull'attualità, prosegue l'ondata di caldo su Napoli. Il Ministero della Salute conferma il bollino rosso, livello 3 di allerta, fino a mercoledì 1 luglio. Le temperature percepite raggiungeranno i 36 gradi e le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili, invitando a limitare l'esposizione nelle ore più calde della giornata. Novità inoltre per la viabilità partenopea, la linea 1 della metropolitana di Napoli ha ora la copertura 4G e 5G lungo l'intera tratta. L'attivazione è avvenuta oggi, martedì 30 giugno, nella stazione Municipio con una prima videochiamata tra l'assessore della transizione digitale di Smart City del Comune di Napoli, Valerio Di Pietro, e il direttore di esercizio delle linee metropolitane ANM, Vincenzo Orazzo. la chiusura con lo sport, il calcio. È ormai questione di ore per l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha definito l'accordo con il club azzurro, contratto triennale fino al 2029 con un ingaggio da circa 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus legati ai risultati, compresi scudetto e qualificazione Champions League. Bene, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Ciao a tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon martedì 30 giugno 2026 da parte dei vostri amici del cuore Enzo e Mario. È l'ultimo giorno di giugno, quindi esatto. Un mese fa convolavo a nozze.
0: Esatto, perché non puoi festeggiare il mese visto che il 31 di giugno non esiste, quindi è come se fosse oggi.
1: Il mese prossimo.
0: Sì, a luglio.
1: C'è 31.
0: Non ti arrabbiare però. Salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando, voglio salutare anche mia nonna che oggi compie gli anni stasera.
1: Auguri!
0: Nonnina cara del mio cuore, stasera ti faccio una bella videochiamata.
1: Auguri,
0: visto che
1: nonnina cara del mio cuore.
0: Che non ci vedremo. Salutiamo il nostro Nellino in regia, detto
1: Josué. Non ti preoccupare, non è che se le dici che fai la videochiamata arrivano i soldini,
0: no.
1: Sei tu che devi fare il regalo.
0: No, però lei si preoccupa, dice ma ancora non mi ha chiamato.
1: Mai mangiato?
0: Stasera.
1: Ti preoccupa,
0: ho mangiato, nonna.
1: Tutti quelli che hanno mangiato, Mosca.

0: sorry, scusa l'onello dedicato al nostro Nellino in regia. Noto con piacere, vedendomi nel monitor, che mi sono fatto una spennata di capelli incredibile.
1: Sì,
0: però è bello fresco estivo, dai.
2: Ma ci tengo a salutare anche un nuovo arrivato tra i nostri ascoltatori, povero lui. Ciao Tony!
0: Tony, calmo però, abbassiamo i toni.
2: Lo vedi? Lo vedi? È il trauma. È immediato.
0: Già
2: bene.
0: Già si è pentito. Allora, oggi quante cose da fare? Sappiamo che avremo una telefonata di un clone che potrebbe non chiamarci più.
2: Chissà, non lo so.
0: Ha promesso, almeno per l'estate, non ci chiamerà più.
2: Che poi lavorerà solo.
0: Avrà cose da fare. Quindi oggi la chiamata del clone del presidente.
2: Chissà.
0: Attesissima. E poi ci sarà anche la nostalgeria. Ma prima abbiamo altre cose da fare, da dire.
2: Eh sì, perché siamo stati catturati da questa notizia che abbiamo trovato sul web, il cui video di questa notizia è diventato virale su tutti i social. Per oltre 24 ore un cerbiatto tipico dal tipico manto puntinato è stato accovacciato sull'uscio di una casa a Villa Lago, che si trova in Abruzzo. Quindi salutiamo gli abruzzesi.
0: Ciao a tutti. Come li desolate? Ciao a tutti.
2: Non sei tu quello che saluta, scusa. È paese, tra l'altro, borgo noto per la convivenza tra cervi e abitanti. Ci sono molti cervi lì?
0: Ce ne sono parecchi dappertutto in realtà, A questi tempi che corrono, dove la pedifraghia è dietro l'angolo, i cervi si moltiplicano.
2: Ci sono i cervi che si chiamano Bambi e i piccoli umani che si chiamano i Bambini.
0: Cosa vuoi insinuare con questa roba? Che nascono per via di intrecci.
2: È successo tutto questo una settimana fa. Incurante della presenza dei proprietari dell'abitazione, il cervo ha trovato la sua casa proprio sull'uscio, sullo zerbino di questa casa.
0: Quanto è bella la parola uscio. Diciamocelo, un applauso alle belle parole della lingua italiana. E uscio è proprio bella.
2: Dove, insomma, ha trovato riparo da pioggia e maltempo. Si è messo lì sullo zerbino. Sì. E lo zerbino è diventato casa sua.
0: Sì.
2: È una cosa strana, poi. Sì. No? Abbiamo.
0: Lo zerbino non è il marito della tizia che ci abita e che viene trattato come tale. È proprio lo zerbino vero, il tappetino.
2: Salutiamo Rudy Zerbino.
0: Mamma mia, amici, il tempo, il caldo crea anche questo.
2: Quando dobbiamo entrare o uscire, lo scavalchiamo e lui resta tranquillo senza mostrare paura, hanno raccontato i residenti del paese, soprattutto di questa casa. Saltano il cervo,
0: non si muove. Sta comodo lui.
2: Da 490 abitanti, e insomma, poi questa persona è stata anche l'autore, Franco.
0: Si chiama Franco.
2: Sì, l'autore delle immagini del cucciolo che sono diventati virale sul web. Insomma, è molto tenero anche questa scena.
0: No, vabbè, ma lui è bellissimo. Se cercate nel web trovate le immagini, è proprio bello da vedere, coccoloso.
2: E noi di questa scena coccolosa di questo cervo, bellissimo, il paese che accoglie i cervi è bellissimo. Sì. Ci vogliamo soffermare sullo zerbino.
0: Certo, sulla cosa meno importante di quello che emerge da questa notizia, come sempre. Ma perché? Perché vogliamo solluccherarvi e farvi personalizzare i vostri zerbini.
2: Ci sono gli zerbini personalizzati.
0: Esatto.
2: C'è la possibilità di farli, non tutti li abbiamo.
0: No.
2: Cioè, molti di noi hanno quelli standard. Io, quando avrò a casa mia, farò lo zerbino ignorante.
0: No, certo, io adesso. Ho fatto una via di mezzo perché ancora non mi serve quello proprio. Al momento c'ho un bassotto.
2: Sì.
0: Ma nel senso che parte, finisce, poi riparte sotto. C'è un bassotto lunghissimo che compila più righe.
2: Vabbè, già minchione così.
0: No, però io posso fare di peggio, capito?
2: Poi. Amici, in questa prima ora potete personalizzare. Anzi, potete, dovete personalizzare il vostro zerbino di casa con frasi e immagini che però vi rappresentano.
0: Vogliamo sapere come personalizzereste lo zerbino di casa vostra, con una frase che vi possa rappresentare, con un'immagine iconica di qualcosa che vi piace. Ditecelo voi, poi se già lo avete ci dite, amici, io già ce l'ho come lo voglio personalizzato ed è fatto così.
2: Il mio zerbino dovrà essere Aldo di Aldo, Giovanni e Giacomo, che dice gente che entra e gente che esce.
0: Pure la radiamo al suolo questa merda di casa.
2: Quello no,
0: quello lo aggiungiamo noi ospiti
2: però
0: quando
2: ci
0: verremo.
2: Ci metto un bel Aldo Saidi, chiedimi se sono felice.
0: Bellissimo.
2: Con le braccia aperte che dice casa mia.
0: Bello.
2: Sì.
0: Mi piace.
2: Deve essere a tema Aldo Giovanni già così come è stato il mio matrimonio.
0: No. Poi accomunate tua moglie, sì. Quindi siete d'accordo. Io una frase non ce l'ho al momento, però prendo spunto da te e ti dico, io ci devo mettere un bel De Sica sopra.
2: Tipo?
0: Però non so cosa potrebbe dire, perché poi a tema casa devo inserirlo bene.
2: Allora, è il tempo di queste canzoni per pensarti, sì, cosa potrebbe dire a casa tua De Sica. Nel frattempo dovete personalizzare il vostro zerbino di casa con frasi e immagini che rappresentino voi stessi.
0: Nellino ci ha detto la sua, un Benigni che dice buongiorno principessa, e così lui ricorda.
2: Da chi entra.
0: Buongiorno principessa è per le persone che vogliono entrare.
2: Come?

0: bam bam bambina qui su Kiss Kiss Napoli. Noi torniamo tutti quanti bam bambini.
1: Bella, ti do l'impronta digitale, il collegamento.
0: Come mi collego io? Non si collega proprio nessuno in Italia, probabilmente.
1: Non esagerare, però.
0: In Italia, posso dirlo con estrema sincerità. Amici, però, vogliamo tornare indietro nel tempo, non in accezione proprio positiva, anzi, vogliamo sapere qual è quella cosa del passato che non vi manca per niente e che pensare ad oggi dici finalmente è cambiata sta cosa, cioè aveva un po' sfranto le palline.
1: Esatto.
0: Se può dire?
1: No, benissimo. Tutto lecito. Ascoltiamo un po' di messaggi.
2: Allora, io la cosa che facevo da piccolo e che continuo a fare, non me ne frega niente.
1: Ah, però ti piace quindi?
2: È la cacca con la porta aperta. Però fin quando sto a casa mia tutto a posto. Il problema è quando, hai capito, tipo un locale pubblico o a casa di qualcuno.
1: In effetti.
2: Sì, uno dice vabbè che vai, sono a casa delle persone e mi scappa ragazzi.
1: Grazie per questa confessione, veramente. Hai risposto anche a una domanda
0: che
1: domanda.
0: Volevamo fare in futuro, ma non ho capito come hai fatto, ma
1: va bene.
0: Bene,
1: sì.
0: Vabbè.
3: Ciao amici, Nando da Bolzano. Io ragazzi, la cosa che odiavo di più da infanzia in assoluto erano le cucchiaie di legno. Per ovvi motivi. Certo. La mamma ne faceva uso improprio. Per fortuna adesso sono di plastica.
1: Fanno meno male.
0: Si fa comunque l'uso improprio di qui sopra, però almeno sono di plastica. Certo.
4: Amici, sempre Ciccio. Allora, quello che non mi manca è che oggi ovviamente ci sono tante offerte di internet 200 giga, 300 giga eccetera, era prima quando non c'erano queste offerte e tu per messaggiare con una ragazza magari o per pensarla queste cose così gli facevi uno squillo e malaguratamente lei rispondeva ti giocavano 20 euro,
1: ti dovevi vendere casa.
0: Ecco, lo squillo aveva la sua poesia, ma al contempo vuoi mettere di poterci parlare tranquillamente.
1: Sì, è una comodità. Poi ovvio, tutte quelle cose lì mi diventano poetiche perché hanno quel brivido, quel rischio, quell'incerto, però in effetti non erano comodissime.
0: No, comodo, dico, ok, fatto lo squillo, finisce là.
1: Io squillo a te, tu squilli a me, però non ci siamo
0: detti nulla. Ci pensiamo, certo.
5: Amici, Don Vitto, io mi ricordo quando

0: se parlava internet a casa 50 centesimi all'ora. Cioè, con l'orologio in mano, Paolo ti sgarrava, ti arrivava coppa a bulletta. Però quando l'hanno messa a quota fissa a mese, allora lo lasciavo appicciato, che scaricava le cose in coppa e mule.
1: Salutiamo!
0: Quando i babbi erano tutti nati per buco, però comunque funziona. Ciao, voglio un bacio.
2: Grazie Tony Pitt, apprezziamo la sincerità.
3: No, però c'era anche da dire che non solo costava tanto, ma se alzavi la cornetta mentre eri collegato a internet, saltava tutto.
1: Quindi questa era comunque una scomodità.
3: Questa era molto scomoda, sì, era un fatto molto scomodo.
1: Sì.
4: Ciao amici, Marco Mandolino Man.
3: Marco!
4: Ciao ragazzi.
3: Tutto bene.
4: Bene ragazzi, a me la cosa che proprio non manca è quello scontrino che ti veniva dato indietro se non avessi fatto la benzina. Perché dovevi dare una somma, che ne so, 20 euro, 20.000 lire, scusami, 30.000 lire, 50.000 lire. Poi non riuscivi a fare le 50.000 lire.
1: Cioè, a tonde.
4: E dovevi ritornare o quando era aperto il distributore, oppure ritornare lì e prenderti i soldi
3: che non sei riuscito
4: dal distributore.
1: Era scomodo,
4: io abitavo per dire a Milano e facevo la benzina a Firenze, cioè, ma come ci ritornavo? Mi ci volevano altri 50 euro per ritornare.
3: Ma più o meno credo sia così ancora, no?
1: Ho pensato, sentendo il messaggio, che noi non abbiamo mai fatto benzina con le lire.
3: No.
1: Dici tu, sti cavoli, lo sappiamo. Però se ci pensi, in effetti.
3: No, eravamo alle scuole medie quando sono arrivati gli euro.
1: Però lo vedi, le scomodità che volevamo uscissero stanno uscendo, perché la domanda voleva proprio toccare questi argomenti.
3: Continuate allora con i vostri messaggi. Qual è quella cosa della vostra infanzia che vi piaceva di meno e che per fortuna oggi è cambiata per il verso giusto, per il meglio?
1: Sì.
3: Diteci cos'era, vale tutto. 342 00 00 100.
1: No, ce ne sono tante. Anche i giocattoli cancerogeni, per esempio.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
3: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
4: Super promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: domenica, ma buon martedì soprattutto a voi cari amici, perché oggi martedì, lo sapete, c'è la rubrica nostalgica, la nostra nostalgeria che fa riempire i nostri cuori di ricordi.
1: Ne abbiamo solo qui e che gli altri ci copiano.
0: Ah sì?
2: Sicuramente qualcuno sa,
0: figurati. Vogliamo sapere, amici, qual è quella cosa del passato che non vi manca per niente, quella cosa che in passato, in effetti, se ci pensate, dite: caspita, non era granché, meno male poi i tempi sono cambiati.
1: Eh sì, ce ne sono tante, potete attingere da qualsiasi cosa, praticamente,
0: sì, sì.
1: Oggetti, promozioni varie. Anche i viaggi, non lo so, magari avete più facilità oggi a prenotare un viaggio.
0: Anche, come no, come no.
1: Prima era molto più complicato.
0: Anche il biglietto di un evento, anche di un concerto, di una partita. È ok, bello avere, io tipo la raccolta di tanti biglietti, però effettivamente il fisico spesso lo puoi perdere,
1: sì.
0: Rischi di non sapere poi dove l'hai messo, invece avendo adesso sullo smartphone può essere utile. Poi sì, la poesia del biglietto fisico, tanta roba, ma
1: e noi il fisico
0: essere.
1: L'abbiamo perso anni, esatto. Anni fa, ecco.
0: Dai, ti leggo un messaggio e poi ascoltiamo. Ciao ragazzi, ci scrive Mizio. Siccome
1: Mizio.
0: Vado spesso all'estero, oggi c'è il roaming.
1: Quello che... roaming dati, certo.
0: Esatto,
1: stiamo
0: roaming.
1: Andando sempre sulla questione roaming. Telefonia.
0: Sì.
1: Però vale tutto, eh.
0: Dice: non c'era tanti anni fa. Io sto parlando, ad esempio, del 97. La connessione internet e le telefonate dall'Europa era un discorso diverso.
1: Certo.
0: Di sicuro non mi manca quel periodo, perché ricordo che la prima bolletta che mi arrivò a mia insaputa era di 900.000 lire, che
1: per
0: ovviamente
1: base.
0: Non ho mai pagato.
1: Che senso?
0: E non l'ha pagata, forse o avrà contestato oppure si è finto morto, che caspita ne so io.
1: Ma dico, anche sotto al Colosseo vale il roaming?
0: Sì, roaming però, proprio il roaming vale là. Ascoltiamo qualche vocale.
1: Salutiamo,
0: vai Josué.
3: Buonasera, zio Mario, amici Agossi.
0: Siamo simpatici.
3: Al una scheda telefonica pure capi a Firenze, la dei mami che scendono a Minali con 96. Buono, oggi giorno cari, scheda di regata, regala tutte quelle. Prima che non ascoltavo, mi spalagnava questi soldi. Ciao, buonasera.
0: Posso dire in maniera molto trasparente che mi sento confuso?
1: era uno sfogo personale.
0: Ma mi sono perso nel discorso.
1: Bravissimo! Ascoltiamo.
4: Agostino. Amici!
0: Cala?
4: Una cosa a volo che mi è venuta in mente quando ero ragazzina. Praticamente una marca di merendine famose comunque. All'epoca, quando ero piccolina, qualche annetto fa.
0: Sì.
4: Ti faceva capire che all'interno avresti trovato la sorpresa.
1: La sorpresa,
4: invece
1: certo.
4: Non era vero, non in tutti i pacchi trovavi la sorpresa.
1: Era un pacco,
4: proprio. E io bestemmiavo tutti tanti.
0: No, ma Terry! Ma no! Vabbè, modo per dire, mi
1: però
0: sono arrabbiata.
1: Però posso dire questa cosa, invece
0: è
1: l'esatto opposto. Cioè, secondo me le sorpresine, forse oggi...
0: Non c'è la... se ci sono fan caghella, dai.
1: Cioè, le sorprese delle merendine, ma stesso delle che trovavi nelle buste delle patatine, ok? Un po'
0: altre
1: cose... Però le trovavi? Erano piene di olio.
0: Ah, beh, sì, quelle delle patatine non mi facevano impazzire. Quelle delle merendine, sì, perché erano pure belli i personaggi.
1: Ma trovavi
0: le cose.
1: Anche dei giochi per il computer. Cioè, prima c'era più roba.
0: C'erano più sorprese. Sì, sì.
1: Sono triste adesso.
0: No, pure quelle dei famosi ovetti. Ogni anno, ogni stagione, diciamo, uscivano i personaggi. Gli animaletti, prima le tartarughe, poi
1: sì.
0: I leoni, a volte poi c'erano i fantasmini che si illuminavano di notte, insomma su questo c'era
1: riuscivi
0: molta fantasia.
1: Riuscivi a fare una collezione,
0: sì.
1: Anche poi li trovavi chi per aria, chi in terra, insomma.
0: No, dai, ma quante stupidi. Amici, siamo tutti nostalgici e lo sappiamo, ma oggi andiamo controcorrente. Qual è la cosa della vostra infanzia che vi piaceva di meno in assoluto e che per fortuna oggi è cambiata? Quindi quella cosa che proprio non vi manca della vostra infanzia o adolescenza.
1: Siete tutti accorati sulla telefonia, va bene anche quella,
0: sì.
1: Ma potete viaggiare su tutti gli aspetti.
0: Io prima ho citato dei giochi che magari non erano... positivi per la salute,
1: esatto.
0: Io credo proprio che c'era quei cosi che facevi i palloni,
1: sì.
0: Erano proprio
1: Crystal Ball, non c'è più,
0: quelli erano cancerogeni al massimo,
1: li hanno tolti dal mercato, possiamo dirlo,
0: Ci sarà un motivo che l'hanno tolti. Aspettiamo i vostri messaggini, quella cosa della vostra infanzia e o adolescenza che non vi manca per niente e che per fortuna è cambiata in meglio con il tempo. 342 00 00 100.

0: White Girl Wasted qui su Kiss Kiss Napoli, la novità che già sta scalando le classifiche,
1: sì,
0: di tutte le classifiche.
1: La classifica, punto. Cioè, ti puoi fermare, sta scalando le
0: non
1: classifiche.
0: Non mi posso fermare perché è arrivata una notizia dell'ultimissima ora, è giunta alle nostre pagine di notizie, la nuova giuria di Tale Quale Show. E leggo.
1: Questa è proprio ultimissima ora, uscita adesso la notizia. Chi ci sarà?
0: Malgioglio.
1: Malgioglio.
0: Malgioglio.
1: Veramente un'esperienza bellissima.
0: Ti esce una gara?
1: Veramente.
0: Elettra Lamborghini. E in ultimo, il nuovo giurato di Tale Quale Show sarà, leggo dalla notizia, Alessandro Siani.
2: Amici, non è una gag di questo programma, ma è la verità. Ma te fa capire, o frate tuo, o frate fidato. Faccio la giuria di Tale Quale Show.
0: E cosa giura?
2: Devo giurare di premiare chi davvero merita.
0: E chi è che merita?
2: Gli artisti di Napoli.
0: Non solo loro.
2: Solo so Napoli. Quindi chi partecipa che non è di Napoli non avrà il mio voto. E vuoi sapere perché?
0: Penso di immaginare.
2: Perché Napoli.
0: Sì, sei bloccato.
2: Napoli.
0: Capito, sì.
2: È la città più bella del mondo.
0: Sì, sì.
2: Ma te fa capire, frate tuoi.
0: Non è proprio.
2: Frate fidati.
0: Non è proprio imparziale, però.
2: È il mio metodo di giudizio.
0: Sì,
2: ma te fa capire.
0: Ma sta ancora girando.
2: Sto girando. Bentornati al sud,
0: sì,
2: che sarà un grande successo. Uscirà nelle sale a Natale.
0: E fa promozione, quindi, scusa.
2: È certo, ma te fa capire, un frate tuo, un frate fidato. C'è anche Claudio Pesio.
0: Spero non qui.
2: Pesio.
0: Invece sì.
2: Vieni qua.
0: Pesio, però.
2: Alessandro, ma dava culo. Grazie Claudio Besio.
0: Besio, certo. Va bene.
2: Oh frate, ma te fa capire, frate tuo.
0: Fratama. Sempre, grazie.
2: Fratama. Tale Quale Show, nuovo giudice, Alessandro Siani. Da Napoli. Perché Napoli è la città più bella del mondo.
0: Ho capito. Vogliamo leggere qualcosa se riusciamo?
1: Ma vai, fa tutto a me in questo. Marco.
0: Scusate.
1: Ci scrive Marco.
0: Prego.
1: E se vi ricordate bene, recentemente noi della nostra generazione ci siamo fatti prendere pure per i fondelli dalle nuove generazioni.
0: Ha scritto proprio così?
1: No,
0: ha detto, immaginavo.
1: Per il fatto di scrivere con abbreviazioni, tipo XC.
0: Lì c'era un motivo.
1: E c'è un motivo, lui dice: non hanno capito che il chattese è nato per il fatto che superati i 160 caratteri pagavamo un SMS in più ed erano soldi.
0: Ed erano soldi.
1: Poi fortunatamente è stato eliminato, però il vizio c'è rimasto. Marco,
0: No, io l'ho tolto subito.
1: Sì.
0: Anzi, dà molto fastidio chi scrive XK, è proprio fastidio. Oggi è proprio fastidio.
1: Ma noi trovavamo qualunque abbreviazione possibile per non pagare quel messaggio in
0: più. Certo.
1: Poi c'erano poi delle promozioni dove ne avevi un tot gratis.
0: Le faccine, facevi due punti parentesi, perché se mettevi il naso era un carattere in più.
1: Pensa, se mettevi il naso mio, consumavi sei messaggi solo di quello.
0: Bene.
1: Amiche, continuate però, dai.
0: Tra poco, raffigone finale dei vostri messaggi. Qual è la cosa della vostra infanzia che vi piaceva di meno in assoluto e che per fortuna oggi è cambiata? Ditecelo al 342 00 00100.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ma su Claudio Biso sta sempre in amanenza, sempre ingazzato.
1: Come mai?
2: Allora, diciamo che è un clone da perfezionare.
1: Però sta nervoso, eh.
2: Deve essere perfezionato.
1: Ma se sta nervoso, sta nervoso. Scusa.
2: Ma perché stanno girando il film? Sono alle prese con una pellicola importante.
1: La cosa del passato che non vi manca per niente. Vediamo un po'.
2: Sì, stavo vedendo qualche messaggio scritto. Ivan ci scrive. Sì. No, vabbè, no. Devo fare una. Devo fare delle cernite. Ascoltiamo prima, che è meglio.
3: Amici, buonasera. A me la cosa che più non mi manca sono i mezzi pubblici, ragazzi. I mezzi pubblici. Non mi mancano per niente.
1: Che prendevi tanti mezzi pubblici?
2: Però non è che non esistono più.
1: Ma forse non, per lui nella sua vita non esistono più, non ne prende più.
2: Può darsi.
1: Forse per questo.
4: Immazzate coppie in mano. Ero sushi.
1: Sì.
4: Giù immazzate proprio quello della ritira vaga.
1: La doppietta facevi. Sì, ad oggi non c'è più questa pratica.
2: Ma meno male.
1: Sì, è vero.
5: Amici, salve. Io non rimpiango per niente i tempi della Wallera calcistica in cui sul retropassaggio al proprio portiere la poteva prendere con le mani.
2: Bello questo.
5: E credo che non ci fosse neanche un tempo stabilito dal regolamento per poterla rimettere in gioco, ma tutto era basato sul buonsenso dell'arbitro. Mamma mia.
1: Sì, rallentava parecchio.
2: Però lui è andato molto sul ricercato, perciò mi piace. Bravo. Perché in effetti delle cose che prima non ci mancano, del passato che non ci mancano, ci può essere anche questa abitudine, o meglio queste regole calcistiche che effettivamente
1: sono state poi modificate.
2: Meno male, sono state superate.
6: Amici, ragazzi, alle da Turre.
1: Voglio
6: da piccolo, la cosa più brutta della mia infanzia da piccolo, mi ricordo la pubblicità di X-Files. Mamma, avevo proprio un'ansia e una paura.
2: Non ti manca.
1: Lo scopo credo fosse quello poi alla fine.
2: Non ti manca l'ansia della pubblicità di X-Files?
1: Però X-Files, scusa, che doveva fare? Metta allegria. X-Files è quello.
2: Però lui era piccolino e quindi la viveva in quel modo lì, con un po' più di ansia e preoccupazione. Comunque molti messaggi riguardavano appunto l'evoluzione che ha avuto l'internet, la telefonia, eccetera. Però mi piace anche chi è andato sul ricercato, perché sono messaggi che ci sono piaciuti assai.
1: Bene, meno male che non ci sono quelli dedicati alla patonza. Ascoltiamo.
2: Perché c'è altro.
7: Amici, buonasera, che ero dal furgone.
1: Ciao.
7: La cosa che non mi manca è la miscela. Quando andavi al distributore a 2, a 3.
1: Sì.
2: Sbloccati i ricordi
1: bella.
2: Anche in questo senso. Dai, bene, ci piace così.
1: Amici, l'appuntamento però di questo pomeriggio termina qui.
2: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo il nostro Nellino, detto Josué, in regia.
1: E vi diamo appuntamento domani, come sempre, a partire dalle ore 16. Vi salutiamo. Ma la nostra Mickey
2: è sempre show. Domani. Ciao a tutti.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Buonasera da Marcello Calvano, apertura con la cronaca. Nuovi sviluppi sull'episodio di violenza avvenuto a Piazza Montesanto, nel cuore di Napoli. Un video finito al vaglio della squadra mobile mostra un uomo incappucciato e vestito di nero mentre attraversa la piazza tra la folla impugnando quella che sembrerebbe una mitraglietta. Secondo le prime ricostruzioni, prima degli spari ci sarebbe stata una violenta lite tra due gruppi. Dopo la sparatoria è scattato un blitz della polizia. Un 38enne è stato arrestato con una pistola clandestina nascosta in casa, mentre sotto un'auto è stato trovato un fucile d'assalto AK-47. Le indagini proseguono per identificare i responsabili del raid e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ancora la cronaca, sequestro di droga oggi nel carcere di Napoli Poggioreale in occasione della giornata dedicata a San Basilide, protettore della polizia penitenziaria. Nel padiglione Firenze sono stati trovati 500 grammi di hashish. Si indaga per individuare i responsabili. Cambiamo argomento. Controlli straordinari della Guardia di Finanza durante i concerti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I finanzieri hanno sequestrato 368 gadget contraffatti con i loghi degli artisti, denunciato 18 venditori abusivi e sequestrato 27 grammi tra hashish e marijuana. 21 persone sono state inoltre segnalate al prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti. Restiamo sull'attualità, prosegue l'ondata di caldo su Napoli. Il Ministero della Salute conferma il bollino rosso, livello 3 di allerta fino a mercoledì 1 luglio. Le temperature percepite raggiungeranno i 36 gradi e le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili, invitando a limitare l'esposizione nelle ore più calde della giornata. Novità per la viabilità partenopea. La linea 1 della metropolitana di Napoli ha ora la copertura 4G e 5G lungo l'intera tratta. L'attivazione è avvenuta oggi martedì 30 giugno nella stazione municipio, con una prima videochiamata tra l'assessore alla transizione digitale Smart City del comune di Napoli, Valerio Di Pietro, e il direttore di esercizio delle linee metropolitane ANM, Vincenzo Orazzo. Chiudiamo con lo sport. Il calcio è ormai questione di ore per l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha definito l'accordo con il club azzurro, contratto triennale fino al 2029, con un ingaggio da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus legati ai risultati, compresi Scudetto e Champions League. In attesa del nuovo tecnico, la società sportiva Calcio Napoli ha ufficializzato gli addii ad Elmas e Juan Jesus, entrambi ringraziati dal club con un comunicato sul sito per il loro impegno, professionalità e attaccamento alla maglia. L'informazione di KissKiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
9: KissKiss Napoli meteo.
10: Amici di KissKiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì la giornata sarà ancora in prevalenza soleggiata e molto calda in Campania, massime fino a 36-37 gradi nelle aree interne. Tuttavia si manifesterà al pomeriggio ancora un po' di variabilità lungo i rilievi appenninici e anche sulle aree interne collinari, con qualche acquazzone o breve temporale. Poi giovedì arriverà aria più fresca nord atlantica, che porterà instabilità più diffusa e un calo delle temperature, con valori che torneranno decisamente più gradevoli. Con questo è tutto. Per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Buonasera, buonasera cari amici ascoltatori, torna il nostro filo diretto con 442, un saluto a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, un ringraziamento al nostro Nello Iorio in regia. Vi ricordo i numeri per parlare in diretta con noi, lo 081 546 6873 per intervenire in diretta, 342 00 00 100 invece per i vostri messaggi WhatsApp, e ovviamente con noi c'è il padrone di casa collegato, il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buonasera.
1: Ciao Riccardo, buonasera a tutti. Allora, prima di iniziare con le telefonate e con i messaggi, volevo fare una piccolissima introduzione, non faccio quasi mai, però quando c'è qualche cosa di particolare, diciamola subito, in modo che tutti gli amici che interverranno potranno discuterne con noi. Dalle dichiarazioni di Manna, che ha rilasciato un paio di interviste, io penso, a meno di sorprese, di aver ricostruito il sistema di gioco che sarà quello iniziale, almeno del Napoli. Certo, non posso fare proiezioni per tutta la stagione, però quello iniziale si sta lavorando, secondo quello che ha detto Manna, ricostruendo quello che ha detto Manna, che ha parlato un po' di tutti i ruoli, e quando si parla di ruoli, dai ruoli noi possiamo capire il sistema di gioco. Manna ha parlato ovviamente di portiere, ha parlato di terzino destro e terzino sinistro, ha parlato di difensori centrali, poi ha parlato di centrocampisti, ma poi, quello che fa capire tutto, ha parlato di attaccante esterno destro, attaccante esterno sinistro e prima punta. Paese mio, questo si chiama 4-3-3, senza ombra di dubbio. Poi ha dato anche i numeri di giocatori in questo momento a disposizione, e anche sui numeri vorrei provare a tradurre. Quando parla di portieri, per il momento lui parla di Meret, Milinkovic, Savic e Contini. Quando parla di esterno destro, parla di Di Lorenzo e di Mazzocchi. Fotografia del momento è questa. Quando parla di tre esterni sinistri, parla ovviamente di Gutierrez, Spinazzola e Oliveira. Quando parla di cinque difensori centrali, parla di Rachmani, Buongiorno, Beukema, Rafa Marin e Marianucci. E siamo per il momento sulla difesa. Poi parla di sei centrocampisti, più importante, perché nei sei centrocampisti, oltre a McTominay, Lobotka, Anguissa e Gilmour, ci mette dentro Vergara e De Bruyne. Quindi certo, arriviamo a sei centrocampisti con Vergara e De Bruyne, ecco che si può parlare di centrocampo a tre. Poi parla di due attaccanti esterni a destra, facile, Politano e Neres, due a sinistra, facile, Allison e Lang, e quattro prime punte. Come si arriva a quattro prime punte? Oltre ovviamente a Højlund, Lukaku e Giovane. Poi parla anche di Asa e di Rao, che alla luce del fatto che De Bruyne, Lukaku, lo stesso forse inizialmente McTominay, insomma alcuni giocatori mancheranno ad inizio ritiro perché sono reduce dagli impegni con i mondiali, lo stesso Lang ovviamente, anche se l'Olanda è stata eliminata oggi, quanto ne abbiamo oggi? Forse non arriverà proprio i primi giorni, però potrà arrivare sia lui che McTominay, che Oliveira potranno arrivare abbastanza presto, però all'inizio credo che ci sarà spazio, perché due nomi che ha fatto, gli altri due nomi che ha fatto oltre quelli lì inseriti in questi numeri Manna, sono quelli di Asa e Rao, che verranno valutati anche loro in ritiro. Questo conferma anche, oltre a far pensare al 4-3-3, conferma anche un po' quello che dicevamo nei giorni scorsi, quando abbiamo detto che in ritiro non andranno tutti, cioè certo, Kajus, Lindstrom, Ngonge, Khedira, Foloruscio, secondo me, pure se non ancora ceduti, di nuovo non andranno in ritiro.
0: Assolutamente sì, ovviamente l'obiettivo del Napoli è di cederli il prima possibile. Io non escludo nemmeno che nel caso non si dovesse trovare un acquirente, non possano restare anche a Castelvolturno ad allenarsi in disparte per non salire.
1: Insomma, sono fuori dal lavoro, non sono segnati i loro nomi sul foglietto.
0: Esatto.
1: Io parlo sempre del foglietto, questo foglietto che condividono Manna e Allegri, oggi siamo in grado di dire che è un foglietto sul quale c'è disegnato un 4-3-3 e ci sono questi nomi che ho fatto.
0: Assolutamente sì. Paolo, apriamo il nostro filo diretto, poi dopo ti voglio chiedere anche delle ufficialità che il Napoli ha dato quest'oggi, vale a dire gli addii di Juan Jesus e di Elmas, poi dopo ovviamente li affronteremo, però prima andiamo al telefono, ci attende Claudio. Ciao Claudio, buonasera.
2: Buonasera. ho sentito le varie cose, comunque io parto dal concetto di non fare critiche, ma di ascoltare. Comunque il Napoli parla di che bisogna ringiovanire la rosa, bisogna fare questo e bisogna fare quello. Comunque nel momento in cui è un ottimo elemento, ma abbiamo riconfermato Spinazzola per 3 anni, teniamo al capitano che è un ottimo giocatore, ma è anziano, parliamoci chiaro, teniamo a Politano che è un altro anziano, De Bruyne dobbiamo riconfermarlo perché è un grande calciatore. Il signor Manna, oltre a spiegarci determinate cose a noi poveri cristi che non capiamo niente, nel momento in cui noi abbiamo la fortuna di avere del genio quale nostro interprete che ne capisce di pallone, non può parlare di ringiovanimento quando i primi a riconfermare sono state 4 persone che hanno superato di gran lunga 32, 33 e 34 anni. Quindi è necessario vedere un pochettino e dirgli perché dice certe cose e poi facciamo tutto il contrario. Poi fermo restando che la società, perché io parto dal concetto che la società ha un proprietario che agisce come deve agire, però una qualche piccola cosa, per esempio sono dei calciatori che sono stati duri, tipo Bruscolotti, Girardi eccetera, ma quando sento parlare di Gatti, a me personalmente non lo giudico come calciatore perché non mi piace, ma oltretutto quello è cattivo. Non è da Napoli un calciatore come Gatti. Io penso che come tifoso posso avere, non parliamo di diritti perché sono solamente uno spettatore, di dire determinate cose. Ringrazio e saluto.
0: Grazie Claudio, buona serata.
1: Posso dire la mia opinione? Per me Beppe, ma ovviamente non Rachmani non lo nominiamo nemmeno, ma come difensori centrali destri per me Beppe è più forte. In prospettiva, secondo me, può crescere molto pure Marianucci, quindi non lo so. Dice, se devo prendere Ila, e allora sì, se devo prendere Gatti, può darsi pure che possiamo andare avanti. Se Ila non arriva, potremmo pure andare avanti con i nostri, non dimenticandoci di Rafa Marin. Il discorso ringiovanimento e poi Manna fa quei nomi. Manna è strategico. Io ho cercato di prendere la parte che a noi interessa, quella del sistema, di capire il sistema di gioco sul quale stanno lavorando. Poi è chiaro che Manna dice per il momento non parte nessuno, e quella è strategica come dichiarazione per fare capire sul mercato che non sarà facile acquistare fin quando non si cederà, e che il Napoli cederà, non regalerà. Questa è tutta una strategia di mercato che adottano un po' tutti i direttori sportivi. Quindi sul punto ringiovanimento o meno, aspettiamo che poi vadano in porto queste operazioni in uscita prima e in entrata poi, e poi vedremo quanti, chiamiamoli così, vecchietti sono rimasti e quanti più giovani sono arrivati.
0: Torniamo al telefono, andiamo da Gaetano. Buonasera Gaetano.
3: Buonasera, volevo fare 2 quesiti a Paolo e porre l'attenzione non solo sull'aspetto dei giovani e quant'altro, ma soprattutto dei giocatori che ci sono attualmente. Io credo che considerare Vergara un centrocampista rispetto a quello che ha dimostrato nelle occasioni che quest'anno gli sono state date, che davanti alla porta ha anche una certa freddezza, secondo me potrebbe essere considerato più un esterno destro di attacco o un giocatore dietro la prima punta. E poi quindi chiedevo a Paolo se aveva la mia stessa considerazione, anche perché dobbiamo capire quando torna, come torna.
1: Tre quarti, però io preferisco 4, sulla 3 quarti, però se giochi 4-3-3 è più vicino alla zona dove si esprime meglio se parte da mezzala piuttosto che se parte da esterno.
3: Ok, e poi come vedi il dualismo Hojlund Lukaku, perché in panchina non ci sarà Conte che riuscirà a gestire Lukaku.
1: Non lo vedo tanto, perché credo che Lukaku andrà via alla fine.
0: Anche io onestamente.
3: Ok, e vi pongo, e poi faccio una domanda generale. Voi pensate che avere Allegri in panchina sia determinante verso di più, cioè per un gioco offensivo del Napoli rispetto ai giocatori che ha? Mi spiego meglio. Non pensate che quello che ha dimostrato in questi ultimi anni Allegri, dove cura parecchio la fase difensiva e meno la fase offensiva, avere giocatori giovani come Alisson sulla nostra sinistra e un Neres possa far fare quel salto di differenza da Allegri che in questi ultimi anni non ci è riuscito?
1: Ma è una questione di, come dicono tutti che conoscono bene Allegri e soprattutto quelli che sono estimatori di Allegri, dicono che una caratteristica che è predominante nelle scelte di Allegri sia quella di adattarsi all'organico a disposizione. Ora, partendo da questo assunto, se Allegri è uno che si adatta ai giocatori a disposizione, io poi là entro in scena con la mia opinione, e la mia opinione è che i giocatori che il Napoli ha in questo momento a disposizione reclamano, ti invitano ad un calcio offensivo. Quindi se le due cose le mettiamo insieme dovremmo vedere un calcio offensivo, nonostante negli ultimi anni non l'abbia proposto, perché forse ha ritenuto gli organici che aveva non in grado poi di attuarlo.
0: Paolo, tra l'altro ti arriva anche un messaggio.
1: Un auspicio, più che una previsione, un auspicio, diciamo.
0: No, anche perché, per esempio, Marco da Houston ci scrive su WhatsApp e lui invece dice: io ho interpretato le parole di Manna più verso un 4-2-3-1, considerando Vergara e Kevin De Bruyne come centrocampisti, che in questo caso andrebbero più ad alzarsi vicino alla punta. Pure può essere, secondo te, una variante questa?
1: Sì, ma poi i giocatori si muovono in campo, poi certo. Ci sono le partite, poi tu vai a prendere. Allora, innanzitutto, quando la palla ce l'hanno gli avversari, se noi dobbiamo andare a giocare contro una squadra a quattro, nel giochino dei riferimenti, i due esterni, cioè diciamo Politano e Alisson, vanno sui due esterni bassi. Quindi per non fare ballare Højlund in mezzo ai due difensori centrali, una mezzala deve affiancarsi a Højlund nella fase di non possesso. E la mezzala che si affianca può essere tranquillamente il De Bruyne o il Vergara di turno. Quindi diciamo che c'è una parentela stretta fra i due sistemi di gioco. Poi in fase di sviluppo però qualcuno dice è diverso perché si vanno a posizionare, però è diverso fino a un certo punto, perché se dobbiamo parlare dello sviluppo iniziando con la costruzione da dietro, oramai se tu giochi a 4 o giochi a 3 è quasi irrilevante, perché comunque escono tutti quanti 3-2-4-1, oramai escono tutti quanti così. Quindi il sistema di gioco noi lo diciamo per la fase difensiva, ma riferita a quando ti metti tutti quanti sotto palla, no? A quando vai a passare. Certo. Quindi il sistema di gioco noi lo usiamo per identificare poi le scelte dei giocatori e la formazione. Poi proprio visivamente non è che lo si vede più come una volta, per rendere meglio l'idea di quello che sto dicendo, fino a Maurizio Sarri noi lo vedevamo proprio schierato, 4 erano i difensori, 3 erano i centrocampisti e 3 erano gli attaccanti. Era tutto molto visibile, molto chiaro come posizioni. Invece qui si vanno a occupare gli spazi, si fanno dei movimenti diversi, oramai lo fanno quasi tutte le squadre. Perché? Perché bisogna anche sottrarsi all'uomo contro. Sono successe molte cose negli ultimi anni, c'è stato il palleggio di Guardiola, la riaggressione di Klopp, se vogliamo c'è stato anche la creazione di catene di Sarri, e se vogliamo un altro momento storico tattico del calcio copiato da molti è stato l'uno contro uno a tutto campo di Gasperini. Tutte queste cose oggi non si vedono nessuna in maniera così nitida, chiara e unica, ma si sono un po' miscelate tra loro. Non so se ho reso l'idea, però è diventato oramai che tutti hanno preso qualcosa da queste soluzioni che sono state molto buone, presenti negli ultimi anni, molto diverse tra loro, e poi una volta trovate le contromosse si cerca di attingere da altre soluzioni. Quindi, per dirla breve, Guardiola e Klopp che erano diversi, o Sarri e Gasperini che erano proprio agli antipodi, oggi tu vedi delle cose che fa uno che somigliano a quelle che fa l'altro.
0: È la realtà, che poi non hai una vera e propria filosofia, ma cerchi di adeguarti in base a quelle che sono le partite e gli interpreti che hai in campo.
1: Metti dentro un po', esatto, un po' di cose. Questa comunque è una

0: fare una cosa sola, per quanto tu la possa fare bene, non è più sufficiente.
1: Assolutamente concorde con te. Torniamo al telefono da Nando, buonasera.
2: Buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione.
1: Grazie Nando.
2: Volevo fare una domanda a Paolo. Paolo, cosa pensi delle dichiarazioni di Manna dove ha fatto intendere che diciamo l'organico va bene così? A me mi sembra, ho la sensazione, spero di sbagliarmi, che si stia andando di nuovo nel dopo Spalletti, si stanno ripetendo un po' gli stessi errori che si sono fatti nel dopo Spalletti. Volevo sapere cosa ne pensi.
0: No, più o meno l'ho detto qualche minuto fa, per me sono strategie, per me non è vero, il Napoli mica confermerà in blocco tutto l'organico, il Napoli 4-5, forse 6 calciatori li cambierà, assolutamente, solamente che c'è una linea che io capisco anche, che è un po' diversa, questa veramente è opposta rispetto a quella dell'anno scorso. L'anno scorso il Napoli ha avuto un obiettivo che è una cosa abbastanza difficile da fare. Per come si sviluppa il mercato generale, il Napoli è andato in un'altra direzione, cioè il Napoli ha detto: io voglio la squadra tutta in ritiro prima dal primo giorno, e ci è riuscito. Come è fatto a riuscirci? Ha forzato alcune operazioni di mercato. Forzare operazioni di mercato, traduco, significa mettere i soldi subito senza allungare i tempi, per prendere tempo per far abbassare un po' i costi. Morale della favola: i costi sono risultati altissimi, i risultati poi non sono stati spettacolari. Decisione: facciamo l'opposto quest'anno temporeggiamo. Io credo che il Napoli prenderà i suoi 5-6 calciatori, ma li prenderà piano piano, uno prima di Di Maro, due prima di Di Maro, uno prima di Castel di Sangro, un altro a campionato già iniziato, insomma fino a quando non si andrà a chiudere il mercato capiteranno le varie opportunità e il Napoli andrà a completare il suo mercato, quindi i tempi saranno molto diversi per una scelta ben precisa e anche perché intanto avrei tutto il tempo per fare delle valutazioni. Non la diciamo così, perché si dice sempre, sento molto in giro questa frase, Allegri farà le valutazioni su tutti quelli che rientrano. Io toglierei questo tutti, io parlerei di 4+2, cioè grandi sorprese, Asa e Rao potrebbero essere, ma non credo che alla fine ci sarà spazio per loro in organico. I quattro veramente che verranno valutati sono Marianucci, Rafa Marin, Lang e Lucca, con secondo me non molte possibilità per Rafa Marin e anche per Lucca, qualche chance forse in più può esserci per Marianucci e per Lang, ma nemmeno sono convinto che restino. Alla fine potrebbe non restare nessuno di quelli che rientrano.
1: Credo che lo capiremo subito a Di Maro dai primi allenamenti, quello che sarà poi il giudizio dello stesso Massimiliano Allegri, al netto poi di quella che sarà la conferenza di presentazione. Saluto Nando e chiedo a Gianni un attimo di pazienza, perché Paolo, ovviamente volevo chiederti, lo accennavamo poco fa, il Napoli le ufficialità le ha date, gli addii di Juan Jesus e di Elmas, il macedone non è stato riscattato. Juan Jesus, che 5 anni fa sembrava un calciatore ormai sul viale del tramonto, ha scoperto una seconda giovinezza qui a Napoli. Ti chiedo anche un commento su quello che hanno apportato e portato questi due calciatori che salutano di fatto una piazza come quella di Napoli.
0: Ma Juan Jesus ha fatto gli anni a Napoli in continuità e direi con buoni risultati, con un sorprendente crescendo nella parte finale, mentre tutti pensavano ci fosse il suo crollo. Quindi complimenti a Juan Jesus per quello che ha fatto. Penso non ci fossero più presupposti per andare avanti, quindi è stato, se io condivido la scelta del Napoli di non aver rinnovato Juan Jesus, perché la gratitudine è una bella cosa, ma nel calcio è pericolosa, perché non è che si possono fare i contratti perché tu hai dato tanto, si devono fare i contratti purtroppo in maniera pragmatica, se non addirittura cinica, perché tu pensi che quella persona può rendere, non per affetto ma per concretezza. Per Elmas sono due momenti, i suoi due momenti napoletani, ha fatto abbastanza bene, è stato molto utile nel periodo di tutti fuori per infortunio, però devo dire che nel confronto l'Elmas di Spalletti è stato superiore all'Elmas di Conte.
1: Mi trovi d'accordo, grazie per la pazienza Gianni, buonasera Gianni.
3: Ciao, buonasera ad entrambi, ciao Paolo. Senti, quando ho ascoltato la tua premessa, giuro che io volevo chiamarti per dirti proprio la stessa cosa, ho avuto questa sensazione proprio che era proprio pari un 4-3-3, però ci sono dei dubbi, io mi auguro

0: auguro che sia così, però ho i miei dubbi, perché non mi trovo con il rinnovo di Spinazzola e con i nomi che si fanno per la fascia destra, che sono Stantuffi, non sono a tutta fascia Norton, Chiffi, quell'altro, non sono terzini. Poi voglio dire un'altra cosa, poi ti ascolto. Un'altra cosa, che cioè, l'anno scorso col Milan Allegri aveva vari 4-3-3, voglio dire Leao, Pulisic al centravanti, tre centrocampisti, due mezze ali con Modric, Bass, cioè, aveva i due. E comunque si è inventato sto Leao e sto Pulisic dietro alla prima punta. Comunque anche l'anno scorso, se vogliamo, considerando i calciatori, aveva proprio i calciatori per fare un 4-3-3, invece si è inventato sto 3-5-2 strano. Quindi volevo porre questo dubbio. Io mi auguro di sbagliarmi, però devo dire che da quando ho sentito del rinnovo di Spinazzola e sento questi nomi, però oggettivamente che cacchio se ne fa poi di tutti questi esterni alti, che ne sono 27, però magari un 3-4-3, 3-4-2-1, però
1: spero di sbagliarmi.
0: Tu
1: voglio seguire nell'ipotesi, vediamo se come potrebbe. Tutto dobbiamo tenere aperto, perché l'ipotesi del 3-5-2 si potrebbe incominciare a scremare così: Neres e Allison vengono considerati come seconde punte e non come
0: un
1: esterni.
0: Obbrobrio. Cioè un obbrobrio praticamente.
1: Non è proprio il loro ruolo naturale, però non era neanche il ruolo naturale di Leao e Pulisic. Almeno sarebbero seconde punte in presenza di una prima punta, mentre lì Leao e Pulisic erano due seconde punte, due esterni, non c'era proprio la prima punta. Però potrebbe essere la prima cosa. L'altro giocatore a ricollocare nel 3-5-2 Politano, e questo è facile, lo metti a fare il quinto, non lo consideri più come da ragionamento di Manna uno dei due esterni alti, lo consideri tutta fascia e si va ad alternare col Calaili, col Dodò, col Norton Caffi che arriva, e Di Lorenzo resta nei tre di difesa. Come vedi, non è ci sono un po' di adattamenti in più rispetto al 4-3-3, 4-2-3-1 che io preferisco, però non è manco tutto sto stravolgimento, cioè forzando un po' le posizioni di Allison e di Neres, poi Vergara e De Bruyne rientrerebbero nei tre di centrocampo, e si può fare anche quello.
0: Oddio, quello si può anche partire con
1: però come ha definito i ruoli Anna, a me sembra proprio che si vada nella direzione
0: anche a me,
1: del
0: io solo il dubbio è la paura che ciò non accada, ma ovviamente io sarei contento di un 4-3-3. Poi c'è anche un'altra ipotesi da considerare, che lui ha sempre fatto, tra l'altro dipende chi sono gli esterni bassi, perché se mi metti un Oliveira o un Di Lorenzo con uno scivolamento diventa una difesa a tre, quindi se mi metti uno Spinazzola, allora terzino sinistro ha un suo perché. Se mi metti un Oliveira, che ormai è più un difensore centrale, a quel punto si alza Di Lorenzo, chi che sia, e diventa una difesa a tre, o viceversa, voglio dire. E questo anche può.
1: Allora, sono d'accordo, anche su Oliveira va bene questo discorso che hai fatto, è corretto, però parliamo di Di Lorenzo, che è un titolarissimo del Napoli. Perché Oliveira, se resta, non so se resta, è uno che potrebbe entrare nelle rotazioni, mentre Di Lorenzo, che è un titolarissimo, è un giocatore, questa frase che noi sentiamo sempre, il vice di Lorenzo, secondo me il vice di Lorenzo non si trova facilmente, voglio essere estremo nella cosa, non si trovano facilmente giocatori che per caratteristiche, non sto dicendo che Di Lorenzo è Maradona e quindi non si trova uno che può giocare bene come Di Lorenzo. Di Lorenzo è un grande calciatore, ma ci sono giocatori bravi quanto lui, però con questa sua duttilità non è facile trovarli. Quindi quando troveremo uno che giocherà al posto di Lorenzo, dovremo fare una scelta, secondo me. Allegri dovrà fare una scelta. Faccio un esempio, arrivano Vila e Calaili, poi non arriva nessuno dei due, queste sono le ultime notizie di mercato, non so in quale direzione vanno, io spero che arrivino tutti e due. Facciamo l'esempio per caratteristiche.
2: Sì.
1: Arrivano Vila e Calaili. Per me se Di Lorenzo sta giocando a tre, Ghila può essere l'alternativa a Di Lorenzo. Se Di Lorenzo stiamo giocando a quattro, può essere lo stesso Ghila che si allarga, ma può essere anche Calaili, che si fa un lavoro su Calaili tipo quello che ha fatto Luis Enrique su Hakimi, che giocava tutta fascia nell'Inter e poi è stato catechizzato e ha lavorato come sta lavorando anche ora nel Marocco da quarto.
2: Io saluto Gianni intanto perché dobbiamo volare in pubblicità, ci fermiamo giusto il tempo di 2 minuti e poi torniamo con il filo diretto e ovviamente con il nostro Paolo Del Genio. A tra poco.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
5: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da 1 chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Non è estate senza
3: mare, tranquillità,
2: le cene all'aperto,
3: le angurie freschissime
2: e le infradito.
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole,
3: perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365, la spesa tranquilli.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
5: Ed eccoci tornati in diretta con 442. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Ovviamente c'è il nostro Paolo Del Genio in collegamento. Noi torniamo subito al telefono, ci attende Ugo. Buonasera.
6: Ciao Riccardo, ciao Paolo.
5: Ciao Ugo.
7: Ciao.
6: La mia domanda: non pensi che il reparto dei centrali di difesa sia sufficientemente nutrito, da giustificare il sacrificio di uno, per esempio, fra Beukma e Rafa Marin per arrivare a Ila, che mi sembra superiore a tutti?
7: Allora, numericamente noi ci siamo, con 5 si può fare benissimo.
6: Vabbè,
7: si
6: ha 4. Se uno entra un altro rimarremo invariati.
7: Esatto,
6: quindi.
7: È così. Tra un attimo, prego, finisci la domanda, però tra un attimo dico, secondo me, quali sono i giocatori in bilico e chi sono i ruoli dove possono i giocatori che possono andare via per fare spazio.
6: Io do per scontato come punti fermi, ovviamente, Rachmani e Buongiorno.
7: Penso pure io.
6: Però se si volesse arrivare a Hila, che ti ripeto, ritengo superiore a tutti gli altri che abbiamo in quel reparto in rosa attualmente, io, per fare cassa e soddisfare le richieste della Lazio, sacrificherei uno fra Beukma o anche Rafa Marin.
7: Ma io penso che Rafa Marin in prima battuta è candidato ad andare via se arriva Hila. Se no sono troppi, esatto, sono d'accordo.
6: No, ma io proprio quello dico, sacrificare uno di loro per...
5: Ma in generale Manna è stato chiaro, però, Ugo. Hila. No, ma Manna poi è stato chiaro, Ugo, ha detto il Napoli non compra se prima non vende, proprio in termini numerici, per poi ricordiamoci sempre che esistono le liste per quanto riguarda il mercato, quindi questa è una cosa che bisogna sempre dire. Vai Paolo.
7: Ci sono questi giocatori più, diciamo così, a rischio cessione. Portieri, Milinkovic e Savic.
5: Sì.
7: È più probabile che vada via lui. Difensori centrali, al di là delle decisioni da prendere su Marianucci, io direi, per fare posto a Hila, direi Rafa Mari. Esterno Mazzocchi, per fare alle spalle di Lorenzo, Mazzocchi è quello a rischio, quindi Rafa Marin, Mazzocchi, Milinkovic, Savic. A centrocampo, da quello che si sente in giro, De Bruyne e McTominay non ci dovrebbero essere dubbi, diciamo uno fra Lobotka che è Anguissa, ma diciamo molto più Anguissa. Quindi Anguissa, il quinto giocatore che può uscire, quelli che possono uscire per far posto a un nuovo arrivo, sono Lucca e Lukaku, tenendo Giovane come altra opzione eventuale, come prima punta, come seconda punta, anche come esterno. Quindi Lukaku per fare posto a un centravanti che viene a fare il vice Højlund, e l'altro, il sesto, per me Lang, che ancora può andare via, e lì può arrivare un altro esterno. Questi sono i 6 giocatori che possono uscire, e io credo che alla fine questi sono i giocatori che usciranno, i ruoli, che le caselle che si libereranno per fare posto a quello che io penso sia il numero massimo di acquisti che farà il Napoli, cioè 6.
5: al netto di quelle che saranno poi, Paolo, come giustamente dicevi prima, le valutazioni che farà Massimiliano Allegri in quel di Di Maro, perché è ovvio che poi vedendoli da vicino può cambiare idea oppure avere un'idea più completa su determinate tipologie di calciatori. Questo ovviamente non lo andiamo ad escludere. Salutiamo ovviamente Ugo e torniamo al telefono, ci attende Augusto. Buonasera Augusto.
8: Buonasera Paolo, sono Augusto da Vicola, trasferitomi a Trevese Terme, quindi ora sono Augusto da Trevese. Senti Paolo, ci siamo sentiti pochi giorni fa a proposito del rombo e mi hai dato una risposta abbastanza esaudiente, veramente tecnica. Ora io ti faccio altre due domande. La prima è che a sinistra, tra Guiterres, Olivera e Spinazzola di cui, apro parentesi, mi meraviglia un prolungamento di contratto, però è stato fatto forse anche in ottica di credere uno degli altri due. Tu fra questi tre, secondo me uno è in esubero, tu ti preferiresti andaste via, non rimaneste, andaste via. Seconda cosa, che tu sappia, Zerbin non è un altro rientro che si dovrebbe presentare, oppure è stato ceduto.
5: No, Zerbin rientra, non è stato riscattato.
8: Ah,
5: quindi Zerbin rientra.
8: Zerbin, che bene ha fatto pure nel campionato scorso, non potrebbe essere un risparmio come sostituto naturale di Lorenzo, vista anche la sua propensione andare avanti, crossare bene, avere piede sulla fascia? Queste sono le due domande, lascio spazio agli altri e vorrei, innanzitutto ti saluto come sempre con affetto, e poi vorrei che appunto mi rispondessi al telefono per lasciare spazio agli altri. Ciao
5: Augusto, grazie.
7: Io direi Gutierrez titolare, dovrebbe partire. Poi Spinazzola è un giocatore di esperienza e quindi con un minutaggio forse minore può tenere botta, perché le qualità ci sono. Olivera è un giocatore che io non credo resti per fare il terzo terzino sinistro, anche se ieri parlava di tre terzini sinistri, Manna, quindi lo metteva in quella posizione. Io credo più che se dovesse uscire Marianucci e Rafa Marin, potrebbe essere lui il quinto, con Ila dentro, con un altro dentro, potrebbe essere lui il quinto difensore centrale, perché ne tiene sempre uno in più per evitare di andare in emergenza. Quindi per me si è completata questa metamorfosi. Per me ormai lo considero un difensore centrale, Oliver. Per quanto riguarda Zerbin, non credo sinceramente che sia un giocatore che verrà, perciò l'abbiamo, chiedo scusa, dimenticato, però faceva parte di quell'elenco Ngonjefolo, non ho detto il nome, lo so, però faceva parte di quell'elenco Ngonjefolo, Ruscio, Khedira, cioè di quelli lì che non verranno, credo, nemmeno valutati in ritiro, ma verranno collocati da qualche altra parte.
5: Assolutamente sì, poi tra l'altro Zerbin è vero duttile, però proprio come vice di Lorenzo, per caratteristiche anche fisiche, insomma un po' di differenza tra i due effettivamente c'è. Torniamo al telefono da Luca, buonasera.
9: Buonasera Paolo, buonasera Riccardo.
5: Ciao Luca.
9: Paolo, innanzitutto complimenti per la tua professionalità e competenza, soprattutto nell'argomentare le risposte e opinioni lasciando ad altri hashtag e slogan. Allora, vorrei farti tre domande rapide sul mercato, principalmente sui ruoli di difesa, per sapere la tua opinione. Preferisci che te le faccio tutte e tre e poi rispondi, o te ne faccio una alla volta? Ok, allora ipotizzo un sistema di gioco 4-3 o 4-2-3-1, insomma, come tu stesso ci insegni, il modulo serve innanzitutto a orientare il mercato, poi sul campo si vedranno i principi di gioco. Allora, partiamo dal portiere. Premesso che io terrei volentieri Meret, però data la situazione ambientale, il contratto in scadenza, a suo punto venderei innanzitutto Milinkovic e poi anche Meret, cercando di incassare 30-35 milioni. E come sostituti? Non mi piacciono tanto i nomi che circolano, compreso Kovar, che mi ha un po' deluso al mondiale. E vorrei andare su un nome di prospettiva ma già buono e affiancargli un esperto pronto a subentrare in caso di difficoltà. I nomi che mi vengono in mente sono, per sapere poi tu che ne pensi, Atubolu, che ha contratto in scadenza 27, guadagna poco e ha già detto che non rinnoverà, e come vice Falcone del Lecce.
7: Che ne pensi? Mi piacciono molto tutti e due. Mi piacciono molto tutti e due, veramente bravi tutti e due, ottimi portieri. Falcone, difficile che uno possa dire prendiamo Falcone e facciamogli fare il titolare, però come vice è un giocatore che può starci, perché per me è stato uno dei migliori portieri negli ultimi anni, in una squadra che comunque negli ultimi anni si è salvata grazie anche alle sue parate. Atubolo è un giocatore forte, veramente di buonissimo livello, quindi può essere anche un nome spendibile. Io non lo so, se oggi sentivo parlare della Juventus, quindi la Roma evidentemente aprirebbe a una cessione di Svilar, io ci farei pure un pensierino se fosse
5: possibile. Anche più di uno, Paolo, devo essere onesto.
7: Io su Svilar, so perché non la Roma non lo regalerà, però sinceramente se è sul mercato tu lo prendi e non lo fai andare alla Juventus e lo togli alla Roma, che sono due dirette concorrenti, mi sembrerebbe un colpo sensazionale in un ruolo dove, se fai un upgrade con Svilar, per me lo fai, si trasforma facilmente in punti quell'upgrade lì, mentre in altri ruoli poi ci vogliono una serie di cose affinché ci sia un aumento di punti automatico. Nel ruolo del portiere, se prendi un portiere che ha performance migliori di quelle che di quelle che avevano e quelli che c'erano prima di lui, ti ritrovi dei punti in più. Quindi io non lo so se si può fare come operazione di mercato, se alla fine non si muoverà da Roma, però ribadisco quello che ho detto. Cioè, ho sentito parlare della possibilità che ci pensi la Juve. Se ci pensa la Juve, non vedo perché non ci può pensare il Napoli, perché la Juve oggi non è una società con grandi risorse di mercato, con risorse di mercato molto superiori a quelle del Napoli.
5: Vai Luca, prosegui.
9: Okay, grazie. Allora, come vice di Lorenzo, ammetto, mi piace molto Calaili. Ho solo qualche dubbio sul prezzo e sul fatto che non abbia mai fatto il terzino in una difesa a 4, mentre penso che
7: dovrebbe lavorarci, hai ragione. Come ripeto, bisognerebbe fare il lavoro che ha fatto il Paris Saint Germain su Hakimi, che pure lui non l'aveva mai fatto.
9: Guarda, io a destra, come dice di Lorenzo, però questa è veramente una preferenza mia. A me continua a piacere Juanlu Sanchez del Siviglia, perché ha fisico, è tosto in difesa, sa uscire palla al piede, è a buon cross, anche se quest'anno ha giocato male, però questo magari gli ha fatto pure abbassare il prezzo.
7: Non se ne parla più tanto, però hai ragione, come caratteristiche ti do ragione.
5: Allora, possiamo dire, tra l'altro ti aggiungo io, che comunque è rimasto sui taccuini del Napoli di Giovanni Manna. Vai Luca.
9: Ok, guarda, la perla finale proprio su Gila, come difensore centrale, che è proprio il mio preferito in giro. Poiché in giro c'è un po' di confusione, però da quello che ne so io, il famoso 50% che la Lazio deve al Real, in realtà è sul guadagno, e cioè il costo d'acquisto
7: la
9: meno
7: plusvalenza.
9: La plusvalenza, esatto. Quindi se la Lazio lo vende a 15, tanto per dire, al Real gli deve dare 5. Ora, io dico, ma se il problema della Lazio è incassare quanto più possibile, è chiaro che non puoi dichiarare al Real che l'hai venduto a 2 milioni, perché al Real non è che portano l'anello al naso. Però magari si potrebbe giocare con un po' d'astuzia, con degli scambi, aggiungendo un altro giocatore. Quindi fai risultare 5 in meno Gila e 5 in più l'altro giocatore.
7: Non è facile, lo sai perché? Perché i giocatori che il Napoli può scambiare sono tutti giocatori che poi al Napoli porterebbero probabilmente, per esempio Lucca, che dicono che piaccia la Lazio.
9: Lucca si porta una minusvalenza.
7: Cioè, lo scambio è una minusvalenza clamorosa, perché il Napoli non ha ancora ammortizzato il costo elevatissimo del cartellino di Lucca, almeno quello che posso ricostruire io, e poi può darsi che mi sbaglio. Però
9: esatto. Ma infatti io non pensavo a Lucca, poiché allora, guardando la rosa della Lazio, non è che offre granché, onestamente. Quindi escludendo Taylor, che lo Tito non lo venderà mai, l'unico nome che mi veniva in mente era Cancellieri, che diciamo potrebbe essere rivendibile in qualche scambio. Quindi si potrebbe dire, ma sto proprio fantasticando, anziché Gila 20 prendi Gila 15 e Cancellieri anziché 8 te lo valuto 13, e in cambio il Napoli si libera di Foloruscio, Ngon, cioè, che ne so, il prestito di Marin e 5-6 milioni.
7: Però arriva una fatica a capire quali sono gli incastri economici di mercato, perché non so se anche tu hai sentito e anche Riccardo ha sentito la Lazio, per rientrare nei parametri, diciamo, del fair play finanziario, del costo del lavoro allargato, chiamiamoli come preferiti, deve fare un'operazione in uscita importante, oltre quella di Romagnoli, prima del 30 giugno. Oggi quanto ne abbiamo?
5: 30 giugno.
7: E Gila dove sta? Sta ancora a Roma con la Lazio. Quindi,
9: diciamo
7: le previsioni,
9: cambio,
7: quando ci avventuriamo nel campo delle previsioni economiche e finanziarie, mi sa che diciamo cavolo.
5: Sì, perché poi si è parlato anche di possibilità di ripianare il deficit in un secondo momento, versando poi la somma. Insomma, poi sono tutte regole che poi valgono oggi e magari non valgono domani. Quello che sapevamo e confermo
7: alle tecniche, che sì, sono, insomma, a nostro appannaggio, possiamo sapere le caratteristiche di un giocatore, quali sono. Nei meandri dei bilanci delle società di calcio faccio una fatica bestiale.
5: No, no, non ci avventuriamo assolutamente. Luca, ti salutiamo, grazie mille.
9: Scusami, vai. Giusto per concludere, l'idea di questo scambio è chiaro, ho detto fantasticare, ma l'idea, qual era la ratio su cui poggiava? È di avere tutti i giocatori che hanno intorno al milione di ingaggio, sempre nell'ottica del famoso, certo, saldo zero della Lazio, tutto qua.
5: No, no, certo.
9: Ti saluto.
5: Grazie, è stato chiaro. Ciao Luca, grazie, ciao. Grazie mille. A Luca andiamo al telefono da Alessandro, buonasera.
10: Ciao, buonasera Riccardo, un saluto anche a Paolo.
5: Ciao Alessandro.
10: Ciao. No, io volevo integrare un pochino il discorso che faceva prima, perché ovviamente prima di dirlo mi sono andato un pochino a documentare. Allegri quando aveva Cuadrado spesso lo metteva terzino nella difesa a 4, quindi secondo me la richiesta di Calail è proprio specifica per fare quel tipo di gioco. Questa probabilmente
7: si trasforma. Sì, sicuramente.
10: Quindi no, quindi quando molti dicono no, non sappiamo se con questo vuole giocare a 3 o a 4, in realtà probabilmente lui, avendolo già avuto lì, non si fa questo problema, anzi magari vorrebbe proprio proporre questa cosa qua di metterlo a terzino.
5: Sì, interessante come parallelismo questo, anche su Cuadrado.
7: È sicuramente una versione, lo può fare, andiamo, perché c'ha fisico, quindi può, c'ha velocità, può marcare un'ala veloce, tanto per entrare un po' nello specifico di situazioni di gioco che si possono verificare. E se la vogliamo definire una mossa che più offensiva, ecco, che difensiva, però
10: sì,
7: che vede il calcio in un certo modo.
5: Aspetta, aspetta Alessandro, facciamo finire un attimo il discorso a Paolo, vai. Paolo.
7: Per me vede il calcio in un certo modo, io adoro queste mosse qui, per carità.
5: Vai Alessandro, a te.
10: Ah sì, no, dicevo magari a quel punto poi...
7: Io farei le difese, allora per fare capire come vedo il calcio io, basta che un centrocampista mi mostra un'attitudine difensiva, di attenzione nella marcatura, nell'anticipo, nel saper tenere la linea. Basta che mi dà un piccolissimo segnale, qualsiasi centrocampista, di essere adattabile come difensore, io lo prendo e lo porto in difesa.
10: Quello sarebbe proprio
7: certo, della bilancia. Da un lato puoi perdere un po' di caratteristiche di difensive, ma se poi la alzi molto nella qualità, nell'iniziazione,
10: cambia tutto
5: assolutamente.
10: Quindi no, io volevo poi integrare il discorso, magari a quel punto Oliveira tornerebbe utile come terzino, se dall'altra parte, se dovesse poi veramente venire questo Calaila a destra.
7: Scusami un attimo, perché penso una cosa che volevo dire prima. Ho detto che io Oliveira non me lo vedo più come centrale, però comunque uno che fa pure il terzino sinistro,
5: certo,
7: nella sua carriera, certo, ha fatto quasi sempre il terzino sinistro. Ora la storia a livello di problemi fisici, che è andata via migliorando per Spinazzola, però Gutierrez, Spinazzola e Oliveira mi sembrano tre giocatori che tutti quanti hanno i loro momentini di stop, quindi forse
10: compensano l'annata, sì, tutti e tre.
7: Esatto, se ti va bene si fermano in momenti diversi, se ti va bene.
10: Sì, e poi ti possono essere utili perché sono tutti e tre completamente diversi uno dall'altro, quindi come interpretare, così interpreti. Invece parlando di De Bruyne, poi volevo chiedere una cosa sul mercato. Allora, De Bruyne, se dovesse confermarsi il 4-3-3, come potrebbe sembrare, e poi dopo là sarebbe lui disposto a metterlo insieme a McTominay, Lobotka, o lo vedremo sempre centellinato, magari sempre non sei insieme, magari perché tutti e tre insieme, se
7: Domini quest'anno per larghi tratti sono stati la migliore coppia di centrocampo, con centrocampo a due, è vero, per essere precisi e non tralasciare nulla, che era un centrocampo a due ma con alle spalle una difesa a tre,
10: questo è vero.
7: Però per me possono fare pure il centrocampo a due con una difesa a quattro alle spalle.
10: Sì, là poi è un po' più coraggioso come cosa.
5: Alessandro, ti dobbiamo salutare.
10: L'ultima
5: velocissimo che incombe la pubblicità. Vai.
10: Sì, veloce. Volevo chiedere, no, proprio perché ormai il Napoli ha cambiato un pochino strategia sui giocatori. Io sarei andato a prendere Diomandé, non quello l'esterno, ma il centrale, okay, che sta nello Sporting, che è giovane, prende poco come ingaggio e magari va a fare là l'investimento futuribile. Io mi sarei buttato più su quello, perché Napoli sui difensori.
7: L'altro non può fare nulla, l'altro
10: no, io parlo proprio di quello, ma quello di
7: quelle cifre. Pare che vada al Liverpool per quelle cifre, no, quell'altro pure ci serviva, quello l'attaccante esterno,
5: però a 100 milioni per quello che si legge
7: siamo già sopra i 100 milioni. Il difensore è bravo, però io credo che pure il difensore è oramai cartellino schizzato molto in alto.
5: Questo poi sono anche il rischio, vedi, con Diomandé, ma anche lo stesso Suzuki, di quando c'è una vetrina come quella dei mondiali. Detto questo, ci fermiamo, ultimo mini break, 1:34 e torniamo in onda, a tra poco.
11: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
12: Sotto costo!
11: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97€.
12: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
13: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
14: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Rieccoci in diretta, vogliamo subito al telefono da Domenico, buonasera.
15: Buonasera.
5: Ciao Domenico.
15: Allora, volevo porre una domanda a dottor Dalgenio. Praticamente volevo capire, secondo la sua visione di quello che si è visto finora ai mondiali, quali potrebbero essere le due finaliste? È giusto un accenno sull'operato di Ancelotti, come lo vede? Questo, la mia...
7: Va bene, grazie.
5: Ciao Domenico, grazie, ti risponde subito Paolo.
7: Per quanto riguarda le due finaliste, diventa, alla luce di quello che avevo un po' previsto e di quello che abbiamo iniziato subito a vedere, dove manco pronti via, due partite sono state risolte all'ultimo minuto e due, parlo dei sedicesimi, sono andate ai calci di rigore, è impossibile, proprio alla luce di quello che abbiamo già visto, fare previsioni. Se l'equilibrio è così alto, no? In tutte le gare sono uscite già Olanda e Germania ai rigori, per un palo sul rigore, per una parata dove il portiere prima la prende, parlo di quello dell'Olanda, e poi gli scappa sotto la pancia e finisce in porta. Cioè, per cose così piccole, uno va avanti, poi quando vai avanti può darsi che ti ritrovi in finale, oppure esce ai sedicesimi e si parla di disastro o di trionfo con una faciloneria, direi, clamorosa, perché non può essere un disastro, un trionfo, una squadra che esce ai rigori, una squadra che passa, la fa franca ai rigori e la svanga ai rigori e poi si ritrova in finale, un trionfo. Cioè, per me è troppo legato a queste manifestazioni, con l'equilibrio che regna sovrano ormai, sono troppo legate al caso, quindi non lo so chi andrà in finale. Potrebbe esserci pure una finale, una mega sorpresa con due squadre non pronosticate. Le due più solide mi sembrano onestamente Spagna e Francia, che però non possono andare in finale perché sono dalla stessa parte, esatto, del tabellone. Quindi diciamo Francia da quel lato lì, ma la Spagna se la gioca alla grande in un eventuale, se ci arrivano tutte e due, semifinale.
5: Anche perché la Spagna ha anche il Portogallo, poi eventualmente sempre se passano, perché poi noi è ovvio che nominiamo le big, ma abbiamo visto le sorprese che ci sono.
7: Il Brasile prende quella che vince tra poco, Costa
5: d'Avorio, Norvegia, molto interessante tra l'altro.
7: Prende il Brasile, quindi il Brasile, come ha rischiato col Giappone, rischierà sicuramente con la vincente di Norvegia, Costa d'Avorio. che sono due squadre fresche, piene di talento, quindi pure sul Brasile non ho grandi certezze. Mi sembra una squadra che ha carattere, che trasmette Ancelotti molto bene, però non ha il talento.
5: Non ha molto di Brasile, però devo essere onesto.
7: Non ha il talento che hanno avuto recenti Seleção brasiliane, dove erano veramente piene di fenomeni. Ora hanno dei buoni giocatori, uno dei più bravi si è fatto male, Rafinha, sì. Ma insomma non mi sembrano, tranne Vinicius, gli altri mi sembrano tutti giocatori di livello medio-alto, ma non dei fenomeni. Quindi il nome del Brasile, l'inno è stupendo, il nome è bellissimo, le maglie sono bellissime.
5: Però è molto europeo come Brasile, onestamente.
7: La squadra mi sembra vulnerabile.
5: Sì, assolutamente sì. Torniamo al telefono da Michele, buonasera.
16: Ciao ragazzi, buonasera, Michele da Portici.
5: Ciao Michele.
16: Avevo diciamo una domanda, più una preoccupazione più che una domanda, e poi un pensiero che volevo esternarvi. Allora, la prima preoccupazione enorme che ho, cioè se chiudiamo gli occhi e pensiamo al di là ovviamente di De Bruyne e di McTominay, chi pensiamo i giocatori più tecnici e forti da cui ripartire il Napoli? Io se chiudo gli occhi penso Alisson Santos a sinistra e Neres a destra, personalmente, sperando che torni all'infortunio come tutti vogliamo, insomma, e desideriamo. Il problema è che nel Milan ci sono stati gli ultimi due, diciamo, peggiori, quasi tra i peggiori, Leao e Pulisic, che secondo me sono stati molto molto molto penalizzati dal modulo, comunque dal modo di giocare dell'allenatore. Quindi io non vorrei depauperare, cioè che Allegri, insomma, che in generale il calcio Napoli depauperasse un potenziale enorme come dei due esterni d'attacco. Perché se vengono diciamo relegati a fare il secondo attaccante, diciamo, nei due di attacco, io la vedo proprio male male male. Questa è una mia preoccupazione, spero di essere smentito da Paolo. Primo.
7: Seconda cosa, io non posso smentire, io posso dire solamente che la vedo come te, cioè che mi auguro che facciano gli esterni. Io la vedo come te, poi dopo.
5: Ah, perché poi contestualizziamo Leao e Pulisic, che è ovvio non hanno fatto questa grande seconda parte di stagione, ma di fatto Leao a un certo punto faceva la prima punta, perché la prima punta il Milan non ce l'aveva, quindi c'è anche da contestualizzare la questione tattica.
7: Esatto. Sarebbe un po' diverso, come dicevo prima, sarebbe un po' diverso perché sarebbero a tutti gli effetti proprio seconde punte, mentre soprattutto Leao ha dovuto fare proprio la prima punta. Quindi sempre un adattamento che a me non entusiasma, però meno esasperato di quello che abbiamo visto al Milan, dove, devo dire la verità, non sarà il caso della conferenza stampa di presentazione del Napoli, perché è una conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Napoli, quindi non credo che sia il caso di parlare di questo. Però domani, che si può fare una chiacchierata con Allegri, io sarei molto curioso di capire come mai lui è arrivato poi a quella decisione. Non lo so se la risposta è la più semplice del mondo, cioè amici miei, non mi fidavo di nessun centravanti che avevo, e allora se questa è la risposta, alziamo le mani, che dobbiamo fare?
5: Beh Michele, l'ultimissima, che no, poi sì, siamo ai saluti.
16: L'ultima cosa, io sono un allenatore di basket da 20 anni e sinceramente di basket, la verità, quando ho sentito
5: di basket, pallacanestro.
16: E vi dico, quando ho sentito quella conferenza stampa che poi è andato virale, ve lo ricorderete sicuramente, di Allegri che banalizzava in una maniera semplice.
7: L'ultimo tiro lo fa sempre il migliore.
16: L'ultimo tiro, ma ragazzi, ma quella è una castroneria, io non so come non abbiano detto, ma che stai dicendo? Non è così, c'è uno studio, c'è una tattica, ci sono degli schemi, ci sono, pensate che in America ci sono degli allenatori che hanno un playbook di 50-60 rimesse in base ai secondi che si giocano, cioè mancano 2 secondi, facciamo questa roba, ne mancano 10, facciamo questo, poi finisco qui e chiudo, però non è assolutamente come diceva Allegri, questo ci tenevo a dirlo.
5: È stato chiaro, ciao Michele, buona serata.
7: È stato chiaro, come io ho giocato a basket, amo il basket, non sono allenatore, quindi sicuramente Michele ne sa più di me, però insomma il basket ci ho giocato tanti anni e ora lo seguo con grande attenzione, e devo dire che usare il basket come esempio per parlare di improvvisazione non è proprio veramente
5: una grande idea, onestamente Paolo, per chi conosce il basket non è una grande idea. Caro Paolo, siamo giunti ai saluti finali, ne ovviamente ti ritroviamo domani a partire dalle 18 con il tuo 4-4-2, ti lascio sicuramente a Costa d'Avorio in Norvegia, su questo sono sicuro.
7: Assolutamente, assolutamente. ciao Riccardo, buonasera a tutti.
5: Grazie, grazie mille al nostro Paolo Del Genio, che ritroverete domani qui in studio a Radio Kiss Kiss Napoli con il suo filo diretto 442. Grazie mille al nostro Nello Iorio in regia. Il tempo di un disco, le ultime notizie, e poi arriva il nostro bomber Emanuele Calaiò insieme a Marcello Calvano con il calcio della sera. Un'altra ora di filo diretto. Da Riccardo Catapano è tutto. Un saluto e un ringraziamento e un augurio di buona serata.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buonasera, da parte di Riccardo Catapano, nuovi sviluppi sull'episodio di violenza avvenuto a Piazza Montesanto nel cuore di Napoli. Un video, finito al vaglio della squadra mobile, mostra un uomo incappucciato e vestito di nero mentre attraversa la piazza tra la folla impugnando quella che sembrerebbe una mitraglietta. Secondo le prime ricostruzioni, prima degli spari ci sarebbe stata anche una violenta lite tra due gruppi. Dopo la sparatoria è scattato un blitz della polizia, un 38enne è stato arrestato con una pistola clandestina nascosta in casa, mentre sotto un'auto è stato trovato un fucile d'assalto AK-47. Le indagini proseguono per identificare i responsabili del raid e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ancora cronaca, sequestro di droga oggi nel carcere di Poggio Reale in occasione della giornata dedicata a San Basilide, protettore della polizia penitenziaria. Nel padiglione Firenze sono stati trovati 500 grammi di hashish. Si indaga per individuare i responsabili. Cambiamo argomento, controlli straordinari della Guardia di Finanza durante i concerti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I finanzieri hanno sequestrato 368 gadget contraffatti con i loghi degli artisti, denunciato 18 venditori abusivi e sequestrato 27 grammi tra hashish e marijuana. 21 persone sono state inoltre segnalate al prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti. Restiamo sull'attualità, prosegue l'ondata di caldo su Napoli, il Ministero della Salute conferma il bollino rosso, livello 3 di allerta fino a domani 1 luglio, le temperature percepite raggiungeranno i 36 gradi e le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili, invitando a limitare l'esposizione nelle ore più calde della giornata. Novità per la viabilità partenopea, la linea 1 della metropolitana di Napoli ha ora la copertura 4G e 5G lungo l'intera tratta. L'attivazione è avvenuta oggi, martedì 30 giugno, nella stazione Municipio, con una prima videochiamata tra l'assessore alla transizione digitale Smart City del Comune di Napoli, Valerio Di Pietro, e il direttore di esercizio delle linee metropolitane ANM, Vincenzo Orazzo. La chiusura con lo sport, il calcio, è ormai solo questione di ore per l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha definito l'accordo con il club azzurro, contratto triennale fino al 2029 con un ingaggio da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus legati ai risultati, compresi Scudetto e Champions League. In attesa del nuovo tecnico, intanto la società sportiva Calcio Napoli ha ufficializzato gli addii di Elmas e Buonjesus, entrambi ringraziati dal club con un comunicato sul sito per il loro impegno, professionalità e attaccamento alla maglia. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Nello Iorio che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro che come al solito è Marcello Calvano.
1: Buonasera, buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Altre due ufficialità, non mi riferisco ad Allegri, nuovo allenatore del Napoli, ufficialità che arriverà davvero a brevissimo, ma si parla di addii perché sia Elif Elmas che Juan Jesus non faranno parte del Napoli nella prossima stagione. Il club azzurro ha ringraziato i due calciatori per l'impegno profuso nel corso questa stagione per quanto riguarda Elmas, e per quanto riguarda invece un bel po' di stagioni Juan Jesus, lui che è stato protagonista di praticamente le ultime vittorie del Napoli insieme ai vecchi compagni di squadra. Di conseguenza, caro Emanuele, dal punto di vista del mercato, tenendo conto anche di quanto ha detto Giovanni Manna ieri, si liberano due caselle, perché esce un difensore ed esce un centrocampista, due caselle che gioco forza dovranno essere riempite, e immagino che le priorità in questo momento per il Napoli per quanto riguarda il mercato in entrata siano legate proprio a queste due uscite, a meno che il rientro di Marianucci e il rientro di magari qualche altro calciatore che di qualche altro centrocampista che ha giocato in prestito quest'anno non rappresenti appunto l'entrata per queste due uscite ufficiali che ci sono state quest'oggi. Ci credo poco, io penso che arriveranno due giocatori nuovi per sostituire Juan Jesus ed Elmas. Tu come la pensi?
0: Ma guarda Marcellino, innanzitutto mi collego e mi allego a quello che comunque ha detto la società nel ringraziamento di questi due giocatori, che comunque Juan Jesus due scudetti negli ultimi tre anni sia con Spalletti che con Conte, è risultato anche fondamentale perché diciamo si è sempre comportato bene tranne l'anno del decimo posto, ma la cosa che mi sorprende è sempre stata la professionalità e l'attaccamento alla maglia che ha avuto Juan Jesus.
1: Uomo
0: e anche
1: spogliatoio.
0: Uomo spogliatoio, ha fatto tante volte anche il capitano, si è sempre trovato benissimo a Napoli. Elmas è al di là dell'aspetto tecnico che è stato diciamo discontinuo, ha comunque alternato a prestazioni ottime e a prestazioni insufficienti, ma che comunque è un giocatore duttile che è stato messo dappertutto e ha sempre fatto il suo. E quindi è giusto ringraziarli e poi io penso che il Napoli abbia ben chiaro qual è il suo intento, e comunque se si libera comunque un difensore e si libera un esterno che ha fatto sia la mezzala che l'esterno, secondo me il difensore che si era individuato Ghila, quindi il Napoli è su un difensore, al di là che venga Ghila o non venga Ghila, quindi un difensore centrale lo debba prendere, al di là che poi alla fine si valuterà da Allegri, Marianucci, Marin e quant'altro, e poi il centrocampista comunque Elmas ti esce, quindi comunque devi riempire una casella come mezzala in mezzo al campo, ma l'avrebbe fatto comunque perché comunque anche Anghissà è in bilico, quindi il difensore, il centrocampista, l'alternativa di Lorenzo, c'è da capire il vice Højlund se dovesse andare via sia Lukaku che Lucca, quindi se siamo sempre là, i ruoli sono quelli, ripeto, il Napoli parte da una buonissima base e deve puntellare, deve prendere 3-4 giocatori, ma secondo me due titolari secondo me li deve prendere, soprattutto uno in mezzo al campo che può essere Rabiot, che può essere Rios, e poi secondo me ci vuole un difensore forte alla Ghila, perché comunque tre competizioni in più, la difesa del Napoli l'anno scorso ha fatto acqua, e quindi sai, secondo me un difensore a livello numerico serve, perché comunque non penso che rimarranno sia Marianucci che Marin, e secondo me andranno via tutti e due, ma al massimo se ne terrà uno. Quindi comunque
1: di sicuro Napoli. Possiamo dire, Manu, che con le partenze di Juan Jesus ed Elmas vanno via due cotitolari, se ci basiamo sull'ultima stagione, perché dal punto di vista del minutaggio hanno avuto davvero tantissimo spazio, complice naturalmente la caterva di infortuni che c'è stata in questa stagione. Quindi non vanno via due giocatori tra virgolette di poco conto.
0: No, se noi ci rifacciamo all'ultimo anno, è chiaro che possiamo dire titolari, perché hanno fatto tante partite, ma perché ci sono stati tanti infortuni, altrimenti difficile vedere Juan Jesus spesso in campo, perché a turno i difensori sono tutti infortunati. Ma anche Elmas ha dovuto giocare esterno, ha dovuto giocare in mezzo al campo perché c'era in mezzo al campo un tappeto di infortuni, sì. E quindi tutta la rosa effettiva a completo dubito che avrebbero giocato così tanto, quindi a prescindere da Jesus e da Elmas sono ruoli che tu comunque devi andare a prendere come il difensore e comunque la mezzala. E poi ha detto Manna, ha detto una cosa importante, ha detto De Bruyne è al centro del progetto, cioè quindi Lukaku è da valutare. Quindi vedo più apertura, se ha fatto capire che tutti e due si fa fatica, secondo me, a tenerli anche a livello di ingaggio.
1: Certo.
0: E ha fatto intendere che se deve decidere tra uno dei due,
1: De Bruyne
0: rimarrà e Lukaku si troverà.
1: Onestamente mi trovo d'accordo in questa valutazione. Intanto è cominciata la sfida tra Costa d'Avorio e Norvegia, siamo all'ottavo minuto di gioco, le squadre sono ancora ferme sullo 0-0. 0-1-5-4-6-6-8-7-3 il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta, 3-4-2-0-0-0-0-100 invece il contatto a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali. E vi chiediamo a questo punto, con le uscite di Juan Jesus ed Elmas, quali sono i vostri calciatori, e quindi ci dovete raccontare quale difensore, quale centrocampista, mezzala o comunque mediano duttile vorreste vedere maglia azzurra per sostituire queste due partenze, o se magari dei rientri dai prestiti vorreste dare una chance a coloro che appunto nella passata stagione, sia prima dell'inizio del campionato sia a gennaio, sono stati ceduti in prestito. Siamo pronti per partire, e allora partiamo con un messaggio relativamente a quanto riguarda il mercato. Buonasera, non sono d'accordo con voi sulla valutazione del mercato futuro. Attenzione alle liste di Serie A, questo è il messaggio di Raffaele. Poi c'è un altro ascoltatore, Gaetano, che ci scrive: buonasera ragazzi, sarebbe meglio se De Bruyne giocasse da trequartista nel suo ruolo naturale, dove abbiamo visto le imbucate però e Lund come già sono state proposte nel corso di questa stagione. Questo è il messaggio di Gaetano da Napoli. Ecco, anche questo secondo me sarà un bel tema di discussione nel corso di quest'estate, e quando vedremo finalmente il Napoli allenarsi e giocare nelle prime amichevoli, posizionamento di De Bruyne all'interno del modulo che Allegri sceglierà, davanti alla difesa o a ridosso dell'attaccante?
0: Ma intanto ovviamente in ritiro cercheremo di capire il modulo che attuerà sicuramente Allegri e che posizionamento avrà De Bruyne. È chiaro che noi lo preferiamo ovviamente più vicino alla porta, perché anche in nazionale ha fatto gol, è un tiratore da fuori area, può far male dal limite dell'area, e poi se deve imbucare la punta centrale è sempre comunque meglio averlo vicino dalla tre quarti in su. Però se Allegri farà questo 4-3-3 in queste rotazioni dei tre a centrocampo, tranquillamente lui potrà fare sia la mezzala che nelle rotazioni può anche magari Lobotka andare in pressing alto, e lui che viene a impostare, e con Conte l'hanno anche fatto, alcune volte anche McTominay veniva comunque a impostare. Quindi capiremo, è chiaro che dobbiamo sfruttarlo, secondo me le sue qualità bisogna sfruttarle vicino alla porta, dalla tre quarti in su, perché soprattutto come gioca Allegri, che con un baricentro un po' più basso è in ripartenza con Højlund che tornerà a fare, a sfruttare le sue caratteristiche. È un gioco che lui può lanciare, può verticalizzare, può mandare gli esterni e comunque la punta centrale in contropiede, quindi così me lo aspetto sinceramente. Poi non è detto che partirà dall'inizio, perché comunque De Bruyne, abbiamo sempre detto, si deve mettere a disposizione della squadra e va gestito. Se si deve far fare a De Bruyne 50 partite, allora no. Quindi per questo è importante l'aspetto tecnico, ma soprattutto l'aspetto comportamentale, che lui si deve mettere a disposizione della squadra.
1: Maurizio con noi, ciao Maurizio, buonasera.
2: Ciao, buonasera e complimenti per voi per la trasmissione.
0: Grazie. Ciao Maurizio,
2: senti,
0: buonasera.
2: Io ho una domanda al nostro grande bomber,
0: sì,
2: che vuole fare e poi lascio spazio agli altri.
0: Sì.
2: Vedendo ora tutti e sei lati del Napoli, compreso i 12-13 che entreranno, secondo te Manu, a chi terresti però così al buio, senza vederli, perché io credo che Allegri comunque conosca i personaggi che ci sono per l'Inter, eccetera. Chi terresti di entranti e faresti una squadra senza comprare nessuno?
0: Ma guarda, Maurizio, io un altro teleascoltatore mi ha fatto una domanda simile e io ho detto che darei una chance a Marin, nel senso che lo valuterei. Perché
2: solo lui.
0: Lui è praticamente terrei, cioè valuterei anche Lang con Allegri. Poi sinceramente per il resto non vedo giocatori da Napoli. Anche Lucca, io con tutto.
2: Lucca ha preso che Allegri lo voleva.
0: Ma guarda, io devo essere sincero, lui, cioè, le qualità ce le ha per quello che ci ha fatto vedere l'anno scorso e le occasioni le ha avute per farsi vedere. Mi spaventa, al di là dell'aspetto comunque tecnico, mi spaventa l'aspetto comportamentale.
2: È un debole, non è un forte, però domanda sempre, perdonami.
0: Sì.
2: Ma tu al posto di Lucca, la domanda che mi sono posto da subito.
0: Sì.
2: Il momento che si va male Lukaku,
0: sì,
2: tu mi compri un centravanti e non mi fai giocare, che tipo di fiducia hai ancora e cosa puoi dare ancora avendo visto?
1: Ma il centravanti lo devi prendere per forza, a prescindere, perché non potevi restare solo con Lucca centravanti e farlo
0: anche
1: giocare tutte le partite in campionato in Champions.
0: Anche perché Lucca e Maurizio, quando è stato preso, era stato preso per farlo crescere dietro Lukaku, perché sapevi che non potevi affidare la titolarità.
2: Secondo te sarebbe cresciuto ben dietro Højlund?
0: Ma secondo me sì, anche perché dopo, quando è andato via Lukaku, cioè che si è infortunato e hanno preso Højlund, cioè alla fine lui poteva fare benissimo l'alternativa a Højlund, però anche quando ha giocato, quando Højlund è stato infortunato per via della nazionale, le sue occasioni le ha avute per mettersi in mostra, ha giocato
2: io
0: pure in Champions.
2: Però già aveva avuto la botta di sfiducia.
0: Lo so, però Maurizio, lo sai cos'è? Che io... non so se ti ricordi, io quando sono venuto nel 2013, che sono ritornato a Napoli, e c'era
2: Durante, quindi conosco un po' la storia.

0: poco spazio, e penso che Lucca sapeva la stessa cosa, che veniva a fare l'alternativa, e poi essendo giovane col tempo magari se lui faceva bene poteva affidarsi il Napoli a diventare proprio la punta titolare del Napoli. Però il discorso è che io la colpa non la do neanche a lui, caro Maurizio, perché io sono abituato col vecchio calcio che tu quando arrivi a giocare in una big ti devi confermare per 3-4 anni, non puoi fare un anno bene all'Udinese e poi ti piglia subito una big e ti spende 40 milioni.
1: Vabbè, sappiamo bene che l'Udinese è un'altra piazza rispetto a Napoli.
0: Appunto, certo, cambiano gli obiettivi, è una piazza un po' più tranquilla,
1: cambiano le pressioni,
0: a Napoli vieni per vincere, là cerchi di non retrocedere.
1: Esatto, è un contentino, quindi è un po' diverso, è anche più libero mentalmente. Scusa, rimani, ti faccio l'ultima domanda e poi rubo più spazio.
0: Sì.
1: È il modulo che faresti sempre con questi calciatori?
0: 4-3-3, sempre, 4-3-3. Ma il Napoli è abituato, Napoli ha una rosa per giocare col 4-3-3.
1: Per giocare col 4-3-3.
2: Grazie Maurizio.
0: Grazie a te Maurizio.
1: Complimenti.
2: Ciao. Ciao Maurizio. Stefano con noi. Ciao Stefano, buonasera. Stefano.
3: Eccomi.
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao Stefano, buonasera.
3: Buonasera, allora innanzitutto complimenti per la trasmissione.
2: Grazie. Grazie.
3: Vorrei fare una domanda a voi due, diciamo vorrei affrontare uno dei misteri dell'anno scorso, ovvero sia Giovane.
2: Sì.
3: Allora, secondo voi oggi il Napoli ha scelto di non riscattare Ermas, ha ceduto insomma anche secondo me male sia Simeone che Raspadori, vabbè Raspadori se ne vuole andare probabilmente,
2: ma anche Simeone comunque voleva un po' più di spazio perché
3: però ha avuto senso secondo voi investire tanti soldi, 20 milioni su un giocatore come Giovane?
0: Allora ti dico la verità, per me il Napoli se lo poteva risparmiare, perché ti spiego, il Napoli anche se giocava col 3-4-2-1 o col 3-4-3 giocava con gli esterni di ruolo. Giovane, tu sai benissimo che al Verona giocava col 3-5-2 ed è una seconda punta, alla fine aveva le stesse caratteristiche di Raspadori. Tu Raspadori perché ha giocato poco? Perché in un attacco a 3 lui esterno non ci poteva giocare, quindi va benissimo l'acquisto che hai fatto di Alisson, ma secondo me 20 milioni per Giovane, che è una seconda punta, sapendo che tu non ci giochi con le due punte così, e secondo me era un investimento che poteva anche non starci.
3: Benissimo, vi ringrazio e forza Napoli.
2: Grazie a te Stefano per aver chiamato. Salvatore con noi, ciao Salvatore.
4: Ciao Marcello, ciao Emanuele, buonasera.
0: Ciao Salvatore.
4: Allora, volevo fare prima un commento su Lucca e Lang, perché come prima si diceva una possibilità di recuperarli. Io penso che una condizione indispensabile è che loro caratterialmente abbassino un po' la testa, perché io non dimentico le dichiarazioni di Lang ancora prima di venire a Napoli. Sono giocatori che hanno fatto quello che hanno fatto gli anni scorsi, ma per giocare in una squadra come il Napoli o ti metti a servizio e ti metti a lavorare e pensi che devi imparare, ma se vieni qua a fare professore purtroppo poi abbiamo visto quali sono i risultati.
0: Secondo me è questo quello che ha spinto Conte poi a non crederci più e ha spinto il Napoli perché le sensazioni erano che comunque non si sono messi a disposizione, che non volevano crescere. Ti ricordi quando Conte disse di Giovane e di Alisson, che sono due giocatori che sono venuti qui con entusiasmo, che vogliono crescere, che vogliono sacrificarsi, e poi disse non sono spocchiosi, e là si riferiva secondo me a Lucca e a Lang.
4: E poi Emanuele, se posso una domanda, allora ipotizzando un 4-2-3-1,
0: sì,
4: ok, con De Bruyne diciamo dietro nei tre dietro la punta,
0: sì.
4: Visto che, come abbiamo detto, ovviamente De Bruyne può fare un numero limitato di partite, ma a quel punto chi potrebbe essere il suo sostituto quando riposa? Vergara?
0: guarda, secondo me Vergara alle spalle della punta lo può fare, anche perché lui partiva da esterno, ma con Conte si accentrava molto. Tu puoi anche giocare con un esterno che si avvicina alla punta e tenere magari un altro esterno largo come Alisson. Quindi

0: Bruyne seconda punta con alternativa Vergara, secondo me ci può anche stare. È chiaro che poi, ovviamente, se tu prendi un centrocampista, devi comunque alternare, perché se tu giochi a due in mezzo al campo, c'hai McTominay e Lobotka. Quindi poi tu un altro ne devi prendere. Se dovesse arrivare Rios o dovesse arrivare Rabiot, faccio un esempio, e ovviamente o gioca l'uno o gioca l'altro, o gioca Rabiot o gioca McTominay. Questo è...
1: Certo. Grazie, buona serata.
2: Grazie a te, Salvatore. Intanto siamo arrivati al 20° minuto di gioco di Costa d'Avorio Norvegia, partita vivace, con le due squadre che cercano di affrontarsi a viso aperto, con Haaland che fino a questo momento non è stato particolarmente pericoloso, però dobbiamo dire che sono due squadre che se la stanno giocando come giusto che sia,
0: diciamo,
2: a
0: che
2: viso aperto.
0: Due big ieri sera ci hanno lasciato, perché Germania e Olanda hanno perso.
2: Olanda che tra l'altro noi avevamo individuato come possibile sorpresa, siamo stati smentiti.
0: Peccato già, perché sai benissimo la lotteria dei rigori, alla fine.
2: Però questo evidenzia, Manu, come giusto criticare, a mio avviso, questa formula del mondiale. Però poi andiamo a vedere i fatti e le squadre europee stanno cedendo un po' il passo alle squadre degli altri continenti, quelle squadre che
0: sudamericane, africane,
2: ci riferiamo appunto a Germania e Olanda, hanno fatto difficoltà negli ultimi anni, perché hanno avuto delle difficoltà nell'andare avanti in questo mondiale, però oggettivamente le squadre europee in questo mondiale stanno facendo un po' di difficoltà e ne stanno cadendo di importanza.
0: Io devo essere sincero, mi soffermerei alle attenzioni dei club comunque italiani su il portiere paraguayano Gil, 25enne, che ha fatto dei miracoli sia durante la partita, e poi se non mi sbaglio ha parato tre rigori o due rigori, perché poi uno l'Olanda
2: è andato sul palo, quello di Kluivert uguale al papà, ti ricordi quella semifinale dell'Europeo con l'Italia? Ha tirato lo stesso identico rigore, stesso lato, stesso palo, stesso rimbalzo, incredibile.
0: Assolutamente, quindi il portiere del Paraguay io lo attenzionerei, 25 anni, lo vedo secondo me un ottimo portiere da far crescere, anche se magari non è bellissimo magari stilisticamente da vedere. Però sai, un giocatore a 25 anni e fa il mondiale, ha fatto entrare nella storia al Paraguay, perché ieri c'era una festa in Paraguay allucinante. Fossi una big italiana
2: ci penseresti, e possiamo anche dare il bentornato definitivamente dopo qualche difficoltà dovuta all'infortunio e alla lunga assenza, un nostro pallino, restando in tema di portieri, che è Suzuki, che ieri nella sfida del Giappone contro il Brasile secondo me ha fatto una grandissima partita e si è dimostrato anche a livello.
0: Ma l'hai visto che parata fatta su Vinicius? Allora, Vinicius stava per fare un gol allucinante, allucinante, stile Maradona con l'Inghilterra, e ha fatto una grande parata, e all'ultimo, a tutto, al 95esimo su Martinelli l'aveva pure toccata, ma ha fatto palo rete. Quindi è la testimonianza che Suzuki è un ottimo portiere e ha fatto un ottimo mondiale,
2: ed è ritornato ai suoi livelli. Purtroppo credo che dal punto di vista del costo del cartellino sia già da quest'anno, ma probabilmente già dalla passata estate, fuori dai parametri, non tanto del Napoli, ma delle squadre italiane, e a maggior ragione adesso dopo questo mondiale lo sarà ancora di più. Ci fermiamo, ascoltiamo un pizzico di pubblicità, intanto c'è il cooling break anche in Costa d'Avorio, Norvegia, tra poco.
3: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
7: Sotto costo!
6: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 euro. Svelto detergente piatti al limone 4 per 980 millilitri 3,97 euro.
7: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate per la tua vacanza in famiglia scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
2: Torniamo nuovamente in diretta, intanto ricomincia anche Costa d'Avorio, sì. Norvegia, vi ricordiamo ancora minuto e risultato, 26esimo minuto di gioco, squadre che sono ancora ferme sullo 0-0. Tornando alle tematiche tattiche, c'è Enzo che ci scrive un messaggio: io proverei un sistema di gioco ibrido, 4-3-3 in fase di non possesso, 4-2-3-1 in fase di possesso, cosa ne pensate?
0: Sì, l'abbiamo sempre detto, è la stessa cosa. Perché in fase difensiva il blocco si mette col baricentro basso e diciamo il De Bruyne della situazione si viene a legare in fase difensiva agli altri centrocampisti. In fase offensiva, quando ti distendi, si trasforma in 4-2-3-1 perché una mezzala va sotto punta, quindi alla fine è la stessa cosa, 4-3 o 4-2-3-1. Il 4-2-3-1 è più per la fase offensiva, ma il modulo è questo che secondo me Allegri deve valutare. Ma come hai detto bene tu, Marcello, in questi giorni è giusto che un allenatore esperto e comunque furbo come Allegri debba comunque avere un piano B o un piano C per durante a gara in corso oppure all'inizio cambiare anche modulo per sorprendere l'avversario, perché magari col 4-2 o 4-2-3-1 non riesci comunque a sbloccare il risultato e quindi ti ci vuole comunque un altro modulo per sbloccare la partita nel caso tu avessi bisogno.
2: Altro messaggio che ti leggo: buonasera, ma fiducia a Rafa Marin o un acquisto come Lo Celso e Lindstrom se può diventare il sale makers di Allegri? Ce lo chiede Mattia.
0: Ma ci credo poco.
2: Ragazzi, Lindstrom arriva da una serie di stagioni cui non è che ha avuto possibilità, ha giocato male, non ha proprio giocato. Quindi mi dispiace per il ragazzo, ma mi sa che...
0: Ma poi è un esterno tanto offensivo, sarebbe un esterno adatto per De Zerbi. È difficile vederlo con Allegri come magari ha fatto Salemakers. Poi ragazzi, Salemakers con Allegri faceva il quinto e il Milan giocava 3-5-2, cioè qua si sta parlando che cioè il Napoli dovrebbe giocare col 4-2-3-1 col 4-3, anche perché come rosa il Napoli non è che c'ha tutti questi giocatori per caratteristiche a questo 3-5-2. Quindi alla fine il Lindstrom della situazione è che magari il Salemakers della situazione del Milan potrebbe fare Politano, perché comunque si è sacrificato, si sacrifica e già l'ha fatto per qualche partita. Ma Lindstrom la vedo veramente difficile, ma anche secondo me anche Lang stesso avrebbe difficoltà.
2: Torniamo al telefono, c'è Gaetano. Ciao Gaetano. Gaetano, sei in diretta. Gaetano, ci sei?
1: Sì, pronto.
2: Ciao, sei in diretta, vai.
1: Buonasera ragazzi.
2: Ciao.
1: Complimenti.
2: Gaetano, abbassa il volume della radio o della TV, perché altrimenti c'è un eco fastidioso.
1: L'ho spenta proprio.
2: Vai, perfetto, adesso
1: puoi. Io praticamente sto in macchina, mi sto recando a casa.
2: Vai, vai.
1: Quando finisco di lavorare, il primo pensiero è di ascoltarti.
2: Sei gentilissimo e ti ringraziamo.
1: Voglio fare due domande.
2: Vai.
1: Se l'Eres sta bene, sacrificeresti Politano tenendo Vergara e Neres, cioè portandolo sul mercato? E poi la seconda domanda.
2: Sì.
1: Giovane può essere il sostituto di De Bruyne? Grazie. Una buona serata e aspetto una vostra risposta.
2: Grazie, grazie Gaetano. Ecco, Giovane, proprio perché prima ne stavamo già parlando, da un punto di vista tattico, al di là della seconda punta, fare il sottopunta in un 4-2-3-1 potrebbe essere l'altro vestito che più gli si confà per mettere
0: per caratteristiche le sue, potrebbe farlo, perché qualità. D'altronde alla fine 4-2-3-1 è una seconda punta, quello che andrebbe a fare De Bruyne è quello che potrebbe fare anche Vergara, secondo me. Però non lo so, io dubito che in questo scacchiere tattico, in questo 4-2-3-4-2-3-1, non lo so se si punti ancora su Giovane o gli si manda comunque a giocare, perché proprio lì, cioè, questi giorni di ritiro di Maro Casteldisangro sono giorni che per una società sono importantissimi, perché alla fine quando ti alleni giorno dopo giorno capisci, l'allenatore capisce che tipo di modulo è adatto con questa rosa, e poi è stessa la società che parlerà con i procuratori e dire su chi puntare e su chi no, cioè, quindi capiremo più avanti se si farà questo 4-2-3-1, se Giovane potrebbe essere alternativa a De Bruyne o la può fare Vergara. C'è anche da capire se si gioca 4-2-3, tu comunque a destra c'hai Politano, c'hai Neres, c'hai comunque Vergara.
2: Ma per me Vergara è nelle rotazioni, se si gioca 4-3-3 Vergara entra nelle rotazioni delle mezzali.
0: Tu dici che entra mezzala a centrocampo, allora lo potrebbe tranquillamente fare.
2: La discriminante sulla partenza di David Neres è solo la questione fisica, secondo me.
0: Fisica, perché nella sua carriera
2: bene, esatto,
0: no, l'esterno più forte che
2: è la stessa cosa, conoscendo Massimiliano Allegri, riguarda Matteo Politano. Abbiamo sempre detto che è un giocatore che, a prescindere dagli allenatori, ha sempre conquistato il suo spazio, e conoscendo come Massimiliano Allegri voglia proprio dei calciatori, soprattutto sulle fasce, che siano polivalenti, a meno che non ha un'offerta irrinunciabile dall'Arabia Saudita o da qualche altra parte, secondo me uno come Massimiliano Allegri di uno come Matteo Politano non si priverebbe mai. Dipende dalla volontà di restare del ragazzo, che magari dopo tanti anni in azzurro vuole nuovi stimoli da un'altra esperienza, o se arriva un'offerta irrinunciabile. A questo punto della sua carriera lo comprenderei tantissimo. Se arriva un'offerta irrinunciabile dall'Arabia Saudita.
0: Allora, io ti dico una cosa, se ovviamente Politano è un giocatore duttile, si suda la maglia, fa un lavoro eccezionale, però ragazzi, se Allegri fa ripartire il Napoli da esterno, da Politano, ragazzi, prepariamoci a rivedere i fantasmi del Napoli e di Conte, che in fase offensiva faceva poco, perché non è che cambia tanto Allegri con Conte, lui vuole comunque un esterno, si fa tutta la fascia, e se fa il 4-3-3 con Politano che fa avanti e indietro, tu poi davanti alla porta lo perdi. Cioè, per questo dico, se devi fare un 4-3-3 lo fai bene, ti chiudi ma riparti, ma ci vuole gente di gamba, gente che ti salta l'uomo, cioè alla Neres, alla Alisson, quindi noi abbiamo bisogno di esterni che facciano gol, Marcello, perché noi già non abbiamo una punta. Cioè, Højlund è un giocatore che può fare 20 gol, 25 gol, ma magari non con Conte, non con Allegri, con un altro allenatore.
2: Con Spalletti i gol li faceva anche con Gattuso, dipende che fino a che punto l'allenatore gli chiede di sacrificare.
0: Hai detto bene tu, però stai parlando di Spalletti, cioè con Conte, con Allegri e gli esterni è difficile, addirittura Conte è riuscito a far tornare, a incominciare a imparare a Kvaratskhelia come si difendeva, cioè Spalletti lo lasciava molto più libero a Kvara, cioè, quindi tu, dato che non hai un attaccante che ti fa 20-25 gol per il gioco che fa Allegri, tu gli esterni non è devi aspettare i 15 gol di McTominay, tu devi avere anche gli esterni che ti fanno gol, e nel curriculum Politano, Alisson, Neres e anche Vergara stesso che ha giocato l'anno scorso, non è che ci abbiamo degli esterni che fanno.
2: Mi sa che Politano è quello che ha più gol come esterno in carriera,
0: però ho capito, ha fatto pure 20 anni di carriera,
2: assolutamente,
0: cioè,
2: questo
0: Vergara
2: è dubbio.
0: Allo stesso tempo però
2: penso che dipenderà anche molto dalle mezzali e dall'altro esterno, perché se hai due mezzali offensive come De Bruyne e McTominay, se hai due mezzali offensive come Rabiot e McTominay o De Bruyne e Rabiot, e hai un esterno offensivo come Alisson dall'altra parte, avere un esterno che magari non si deve fare tutta la fascia come Antonio Conte che arrivava quasi sulla linea di porta, ma avere un esterno che dia un po' più di equilibrio anche al centrocampo, io uno come Politano me lo tengo. Poi
0: no, che Politano magari te lo tieni perché è un giocatore che comunque è anche nello spogliatoio, conosce già la piazza, c'ha esperienza, è un giocatore che comunque lo fai giocare o non lo fai giocare non ti fa casino, quindi ci sta che rimane nel giro delle rotazioni, non per forza debba fare
2: il titolare. Ci mancherebbe,
0: quindi ci sta che in tre competizioni, sai, avere anche tre esterni va pure bene, perché se tu hai Politano e Neres e Vergara, tu lo puoi sfruttare come jolly sia davanti che anche in mezzo al campo, quindi ci sta, è giusto comunque tenerlo, però è chiaro che se tu vuoi fare il gioco di Allegri, baricentro basso e poi partire in contropiede con gli esterni che vanno, anche con una mezzala che accompagna, ci vuole gente di gamba e che ti fa gol, che ti determina. Politano quest'anno ha sbagliato tanto negli ultimi 25 metri,
2: perché arrivava devastato dalla stanchezza.
0: Quando non c'era De Bruyne, te lo ricordi, noi negli ultimi 25 metri tra Giovane, tra Vergara, tra comunque Politano, non
2: riusciva sempre il passaggio,
0: a dare l'ultimo passaggio a Højlund.
2: Staremo a vedere. Comunque, intanto andiamo da Davide e poi c'è una notizia che arriva dai colleghi di Sky Sport relativamente a Massimiliano Allegri. Vai Davide.
11: Allora, buonasera, complimenti per la trasmissione. Vorrei fare una domanda a tutti e due.
2: Sì.
11: Non è che io voglio fare pubblicità sulla scuola calcio di Scambia.
2: Sì.
11: Ma io vedo dei talenti, 13-14 anni, palleggiare, fare dei giochetti che mi mandano al manicomio. Ma non è solo Scambia, è per tutta Napoli queste scuole calcio che c'hanno tanti ragazzi. Io ho un amico mio a Calvizzano, a scuola calcio di Calvizzano, un ragazzo 16 anni, un fenomeno, se l'ha preso la Roma. Dico io al presidente del Napoli, ma com'è possibile che non aprire un centro e blindarli a tutti? Cioè si fa rubare i lingotti d'oro da altre società. Come funzionano queste società del nord, del sud? Cioè danno dei soldi a queste scuole calcio per rubare questi...
0: Ma Davide, ma non è solo una questione di soldi, ragazzi, il problema è che tutti i talenti che ci abbiamo noi qua, che ne sono tantissimi, tante scuole calcio, ci sono dei talenti incredibili. Oggi addirittura mi hanno mandato un video stamattina di un ragazzo prodigio che ha fatto cose eccezionali. Il problema è che se non dai le sicurezze, le garanzie, se non hai centri sportivi adeguati, cioè è difficile che se li prendono quelle, magari l'Empoli, l'Atalanta, perché il genitore che viene che va a vedere le strutture a Napoli e non ci sono, non te lo manderanno mai un giocatore qua a Napoli, e viceversa i genitori napoletani dicono, ma se io ho l'opportunità di farlo crescere a Napoli o di farlo crescere nell'Atalanta, ma lo mando là. ma fin quando non ci sono le strutture adeguate e le garanzie, è difficile che crescano talenti, ma anche perché comunque il Napoli non ci crede neanche tanto nel settore giovanile.
11: Quello,
0: piuttosto
11: quello volevo dire io, com'è possibile?
2: È un aspetto su cui speriamo si possa migliorare quanto prima possibile, anche perché De Laurentiis l'ha detto in una delle ultime uscite pubbliche, che il prossimo quinquennio è quello dedicato alle strutture. Spero che oltre allo stadio nuovo, oltre al centro sportivo nuovo, ci sia anche una casa per le giovanili del Napoli, dove ci sia la foresteria oltre a tanti campi di gioco, proprio per evitare questa fuga di talenti a cui tu facevi riferimento, che purtroppo si sta perpetrando da tantissimi anni, perché sono anni e anni, decenni, che tanti giovani napoletani preferiscono o comunque sono quasi alle volte costretti a dover andare a giocare fuori, già da quando hanno 14, 15, 16 anni, perché ci sono strutture di grandissimo livello, non per forza delle big italiane, ma l'Empoli, che tra le altre cose ha vinto un altro campionato, mi pare Under 17, e vince campionati giovanili su campionati giovanili da tantissimi anni, la stessa Atalanta e tante altre, ci metto dentro anche la Fiorentina, hanno delle strutture tali da invogliare di andare lì a giocare e di lasciare la tua terra natia. Speriamo davvero che nei prossimi anni anche il settore giovanile venga potenziato e si dia la possibilità a tutti coloro che fanno parte del settore giovanile di lavorare al meglio, proprio perché friggono il pesce con l'acqua, ragazzi, veramente. Grava e Caffarelli e tutti gli altri che lavorano nelle giovanili del Napoli, quindi già per il lavoro che fanno vanno assolutamente ringraziati. Se avessero a disposizione anche delle strutture di livello, potrebbero migliorare ancora di più il loro lavoro.
11: L'ultima domanda è il mio pensiero. Dare fiducia all'Ang per me è un grande fenomeno. Buonasera, vi ascolto per televisione.
2: Grazie Davide. Prima della risposta diamo un aggiornamento, sì, per quanto riguarda Costa d'Avorio. Norvegia
0: in vantaggio
2: con un euro gol di Nusa, esterno offensivo
0: che ha cercato il
2: Napoli, ed è stato davvero un grande peccato non potersi accaparrare questo ragazzo, che è veramente fortissimo, soprattutto se pensiamo che è arrivato Lang al suo posto.
0: Non sa, un giocatore straordinario, è un giocatore che punta sempre l'uomo, crea sempre superiorità numerica, sposta proprio gli equilibri, e ha fatto un gol allucinante, sì. E adesso live la Norvegia è andata ancora vicino al raddoppio. Quindi ricordiamo anche che stasera alle 23 c'è Francia-Svezia, un'altra bella partita per i sedicesimi. Noi ci fermiamo, Marcello, sì, sì. Andiamo in pubblicità oppure ci abbiamo tempo?
2: Volevo leggere un sì. messaggio. Vergara non è un esterno d'attacco. Ma com'è possibile che continui a dire questa sciocchezza? Guarda, Vergara può anche giocare esterno d'attacco, per me è una mezzala, ma non è che abbiamo detto che Vergara gioca centrale di difesa. È sicuramente una posizione dove può anche esprimersi al meglio, per quanto mi riguarda.
0: Ragazzi,
2: qui è più una mezzala, un sottopunta, però esterno d'attacco non è proprio una,
0: ragazzi,
2: una cosa assurda.
0: Ma Vergara, cioè, Vergara è un esterno d'attacco, ragazzi, ma il gol che ha fatto col Chelsea, i gol anche che ha fatto, e comunque, cioè, parte da esterno, poi si accentra, ha aggiostrato anche da seconda punta, non è che è partito dal centrocampo. Vergara è un ragazzo tecnico che si deve avvicinare alla porta, perché Vergara ha lo spunto, ha lo strappo per fare gol, per mettere cross, che salta sempre l'uomo, cioè. Ragazzi, Vergara non è mai stato un centrocampista, voglio dire, lo può fare la mezzala che fa quello che fa McTominay, che si butta in avanti. Ragazzi, ma Vergara le cose che fa le fa dalla tre quarti in su, Quindi perché non è un esterno d'attacco? Non sarà un esterno proprio puro che sta sul binario, ma può giocare da seconda punta, ma Vergara deve stare vicino alla porta, perché ha dimostrato anche col gol al Chelsea e altre partite in campionato che la porta la vede,
2: sì.
0: E almeno è un giocatore che ci prova, che tira, poi deve migliorare l'ultimo passaggio, certo. Però Vergara è sbocciato quest'anno, deve ancora migliorare anno dopo anno, cioè, però le qualità di base ce le ha, quindi è giusto, lasciamolo crescere nella maniera giusta, non lo facciamo diventare comunque Cristiano Ronaldo, ma comunque cioè, è giusto non incominciare a pomparlo, perché sennò si rischia di bruciarlo. Vergara è un ottimo giocatore che ci può stare in una squadra come il Napoli, ma sempre gradualmente deve crescere, nel giro delle rotazioni ci sta, lo fai giocare titolare, poi lo metti in panchina, poi lo fai entrare al 60esimo, dipende le partite, lo fai giocare di nuovo dall'inizio. È giusto che sia così, perché un giocatore è un patrimonio e per la lista del Napoli è importante.
2: Assolutamente sì.
0: E quindi attualmente
2: anzi io spero che possa arrivare quanto prima l'ufficialità del rinnovo e adeguamento di contratto per questo ragazzo, che se non avesse avuto quell'infortunio, quella fascite plantare, avrebbe chiuso alla grandissima, certo, questa stagione. Ci fermiamo per l'ultimo spot di questa puntata del Calcio della Sera. Rientro voleremo da Raffaele, a tra poco.
12: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
13: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
14: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
15: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi, per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
16: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
17: Non puoi mancare.
18: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
19: Non è estate senza
20: mare, tranquillità,
19: le cene all'aperto,
20: le angurie freschissime
19: e le infradito?
20: Ma la cosa che proprio non può mancare
19: è il sole.
20: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
19: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
20: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
10: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
2: Siamo tornati nuovamente in diretta, sta per terminare il primo tempo di Costa d'Avorio Norvegia, siamo al 48esimo minuto del primo tempo, quindi nel recupero della prima frazione di gioco. Costa d'Avorio 0, Norvegia 1, Norvegia che è passata in vantaggio grazie al Eurogol, anzi gol mondiale, giusto
0: esatto,
2: dirlo, di Nusa. Raffaele con noi, ciao Raffaele.
21: Ragazzi, buonasera, manco a farlo apposta, mi sono sintonizzato sulla vostra emittente che seguo spesso. Al momento del gol di Nusa, al momento del gol di Nusa, il rammarico è grandissimo, perché dall'anno scorso che uno voleva Nusa. Faccio una semplice riflessione, mi rivolgo anche all'Arcire, col quale sono d'accordo su Vergara, anche se leggermente Vergara come esterno vero lo vedo meno adatto. Però al di là di questo, caro Arcire, ma come si fa? Uno fa una semplice riflessione, premetto ancora una volta che uno vuole il bene del Napoli.
0: Sì.
21: Però in cui a volte uno segue il Napoli, è l'amore stesso per il Napoli che porta a voler cercare di fare quella critica affinché si arrivi alle orecchie dovute, ecco, in modo che facciano decisioni al meglio per il Napoli. Fermo restando che non siamo ragionieri, e bene o male il bilancio deve essere messo a posto, però faccio un altro onesto ancora. Se la cordata capitanata da Matt Rizzetta offre quella cifra, e poi dopo voglio dire per tanti anni ancora, probabilmente che dobbiamo sempre guardare un occhio al bilancio, nel frattempo le strutture non ci sono, eccetera, eccetera. Chiuso questa parentesi, Nusa mi porta a riflettere ancora una volta, e torno al discorso che uno non è che critica perché è esigente o perché si è imborghesito o perché altro ancora, ma come si fa? I soldi spesi per Lang, io sono d'accordo con Diego Junior, va bene, quando fa la trasmissione sul sempre su Kiss Kiss, i soldi spesi per Lang, che è un mezzo giocatore secondo me, oltre che non essere un vero atleta, perché lo vedo tutt'altro che un calciatore che sta sul pezzo della sua professione, perché forse si è occupato di ben altro, e poi spendere quei soldi per Giovane. Con quei soldi messi insieme, sai quanti Nusa potevamo prendere?
0: Eh sì, prendevi, sì, Nusa lo prendevi se con i soldi spesi di Giovane, di Lang.
21: Allora perché? Torniamo sempre allo stesso discorso, caro Emanuele, cioè quasi anziché spendere 50 diviso 3, non è meglio puntare a volte 50 su uno solo?
0: Sì, spesso è meglio fare così, perché magari spendi un po' di più, però sai che ti prendi un giocatore che comunque ti dà delle garanzie. Però il problema è che poi alla fine nel calcio purtroppo non bisogna mai dire niente per scontato, perché alla fine tu sei andato a prendere 40 milioni Lucca.
21: Lucca non ne parliamo proprio, ma con tutto il rispetto per il ragazzo, ma non credo nemmeno che era Bruto Conte, perché se vai a fare tutta la cronistoria, mi ricordo del mercato estivo.
0: E te lo dico io, che non è stata la prima scelta di Conte, la prima scelta era Núñez.
21: Qua c'è stato, caro Emanuele, qua c'è stato un continuo tambur battente che le prime scelte erano di Conte, ma non è assolutamente vero, perché io ricordo chi volevano, forse di chi si parlava.
0: Voleva Núñez, Antonio Conte.
21: Bravissimo.
0: Te lo metto per iscritto.
21: 15, per risparmiare 15, io vado ad iperpagare un giocatore che non manco. O mi sbaglio?
2: No, ma no. Il problema con Darwin Núñez è stato contratto, cioè
0: l'ingaggio,
2: stipendio al calciatore, l'ingaggio, non tanto il costo del cartellino.
21: L'ingaggio, però faccio osservare una cosa, cari amici. Højlund si parlava anche lui oltre a Núñez, e poi è arrivato Lucca. Poi Højlund è stato preso, giocò forza perché Lucca si vedeva che non era cosa sua. Quando si è fatto male Lukaku, questo conferma ancora una volta.
2: No, non si sapeva già questa cosa, si doveva prendere dal punto di vista numerico, perché Lukaku si fa male quando il campionato ancora non è cominciato, e quindi non avevamo ancora visto le difficoltà di Lukaku.
21: Lukaku si fa male, sì. Vanno a prendere Højlund, che si parlava del quale si parlava già prima. Questo conferma che Lukaku non era assolutamente un giocatore.
0: No, ma Lukaku non doveva neanche partire titolare, perché Lukaku sapevamo che doveva crescere dietro comunque a Lukaku, ma sicuramente non era il titolare, ci poteva arrivare dopo, fra qualche anno. Ma se non c'era Lukaku, tu un'altra punta titolare la dovevi prendere per forza.
2: Sì.
21: Allora come la giri e come la rigiri, siamo sempre a volte che ci manca il soldo per arrivare a formare la lira, si diceva un tempo.
0: Il discorso, Raffaele, che alla fine le società magari hanno fatto un investimento per il futuro su Lucca, e magari, come spesso succede e può capitare, perché l'ha fatto anche la Juve, il Milan, e alla fine su 200 milioni spesi prendendo 9 giocatori ci sta che uno o due li sbagli. E secondo me su Lucca c'è stato un problema anche dalla base caratteriale,
21: però
0: secondo me.
21: Diciamo su Lucca così, su Lang più giovane anziché prendere uno solo, ma sicuramente forte, anche più giovane voglio dire, tipo Spanusa, ma lo stesso potrebbe essere Kerim Ajdabekovic, che come talento puro non c'è nulla da eccepire.
0: Ma anche Lang era comunque una seconda scelta, non è, perché qua si dice che Lucca e Lang li ha voluti Conte. Però Conte ha fatto altri nomi, perché il primo sulla lista come punta centrale era Núñez, come primo della lista era Ndoye, saltati due, e allora si hanno virato su questi due giocatori.
21: Ma hanno fatto una grande virata da uscire.
0: Purtroppo
2: una curva umida,
0: esatto,
2: dire.
0: Esatto.
21: No, una curva, esatto. Vabbè ragazzi, purtroppo il bello, cioè il bello o il brutto, comunque certo, uno è sempre tifoso del Napoli, che si augura, è che si augura che a volte si facciano leggermente dei cambiamenti della politica, perché è vero che si è speso, ma si è rischiato, i fatti in parte l'hanno dimostrato, non è che si è rischiato, alla fine i fatti l'hanno dimostrato, un grosso mercato anziché un grande mercato.
2: Però allo stesso tempo, Raffaele, come giustamente dicevamo prima con Emanuele, nel momento in cui tu tra estate ed inverno fai 11 acquisti, perché dal punto di vista numerico avevi bisogno di rinfoltire la rosa, visto che avevi 4 competizioni quest'anno, Supercoppa, Coppa Italia, Champions League e campionato, ci sta che su 11 acquisti ne sbagli completamente 2, con la possibilità che magari Lang torna a essere invece un acquisto positivo se Allegri riesce a cambiare alcuni aspetti.
21: Mi auguro che si riveli con Allegri ben altra stoffa.
2: Io anch'io lo spero, anche se non ci credo tantissimo. Su Luca ci credo ancora meno rispetto a Lang. Allo stesso tempo dobbiamo tenere conto del fatto che le prime scelte di Conte, comunque costavano anche di più rispetto a quelli che sono arrivati, ma anche per quelli che sono arrivati il placet di Conte c'è stato. È giusto però ricordare che le sue prime scelte erano altre. Questo è poco.
21: Un esempio e poi vi lascio, perché voglio lasciare spazio anche agli altri. Faccio un esempio: si poteva prendere un embalo quasi a parametro zero, che costava di meno, anziché prendere Lucca e destinare quei soldi su un famoso erede di Kvara, che ragazzi, fateci caso, come numeri in classifica il Napoli ha fatto meno punti dal gennaio in cui abbiamo ceduto Kvara.
2: Quindi pensa Antonio Conte che mezzo miracolo sportivo è riuscito a fare senza uno come
21: quelli Kvara. Che l'hanno criticato, mi auguro che non accada, vorrei vedere tutti quelli che l'hanno criticato che non saranno costretti poi a rimpiangerlo. Bravo, mi auguro di no.
2: Grazie Raffaele.
21: Grazie,
2: un abbraccio, assolutamente, anche noi speriamo di non rimpiangere Antonio Conte, perché se non lo rimpiangiamo significa che Massimiliano Allegri è partito alla grandissima. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione per ascoltare le vostre voci in diretta, quindi 081 546 6873 il numero per intervenire. C'è un ascoltatore che ci scrive: ciao ragazzi, sì, Emanuele, Conte voleva Ndoye, ma Lang è stato uno dei primi ad arrivare. Il Napoli Ndoye l'ha seguito fino a metà agosto quasi, quindi Noah non è stata un'alternativa, ma dovevano arrivare entrambi. Questo è il...
0: Vabbè, in teoria Lang doveva fare l'alternativa a Ndoye. Però il discorso è poi Ndoye non è più arrivato e ci siamo ritrovati poi per qualche partita senza poi alla fine un esterno, e ha giocato Lang spesso titolare, cioè, quindi però gli obiettivi anche di Conte primari erano altre, ma anche su Beukema,
2: certo.
0: Beukema 32 milioni e lui voleva Shalaba del Chelsea come difensore, cioè, e poi per ingaggio e tutto quanto si è virato su Beukema, che sono giocatori magari che ripeto, nel calcio mai dire mai, perché con un allenatore fanno fatica, arriva un altro che gli dà più fiducia, che cambia tatticamente lo scenario e si possono trovare meglio. Quindi su Beukema e Lang rimandati, se sì, proprio sì, devo usare questo
2: anzi secondo me è stato anche più sfortunato da un punto di vista tattico rispetto a Lang e Luca, perché Lang e Luca hanno giocato nel loro ruolo, hanno avuto le loro possibilità e per una questione caratteriale oltre che tattica non sono riusciti a mettersi in evidenza. Beukema, fin quando il Napoli ha giocato a 4, secondo me
0: si è comportato
2: bene da alternativa come difensore centrale. Quando il Napoli è passato a 3, da braccetto, ragazzi, Beukema faceva grandissima fatica e io onestamente ero anche d'accordo con Conte nel voler adattare altri giocatori in quel ruolo, perché sì, Beukema, ragazzi, quando lo puntavano nell'uno contro uno da braccetto,
0: perché non è un giocatore che può stare sulla fascia da binario, nel senso se lo punti sulla fascia è normale che va in difficoltà. Beukema è un centrale, sì, è un centrale a 4 che poi all'inizio quando ha giocato, diciamo, si è comportato abbastanza bene, però se è passato poi a tre, poi non giochi, è normale, perdi fiducia, è normale che poi
2: però caratterialmente, a differenza di Lang e Luca, un ragazzo
0: serio che vuole imparare, che può migliorare, può comunque rifarsi il prossimo anno.
2: Ci fermiamo, caro Emanuele, ringrazio Nello Iorio che ha curato la parte tecnica radiofonica, Gabriele Race invece a quella televisiva, e grazie anche a te, Emanuele.
0: Grazie a te, Marcello Calvano, ricordati che da domani sarai solo,
2: quindi ragazzi, se siete all'ascolto, mettetevi la sveglia sul cellulare, domani fatemi compagnia, telefonate, così chiacchiereremo anche dell'ufficialità di Antonio Conte, perché vi avevo lasciato un po' interdetti relativamente alla notizia di Sky Sport, un contratto che praticamente secondo i colleghi di Sky è già stato vidimato, bisogna attendere solo il tweet di Aurelio De Laurentiis. Allora, presidente, speriamo che tra stasera e domani possa arrivare finalmente il tweet presidenziale per accogliere Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto, vi auguriamo una buona serata.
0: Buona serata,
2: ciao.
3: Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.